Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

sono bravo a fare quello che ride nelle foto di gruppo e nelle serate estive. Io non sono bravo, ma dovresti saperlo.

0: Radio Company.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: Boutique Radio Company. Boutique.
3: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.

0: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
1: Che fretta c'era, maledetta.
0: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
2: Sì, sere.
0: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass quando si apre la sbarra e ti dice grazie. Allora sei proprio matto, sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
3: Radio Company Boutique.
4: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Family. Noi siamo
1: la Family. Allora, prima ci sono i sommersi. Poi c'è la Family, cioè la Family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sisma e De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
2: Ottimo lavoro. Ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio.
1: Ciao a tutti. Anche un prosecco.
3: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: Radio Company.
1: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
2: Dai,
1: fare?
2: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: oh, sì.
2: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
1: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
3: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Radio Company.
1: Come si dice in spagnolo?

0: bocadillo.
1: In francese?
0: Colation.
1: In portoghese?
0: Longi.
1: Cinese?
0: Ciao, ci.
1: Vabbè, se non si era capito, snack.
0: Ciao amici, siamo Giuli Pego, Leo e DJM.
1: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì
0: dalle 11 alle 13
1: su Radio Company.
2: Radio Company Snack. Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company.
1: Radio Company. Spot.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
7: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Company presents Let's Go Dame Setteria version.
8: Clap your hands now.
1: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's Go.

0: on Radio Company. Dan Setteria version. Radio Company.
1: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova.
2: Spot.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
8: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Radio.

0: Radio Company Time.
1: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
2: La mattina alle 6. Sveglia! Enjoy this trip. Su Radio Company. Botta da 90.

0: Pop the Value Please, buongiorno, Domano Tonello, salve DJ Nick, come sempre noi carichi a pallettone per riascoltare e pigliare la possibilità, perché no, anche di ballare i successi marcati anni 90. Partiamo con un bel pezzo della Italo Disco per Alexia con Me and You, troviamo anche Genie con Wanna Be With You e chiuderemo con gli Ultra Height con Stay With Me.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Neutralize con Stay With Me. Jenny Wanna Be With You è una giovanissima all'epoca Alex con la Mia Liu, ricordando un po' l'estate degli anni 90. Tra un po' ritorniamo invece con il progetto di Living Joy.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot.
2: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, Stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0. Prevendita su Ticket One.

0: con Mauro Tonello, c'è Botta 90 che suona la mattina presto su Radio Company. Ripartiamo con i Living Joy, la voce è quella di Tamika Starr, progetto proprio che nasceva qui tra le mura di Radio Company, con Don't Stop Moving. E subito dopo, dal nord Europa, i Fragma, la bellissima Tokas Miracle.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company.

0: Gate con Somebody to Love ed Emilia, il remix di Big Big World, a chiudere questa puntata, la prima della settimana di Botta da 90. Da Mauro Tonello è tutto, grazie a DJ Nick, ora arrivano loro, quelli della Family.
1: Questa è Botta da 90 su Radio Company. Spot. Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli, rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703.

0: come si canta questa canzone?
1: Questa canzone si canta improvvisando parole.
0: Sì, alla parola, parole a caso totalmente, con The Huge Moving to the Sun, disco tra l'altro che ha spopolato quest'estate. Buongiorno amici,
1: bellissimo.
0: Benvenuti, sì, molto bello, benvenuti Radio Company, questa è la Family, parte dedicata ai sommersi. Buongiorno Carlotta, dalle sue bande come va, come la va?
1: Ma devo dire abbastanza bene. Tu vuoi?
0: Voi, molto bene, tutto a posto. È finalmente giunto anche il giro di boa.
1: Lo stavamo aspettando da almeno ieri.
0: Almeno ieri, esatto. Buongiorno amici, come va? Allora, le prime cose da fare, come sempre, sono i vostri buongiorno da, che a noi fa piacere sempre sentire, dove siete collocati nella vostra vita in questo momento, spazio temporale, no? Dove si è, che cosa si sta facendo, il vostro nome, giusto anche per capire, perché quello che c'è da fare la mattina è un po' toccarsi, capire se si è ancora vivi, capire se si sa il proprio nome.
1: La mattina, cioè ti svegli, fai sono vivo.
0: Allora, la prima cosa che faccio tendenzialmente è quella di capire dove sono. Vi capita mai di svegliarvi la mattina e dire aspetta, ah ok, sono nella mia camera da letto?
1: Non tanto quando sono a casa, ma quando sono in posti. Quando sei in macchina, sì, è vero. Quando sei in macchina ci sono dei momenti in cui guidi in automatico. A un certo punto pensi, oh mio Dio, ho guidato senza saperlo.
0: Sì, ed è lì che perdi la strada, magari perdi l'uscita. Ma come so? Ma ho perso l'uscita. E sei magari più avanti, giustamente, perché è vero. Ogni tanto, soprattutto in autostrada, magari strade lunghe, dritte, sempre uguali.
1: Invece, quello che dicevi del svegliarsi e capire dove sei, mi capita più che altro quando sono fuori. Sì. O magari quando non sono dal mio lato del letto. Voi amici invece dove siete, che fate? Come solito, buongiorno da 3332688688. O dicevi?
0: No, dicevo anche durante i giorni festivi in cui cambia l'orario, in cui io a volte mi sveglio e dico è lunedì, no aspetta, è domenica.
1: Ah sì, certo,
0: devi ricentrarti un attimo. Comunque i vostri buongiorno da, appunto, e come sempre qui si sceglie un disco per i sommersi, il disco dedicato ovviamente a voi, proposto da voi, quindi se volete

0: proporre un disco, lo potete fare. Allora, qualcuno aveva proposto TNT, che ragazzi non vi firmate tante volte, quindi a volte non si riesce a reperire.
1: Fatelo ragazzi.
0: Sì, cioè,
1: ecco, importante, firmatevi nello stesso messaggio, fate tutto in un unico messaggio, perché a volte magari mandate un messaggio, poi vi firmate in un messaggio successivo, ma noi vi perdiamo perché abbiamo un sistema di messaggi per cui non riusciamo a vedere non è la vostra chat, ma sono tutti messaggi insieme.
0: Sì, esatto.
1: Quindi allora, secondo me fate tutto in un unico messaggio.
0: Esatto, proponete un disco. Quello di oggi è stato proposto, in realtà sono andato a recuperare chi l'aveva scritto, era Leonardo. Leonardo aveva scelto gli AC/DC per partire in questa settimana. Ovviamente il brano è TNT. Senti qua. Che meraviglia, ragazzi, partire con questo brano alla mattina ti dà una carica pazzesca. I Sommersi, la Family, fino alle 9.

0: e i CDC, amici. Questo è il brano dei sommersi scelto da Leonardo, hai detto?
1: Sì, Leonardo, scusate ragazzi, non siete su Easy Rock, eh? Cioè, questa è Radio Company, questa è la Family. Salutiamo la nostra sorellina.
2: Buongiorno.
1: Radio. Allora, ecco, Dan non ha afferrato molto bene il concetto di qua, come mandare i messaggi, perché li ha mandati separati in tipo quattro.
0: Ma secondo messaggi. me li ha mandati mentre io stavo dicendo questa cosa, okay, qua della chat. Okay. E quindi Dan, perdonato.
1: Sì, non ti preoccupare. Sentiamo voi, buongiorno.
3: Buongiorno, Alberto da Cittadella, direzione Castelfranco.
4: Ciao ragazzi, sono Elisabetta, la giornalaia di San Pietro di Legnago. Vi mando un abbraccio forte forte e volevo fare un annuncio. Vendo la mia edicola, fatemi pubblicità. Ciao.
1: Cioè, non ho capito, scusa, che cosa ha detto?
0: Vende la sua edicola.
4: Vendo la mia edicola, fatemi pubblicità.
1: Aspetta, ma le edicole come funzionano? Perché io so che ci sono, c'è un po' come i tabaccai, probabilmente c'è un
0: sì tutto, che devono, c'è tutto un giro,
1: una serie di cose e devi avere comunque delle licenze particolari. Amica, spiegaci come funziona, che così eventualmente noi facciamo poi un annuncio, ci prendiamo la percentuale ovviamente di vendita.
0: No, la vendita, certo, come fanno le agenzie immobiliari. Scusate, porta pazienza,
1: Carlotta,
0: scusami.
1: Vogliono portare a casa la provvigione del 30%.
0: Ma che 30%? Ma l'agenzia si prende tipo il 4%.
1: Scusa, ma io sto contrattando per noi.
0: Ma
1: per
0: il 30%?
1: Ma poi va a contrattare. Il
0: 30% non te lo dà nessuno.
1: Parti dal 30 per scendere.
0: Scendere al 3, cioè, sei una. Con gli affari io ci volevo, sei fatto.
1: No, io volevo scendere al 10, sei tu che mi stai smontando tutto, ma scusa.
0: Senti, allora, l'edicola di fatto no, perché non è una cosa che mi... non lo so, l'edicola mi sembra impegnativa, però... Nel mio sogno, cioè sai, proprio nel mio mondo dei sogni,
1: sì,
0: io gestisco una cartoleria.
1: Bella la cartoleria, ragazzi, che bello. Che
0: ma una cartoleria non sì, gli anni nostri, una cartoleria negli anni, sì, fine anni 90, primi anni 2000. Nel tuo mondo dei sogni tu cosa fai?
1: Allora devo dire che l'edicola non mi dispiacerebbe, però sì, ma io... Il mio mondo dei sogni, io non faccio niente e faccio fare tutto agli altri, dove praticamente ho un autolavaggio che fa da solo e io non devo fare niente e vivo di rendita.
0: Ah, tu fai l'imprenditore con il, sì, mega autolavaggio.
1: Sì, da remoto, tra l'altro. Io sono a Dubai,
0: Debiasi,
1: in piscina.
0: De Biasi, tu nel tuo mondo dei sogni?
5: L'autotrasportatore.
1: Vedi?
0: Davvero, però è impegnativo l'auto, beh, anche nella cartoleria.
5: Giri l'Italia, giri il mondo, giri l'Europa in qualche modo.
0: Dai.
1: È vero.
0: E allora... Amici, 3332688688, nel vostro mondo dei sogni, così è una domanda del cavolo ed è una domanda che abbiamo fatto 300 milioni di volte, così, ma è pur chi, per fare un po' di chiacchiera, così di prima mattina, per fare un po' di sogni. A me piacerebbe, sarebbe sempre piaciuto lavorare in una cartoleria, più che altro, sai, per l'odore che fa. Vedi, qualcuno dice negozio di dischi, Gianluca, bello, nel mondo dei sogni, lui perché nel mondo dei sogni i dischi funzionano ancora,
1: sì,
0: si vendono ancora, sì, e riesci serenamente a portarti a casa la pagnotta. 3332688688, quindi buongiorno da, mi raccomando, sempre mandateci i messaggi vocali, e così, se avete voglia, nel vostro mondo dei sogni, oggi che lavoro fate?

0: Company, amici, buongiorno, la family, parte dedicata ai sommersi. Allora, due cose: da una parte chi ci manda i propri buongiorno, dall'altra chi ci dice il lavoro, o meglio il posto dove vorrebbe, dove sogna di lavorare. Per esempio, diceva Carlotta prima che lei vorrebbe avere una cartoleria di quelle di una volta, perché sì, siamo partiti dal messaggio di un'amica, esatto, che diceva che ha messo in vendita la sua edicola. Edicolante che, se non sbaglio, tra l'altro è vincolato anche a degli orari di apertura. Perché
1: anche i giorni di ferie, qualcuno diceva, sì, ci mandano un messaggio e ce lo dicevano.
0: Sì, sì, infatti. E quindi da lì un po' il posto, il luogo dei vostri sogni dove poter lavorare, come per esempio c'è qualcuno che ci scrive: prima si diceva negozi di dischi, ma poi nel mio mondo dei sogni aprirei una libreria per bambini.
1: Bello!
0: Bella. Sì, con tutti i bambini.
1: Perché ovviamente nel mondo dei sogni questi lavori funzionano, certo, benissimo. Certo, cioè, nel senso, non esiste il magari non funziona, magari non vende. Mi piace molto chi prima diceva, parlava dello Stiglia. Adesso cerco il messaggio, però prima ci sono dei vocali, sentiamo.
2: Sono Family, Marco Matrix, il camionaro. Niente, è partito da Ponte di Piave e quasi è arrivato a Seghe di Velodastico nell'Alto Vicentino. Buona giornata a tutti.
0: Ciao Marco.
3: Buongiorno sommersi, sveglio dalle 4:30 aspettando la Company Box.
4: Ciao ragazzi, sono Cinzia di Verona, sto andando. Ciao, al Cinzia. lavoro in piscina, ho le mie donne già in acqua alle 7:30.
1: Che
4: nel
1: brave.
4: Mio mondo dei sogni sarei una pianista super mega galattica,
0: ma tipo pianista sull'oceano, che vai tipo tipo sulle crociere a suonare il pianoforte.
1: Ma no, la pianista super pazzeschissima, tipo una serata, sai, al Caesar Palace, serate dedicate, tipo Celine Dion.
0: Hollywood.
1: Cioè, Eli,
0: sì,
1: esatto, Eli scrive: ciao ragazzi, nel mio paese c'è una vecchia stazione ferroviaria della Treviso Stiglia che sta cadendo a pezzi. Nel mio mondo dei sogni ne avrei fatto un bed and breakfast.
0: Bello.
1: Bar per i ciclisti che passano, per la ciclabile. Avessi 20 anni e tanti soldi, lo farei subito. E io, che quello è un posto che frequento spesso, dico che sarebbe bellissimo.
0: Bello, bello, bello,
1: bellissimo.
5: Buongiorno Andrea da Padova. I miei sogni, il lavoro che mi piacerebbe fare, e sto arrivando a fare il mio lavoro dei sogni. Uno lo sto già facendo, che è seguire i miei cavalli, e il lavoro principale è prendere in mano l'azienda dello zio, dargli una mano inizialmente, poi un indomani, quando andrà in pensione, prenderò in mano io l'azienda che vende gasolio. Tra poco arriveremo a farlo.
0: Scusa, l'azienda che vende gasolio, vorremmo capirci di più. Perché con il prezzo?
1: Lo ha detto con la. Ovviamente l'ha detto con il suo Rolex al polso.
0: L'azienda petrolifera, ma che cos'hai poi?
6: Buongiorno da Oscar di Teolo. Io
1: buongiorno.
6: Ho coronato già miei due sogni. Uno è fare il corriere, che mi piace molto correre e girare, e l'altro avere il mio piccolo museo privato della Grande Guerra.
0: Ah, sì.
1: Bello!
0: L'amico che aveva, lui, ti ricordi che ci aveva già scritto lui che aveva questo museo della Grande Guerra che raccoglie tutta una serie di cimeli della Grande. Bellissimo! Bellissimo!
1: Bellissimo!
0: Totale, veramente.
1: Bello.
0: Devi farlo a pagamento, amico. Business.
1: Beh, certo. Qualcun altro dice invece il talent scout sportivo, calcio, basket, pallavolo. Dai, ah, quindi, 3332 68.
0: Sì, no, quindi la ricerca di tutta una serie
1: di
0: talenti in giro per giri e vari l'Italia, e vai a cercare i talenti.
1: 3332 688 688. Quindi ci stiamo dando il buongiorno, e così, giusto per questa prima mezz'ora di sommersi, ci stiamo sognando ad occhi aperti qual è il vostro lavoro dei sogni.

0: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C-Come Company, C-Come, C-Radio.

0: E sempre a quest'ora c'è musica nuova. Arriva James Hype con Confession.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: Station, James Hype su Radio Company. Adesso c'è l'ora esatta.
1: Raga conosciuta ieri sera, sosia di Carlotta, lezione di baciata.
0: Ma apriamo subito quel link, vediamola.
1: Eccola!
0: Sono le 7 in punto, Radio, ragazzi, puntualissimi noi oggi.
1: Comunque la ragazza del Company Time tu non la fai parlare mai, poverina. Anche lì vuoi sovrastarla.
0: Perché non mi deve rubare il lavoro, ok?

0: ufficialmente. Buongiorno,
1: buongiorno,
0: Giro di Boa.
1: Amici,
0: devo dire che questa ragazza effettivamente un po' ti assomiglia. È vero.
1: Ragazzi, io per venderei non so chi per potermi muovere così. Venderei sì,
0: lascia
1: ma è
0: stare,
1: anche De Biasi.
0: Lascia stare il movimento.
2: Ma che brava.
0: Lei ti assomiglia molto, però. Di viso ti assumi?
1: Dici.
0: Allora, di profilo moltissimo, di fronte poi si vede che non sei tu, perché lo sei proprio, cioè vuoi avere proprio una sosia in giro. Però devo dire sì,
1: sì, forse il profilo è che lei ha il capello liscio. Guarda, guarda, io farei cambio molto volentieri. Bella, bellissima, grazie, è un ottimo complimento.
0: Non ti piacciono i tuoi capelli riccioluti? Comunque salutiamo la dottoressa.
1: In questo momento, io in questo momento tu te la ricordi Britney Spears cosa ha fatto con i suoi capelli ad un certo punto della sua carriera? Farei la stessa cosa.
0: Vabbè. Buongiorno amici, questa è Radio Company, la Family. Come va? Tutto bene? Mercoledì, quindi il giro di boa un pochino si intravede quello spiraglio che si chiama weekend. Ma Carlotta, prego.
1: Allora, l'altro giorno mi è capitato di chiamare una persona che non volevo chiamare, una persona che conosco, con cui lavoravo tanti anni fa. Per sbaglio avevo il telefono sbloccato, però lo tenevo in mano col palmo sul telefono. Quindi sai, quando hai il telefono che ovviamente non è bloccato e ce l'hai in mano, sì, e capita che fai cose, e quindi gli ho fatto proprio un paio di squilli. Sicché lui mi ha mandato un messaggio dicendo: scusa, ma mi hai cercato? E gli ho mandato un vocale dicendo: guarda, perdonami, lo saluto, ciao Nicola, tra l'altro lui ci ascolta sempre, mi è partita la telefonata, ma mi sono anche detta: per fortuna la telefonata è partita a lui e non magari a qualcun altro, perché poi io nella mia rubrica ho numeri veramente
0: di
1: chiunque.
0: Si poteva partire per un tuo ex.
1: Sì, ma per un ex collega fastidioso, un ex che ne so, sai
0: un
1: quelle cose che tu dici?
0: Un tuo ex capo.
1: Sì, aiuto, capito? Quindi mi sono detta, per fortuna la telefonata è partita ed insomma ho chiamato una persona che tutto sommato, insomma, con cui ho anche piacere di scambiare un paio di messaggi. Ecco, quindi la mia domanda oggi è: vi è mai capitato di chiamare per sbaglio una persona che non volevate chiamare?
0: Allora,
1: e più è grave la situazione, mi sento di dire, a questo punto, per la riuscita del nostro programma, meglio.
0: Certo, ovviamente più grave l'aneddoto, meglio è. A me capita la mattina, purtroppo, ragazzi, di chiamare. Allora, noi dovete sapere che qui in radio abbiamo l'accesso alla radio tramite un cancello che si comanda tramite telefono, quindi chiamando un numero di telefono si apre, eccetera, eccetera. Quindi succede che ormai l'ho messo tra i preferiti, dovendo aprirlo ogni mattina,
1: certo,
0: l'ho messo tra i preferiti. Tra i preferiti, chiaramente, c'è mia mamma, mio papà, la mia fidanzata, i miei fratelli, cognate dei miei fratelli e anche il mio vicino di casa.
1: E ci siamo anche io e Ale.
0: Certo, e anche voi due, e per emergenza anche il mio vicino di casa. Non sapete quante volte io ho chiamato il mio vicino di casa alle 6 del mattino.
1: Poi alle 6 del mattino che proprio ti viene, scusa, non sto bene,
0: no,
1: ho sbagliato.
0: È perché aprendo prima il cancello, dopodiché mi scivola proprio per sbaglio, rimango col telefono aperto e mi scivola il dito su un contatto che ho fra i tanti. A volte ho chiamato mia mamma,
1: sì,
0: a volte ho chiamato anche, devo dire, e lì chiamato anche il mio ex cognato, che è ex cognato. Quindi
1: vedi, questa è una situazione borderline.
0: Sì,
1: perché
0: esatto,
1: magari a te può anche fare piacere, però se non ti sei lasciato, o in generale insomma la sorella non si è lasciata benissimo, può essere
0: esatto,
1: fastidioso. Quindi 3332688688, telefonate messaggi, perché la telefonata è peggio, perché il messaggio uno può aggiunge scusa ho sbagliato ed è fatta, la telefonata
0: sì,
1: invece è quella roba là di dire porca miseria.
0: Anche,
1: speriamo,
0: anche le telefonate che capitano all'interno di WhatsApp, perché sei dentro quella chat e ci sei andato
1: le
0: per sbaglio,
1: le videochiamate,
0: esatto,
1: anche Instagram, mamma mia,
0: sbagli e fai quelle cose lì. Dai, 3332688688, aspettiamo i vostri messaggi vocali e scritti.

0: Radio Company nella Family. Ciao amici, buongiorno. Oggi vi abbiamo chiesto di raccontarci quella volta in cui vi è partita una telefonata ad una persona che non dovevate chiamare. Logicamente, come dicevamo prima, più grave è la situazione, più noi siamo contenti solo ed esclusivamente per la riuscita del programma. Per esempio, buongiorno, per sbaglio una volta il telefono era in tasca ed è partita una chiamata e anche un SMS con lettere scritte e numeri, insomma un po' di casino, ad un ex amico con il quale i rapporti si erano incrinati.
1: Comunque abbiamo scoperto che De Biasi è un combina guai da questo punto di vista. Perché
0: sì.
1: Allora, devo dire che è successo anche a me, De Biasi, Allora, mamme delle mie ex che memorizzavo erroneamente, perché poi ho capito che non dovevo
0: mamma nome di ex,
1: invece poi inverti e metti casomai dopo, perché vorresti chiamarla tua ma ti capita di chiamare un'altra mamma che forse non è il caso di chiamare, oppure nomi magari, ecco, per fortuna io ho avuto sempre ex con nomi diversi,
0: ecco. questo aiuta molto,
1: anche
0: devo dire.
1: Sì, è vero. Poi
2: ciao ragazzi, io ho risolto il problema togliendo tutti i numeri da WhatsApp che non mi servono.
1: Beh,
0: brava.
2: Quindi non mi può capitare che per sbaglio chiamo qualcuno.
1: Beh, vabbè.
2: Che non mi interessa.
1: Ma tutti i numeri da WhatsApp e poi come?
0: Ma scusa, puoi eliminarli da WhatsApp e non dalla rubrica normale? Poi c'è Enrico da Monselice, scusatemi, che lui è un combina guai. Scrive: io ho mandato lo screenshot alla stessa persona che ho screenshottato,
1: no,
0: di cui ho screenshottato la conversazione, no, e non era un messaggio di complimenti,
1: no.
0: E dalla fretta, e questo secondo me è un tocco da maestro, ho selezionato elimina solo per me. Forse era meglio aver sbagliato chiamata. No,
1: ragazzi,
0: elimina solo per me è un incubo.
1: Ecco, WhatsApp non ha ancora dato la possibilità di tornare indietro sull'elimina solo per me e di poter eliminare per entrambi.
0: Perché WhatsApp dice: l'hai fatto? Ora ti sei nel vuoto, ciao.
1: Comunque secondo me Mark Zuckerberg, che ovviamente è il capo di WhatsApp adesso.
0: Scusate, ho sbattuto la mano.
1: Nel frattempo succedono cose. No, secondo me Zuckerberg ci gode al fatto che noi ci odiamo.
0: Certo,
1: e al fatto che noi ci facciamo. Cioè, anche questa cosa dell'elimina per tutti, elimina per me, è fatta apposta, secondo me.
0: Arrivano perché tutti a lui. I messaggi eliminati solo per me, arrivano a lui.
1: Sì,
3: mi è successo più di qualche volta con il telefono vecchio. Ce l'avevo in tasca, si sbloccava da solo, non chiedetemi il motivo, e faceva numeri di emergenza, chiamava i carabinieri.
1: No.
3: E io tranquillamente sentivo dalla tasca: pronto carabinieri,
1: no.
3: E mi hanno perfino richiamato 2-3 volte, una volta per capire se era veramente successo qualcosa.
1: Eh sì, ma poi tra l'altro lì non so se può addirittura sfociare in procurato allarme, perché magari tu hai fatto la chiamata, loro si sono preoccupati eccetera eccetera, invece non c'era niente, capisci?
0: Vaglielo a spiegare i carabinieri. Scusi, è proprio partito che avevo il telefono sbloccato in tasca.
1: Sono un po' scemo e ho il telefono in tasca che si è sbloccato e che ho fatto la chiamata. Comunque, chiamate inopportune che vi è capitato di fare per sbaglio, quindi quelle chiamate che non volevate fare ma che vi è successo invece di fare. 3332

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
5: Ma è fantastico!
4: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
6: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
2: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Iron Star, fino alle 9 c'è la family. Amici, buongiorno, tra poco il mixatone nostalgia, ma nel frattempo chiamate fatte per errore a persone che non dovevano ricevere questa chiamata, o magari, per carità, poteva essere anche un vostro conoscente che non ha nessun problema, ma magari c'era o una conversazione in corso che non doveva ascoltare, o eravate in un luogo che era anche inopportuno, cioè magari
1: ma scusate, faccio una domanda, ma quando voi parlate male di qualcuno vi assicurate sempre di non avere una telefonata aperta con questa persona?
0: Quando parlo
1: io controllo sempre il telefono,
0: io metto il telefono fuori dalla stanza, dico ragazzi, ma... i telefoni fuori tutti dalla stanza.
1: Mamma mia, ma sei tremendo.
0: Sì. Tipo agenti 007 in incognito che devono parlare di cose segrete, che poi non si parla di niente.
1: Sì, appunto. Dai.
0: Sentiamo.
2: Ragazzi, allora, chiamata inopportuna, sì, alle 3:30 di notte la mia dottoressa, perché io ero convinta al nome di una mia amica, la stavo aspettando per rientrare e quindi ho chiamato lei. E vabbè, mi sono scusata, è fine della fiera. Invece continuo a ricevere da un'altra signora una chiamata, io ce l'ho questo numero in memoria perché un rapporto di lavoro vecchio, vecchissimo, e lei continua a chiamarmi e mi dice Chiara, e io guarda che sono l'altra Chiara, e lei continua, e io ogni volta no, sono l'altra Chiara, allora mette giù e chiamo l'altra. Vabbè, pazienza, ciao da Chiara.
0: Ciao Chiara.
1: Chiara. A me succede che ogni tanto c'è qualcuno che mi chiama dicendo scusa, ho sbagliato Carlotta, ciao, basta.
0: Ma veramente?
1: Sì. Ogni tanto capita. Poi chi c'è? Sentiamo.
3: Radio Company. Ciao, mi hai captato? Più di una volta. Allora, una volta dovevo chiamare mia madre e ho chiamato la mamma dell'ex di mia sorella. Che figura di merda. Ma hai chiamato, ho messaggiato, messaggio WhatsApp, ed erano anche le 10:30 di sera. Quindi una figura di merda incredibile. Poi invece telefonicamente mi è successo che e volevo chiamare una ragazza, fatalità, ho più di una ragazza con lo stesso nome e ho telefonato a quella sbagliata, ho iniziato a parlare che qua che là e poi mi sono resa conto che era la ragazza sbagliata.
0: Mamma mia ragazzi.
1: Comunque, metà conversazione.
0: Volevo salutare Laura, che è la sorella di una mia ex, che mi ha ricordato che una notte io ho chiamato alle 3 a casa dei genitori della, cioè, quindi proprio figurati.
1: Erano le 3 di notte, ma sì. Ti ha risposto chi?
0: Il padre, credo.
1: Buongiorno,
0: buonanotte. Porca miseria,
4: una volta mi è arrivata una telefonata da un mio collega che aveva il telefono in tasca, però il problema era che era seduto nel water.
1: No!
4: Sto ancora ridendo. Buona giornata.
0: Ecco.
1: No!
0: E qui si tratta, ragazzi, di quelle chiamate fatte in luoghi inopportuni. Ma pensa, aspetta, tu Carlotta stai dicendo il bagno. Ma tu pensa se sei con l'amante.
1: Però ragazzi, telefoni in certe occasioni dovete toglierveli dalla tasca.
0: Sì, ma no, lanciarli dalla finestra.
1: Fuori dalla finestra.
0: Cioè, se avete una vita parallela, ok,
1: sì,
0: alla vostra vita coniugale, cercate di essere un po' accorti, un po' attenti.
1: Allora amici, mentre voi continuate a raccontarci quella volta in cui vi è partita la telefonata alla persona sbagliata, e come dicevamo, più grave è, meglio è per noi, perché ovviamente il racconto sarà sicuramente molto divertente, 3332688688, e mentre voi ci mandate i vostri messaggi, noi vi facciamo ascoltare il mixatone nostalgia.
5: Nella family c'è il mixatone nostalgia.

0: magia di oggi, a tra poco con lo sfigometro.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
2: Spot.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
3: In negozio

0: Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
1: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
2: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
3: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
2: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
4: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
5: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
6: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
5: anche senza gridare.
6: La radio rende famosi. Occhio.
5: Anzi, orecchio.
7: Per questa pubblicità 0824 43 732.
1: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company. C come Company, C come C Radio.

0: best persuades. Cioè, ma voi uno si rende, vi rendete conto di che cosa noi dobbiamo fare? Dai, amici, che c'è lo sfigometro.
1: Radio Company.
2: C'è lo sfigometro.
0: Che paura, dobbiamo ancora cominciare e già cominciamo così. Ariete, partiamo subito da voi. L'amore è un'altalena e oggi voi siete all'apice dell'emozione, ma attenzione perché domani, chissà, potreste scatenare una tempesta. Calma e razionalità, amici miei. Sfigometro meno 16 e rotometro 45%.
3: Minchia!
0: Beh, Toro, amore vero, litigi passeggeri, questa settimana le basi della vostra relazione saranno messe a dura prova. L'unica cosa che potete fare è metterla e mettervi alla prova, ma anche guardare che cosa rimane. Sfigometro meno 15, rotometro 61%.
4: State attenti.
0: Ah, che bello, Ale. Gemelli, Saturno porta noia sul lavoro. Attenzione però a chi semina confusione, eh? Mantenete un equilibrio tra carriera e vita personale e se potete, magari verso il weekend, cercate di cambiare aria. Sfigometro meno 15, rotometro 36%.
4: Non fate confusione.
0: Esatto, Cancro. Le trattative sono in vista, sono all'orizzonte, davanti a voi, dovete solo cominciare. Accettate anche i cambiamenti con cautela, proteggendo le vostre intenzioni. Sfigometro meno 15, rotometro 54%.
4: Dai, su, cominciate.
0: Sì, però Ale, cioè, Leone, mettete alla prova chi amate, chiedete magari delle verifiche quotidiane, soprattutto in amore, magari qualche, mettete un po' alla prova il vostro partner. Le situazioni complicate poi rischiano di diventare pericolose, dipende tutto da voi, ma anche dal vostro ascendente. Sisma, tutto bene? Bene, sfigometro meno 12 e rotometro 26%.
5: Mi sembra Vergine. Esagerato.
0: Tocca a voi, amici della Vergine, iniziate la preparazione per un periodo migliore. Questa settimana sarà un trampolino di lancio per il benessere. Concentratevi sul controllo. Sfigometro meno 18 e rotometro 75%.

0: lancia il vostro turno, Marte vi mette alla prova. Siete abbastanza nervosi, siete abbastanza stanchi, iniziate una dieta equilibrata. Io non mi metterei a dieta quando sono nervosa, però vabbè, magari a voi fa bene. E se necessario, insomma, consultate magari un professionista, prendetevi cura di voi. Insomma, sfigometro meno 15 e rotometro 62%.
1: Chiacchieroni!
0: Scorpione, cambiamenti nel lavoro. Usate il metodo per chiarire le situazioni. È il momento di fare, diciamo, di rendere reali le vostre idee. Mi raccomando, poi ci sarà anche Marte che tornerà presto nel segno, quindi approfittatene. Sfigometro meno 16, rotometro 66%.
2: Mamma mia, come sei permalosa, Carlotta.
0: Sagittario, Venere suggerisce una rivoluzione. Date spazio ai progetti, cercate persone affidabili e mi raccomando, cercate di contare su chi ha buona volontà. Sfigometro meno 19, rotometro 91%.
3: Carlotta, ti prego, no.
0: Capricorno, ambito professionale stimolante, ma in realtà senza grandi avanzamenti. Continuate questo periodo di cambiamenti e se avete delle attività in scadenza, cercate sicurezza, magari cercate anche delle nuove attività da fare. Sfigometro meno 15 e rotometro 60%.
4: Prega per noi.
0: Acquario, passione intermittente nel lavoro, cercate garanzie ma anche dei cambiamenti. Chi inizia un nuovo progetto in questo momento è un po' sulle spine. Sfigometro meno 15 e rotometro 62%.
5: Uno spettacolo.
0: E poi pesci, problemi fisici causati dallo stress, rallentate, prendetevi cura di voi ed evitate di portare a casa le tensioni e le insoddisfazioni. Sfigometro meno 14 e rotometro 21%.
6: Sisma, sei pronto? Stai ripassando?
7: Ma chi? Ma quando? Ma cosa?
0: Sisma? Sì, Sisma, sei pronto? Stai ripassando? Perché prima hai urlato?
7: Ho urlato perché stavo facendo una storia a Instagram e volevo spaventare De Biasi, ma non sapevo avesse il microfono acceso, quindi il tutto è finito in diretta. Scusate ragazzi, ogni tanto
0: era poco professionista,
7: ma De Biasi è sempre colpa sua.
8: Lo facciamo.
7: Esatto.
0: Dai amici.
7: Allora,
8: Vergine.
0: Sì, basta, Vergine, fine della storia. Ma non è vero,
8: no.
0: Era uno scherzo. Qual è il segno fortunato?
8: Sagittario.
7: Leone.
0: Sagittario, bravo.
8: Veramente?
0: Sì. Oh. A volte succede anche questo. Lo sfigato. Un momento magico. Tutto da vivere. 100% tutto da vivere.
7: Io non parlo, non so se avete capito che io.
0: Sì, ma se ti dai una mod, questo è il tuo momento, adesso tocca a te.
7: Io non parlo perché non è possibile che De Biasi sappia già. Secondo me avete una tresca voi due.
0: Sì, una tresca.
7: Vi comunicate tramite messaggi il segno fortunato e così io rimango fuori.
0: Noi abbiamo un linguaggio. Ecco, è arrivato il momento di dirglielo. Abbiamo un linguaggio segreto. Quando io faccio lo sfigometro, io dico il segno fortunato in modo diverso.
7: Ragazzi, però posso.
0: Comunque sarebbe, non è vera questa
7: sarebbe
0: cosa.
7: Sarebbe bellissimo. Comunque mi hai fatto la stessa identica frase che devono fare i genitori con i bambini quando gli devo dire è arrivato il momento di fargli quel discorso su come nascono i bambini. Capito?
0: È arrivato il momento di dirlo.
7: Va bene. Amici, come sempre, sulle note del tango è arrivato il momento del disco alza volume di oggi che è scelto da Ale De Biasi.
9: Ora alza il volume.

0: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio. Radio Company a Benevento la ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Radio Company.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub & Joy.

0: Che bella vita.
1: Ariete Angelina Mango alle 8:01.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Prima notte in ospedale per Leone XIV, che ieri al Policlinico Gemelli di Roma ha subito l'intervento chirurgico che ha rimosso un tumore al polmone. 90 minuti sotto i ferri in un intervento che si è concluso positivamente nei tempi e modi previsti, ha fatto sapere la sala stampa vaticana. Via libera del Consiglio dei Ministri al documento di bilancio e alle intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Approvate anche le modifiche al codice della strada, con lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare e il decreto per l'ex ILVA di Taranto. Maggioranza compatta ieri alla Camera per il sì alla risoluzione che autorizzava lo scostamento di bilancio. Compatta sul fronte opposto anche l'opposizione, con la leader Dem Elly Schlein, che ieri ha partecipato alla manifestazione per il diritto alla casa davanti al Parlamento.
4: Serve regolare gli affitti brevi dando potere ai sindaci, serve reintrodurre il fondo per l'affitto che hanno cancellato Meloni e Salvini, lasciando più famiglie a rischio sfratto, e serve finalmente un grande piano per le case popolari.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
7: Spot. La family di Company. Radio Company. Con la family.

0: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Qui da Totolo Mobili, al passo di Mirabelle Grano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
1: Veste lui.
2: Veste lei.
1: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
2: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
1: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Sanniti, a Benevento.
3: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti. E sei già a casa.
4: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
5: Per questa pubblicità 0824 43 732.
6: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
5: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bruno Mars qui su Radio Company. Amici, buongiorno, la family. Adesso si gioca con il canta chi. Al telefono c'è Sara da Verona. Ciao.
1: Ciao.
0: Come
2: ciao,
0: stai?
2: Ciao Sara.
1: Tutto bene, bloccato in tangenziale, ah, però va bene lo stesso, dai.
0: Mannaggia, è sempre così tutte le mattine, vero, in tangenziale a Verona?
1: Purtroppo sì, però va bene, dai, dovrò partire 5 minuti prima domani.
0: Ma tu quanto ci metti ad andare al lavoro alla fine?
1: Allora, di solito un 40 minuti, in giorni come oggi anche un'ora, però caspita, va bene lo stesso, dai.
0: Si va, si deve andare, si deve fluire nel traffico. Senti Sara, esatto. lo conosci questo gioco?
1: Sì.
0: Ok, sai che ci sono 8 brani, devi indovinare l'artista giusto, hai un minuto di tempo, se sbagli si torna indietro. Tu come ti senti? Cioè, ti senti ferrata la musica, i titoli di canzoni, sai qualcosa?
1: Sì, ho giocato anche, vabbè, in macchina negli scorsi giorni, le ho indovinate tutte, spero di non far brutta figura adesso.
0: Ah, ok, quindi fai le prove dalla macchina, ci sta, alla grande. E allora vediamo, esatto, se riusciamo a regalarti la Company Bag. Vai, sigla! Canta chi c'è in canta chi. Sara, sei pronta? Al mio tre parte il tempo. 1, 2, 3. Non è l'inferno, Giorgia o Emma?
1: Emma.
0: Eppure sentire, Giorgia o Elisa?
1: Giorgia.
0: No, non è l'inferno, Giorgia o Emma?
1: Emma.
0: Eppure sentire, Giorgia o Elisa?
1: Elisa.
0: Perdono, Tiziano Ferro o Neck?
1: Tiziano Ferro.
0: Hot and Cold, Pink o Katy Perry?
1: Katy Perry.
0: L'essenziale, Tiziano Ferro o Marco Mengoni?
1: Marco Mengoni.
0: Ovunque sarai, ultimo Irama?
1: Irama.
0: Per te, Jovanotti o Biagio Antonacci?
1: Jovanotti.
0: Umbrella, Rihanna o Beyoncé?
1: Rihanna.
0: Sì, ce l'hai fatta.
1: Yes.
0: Grande Sara.
2: Che forte, sei stata fortissima. Sì, veramente fortissima e velocissima. Brava, ti porti a casa la Company Bag.
0: Bravissima Sara.
1: Grazie mille.
0: Un abbraccio, buon viaggio.
1: Ciao, buon

0: Girls. Buongiorno a tutti, questa è Radio Company, la Family, fino alle 9 insieme. Adesso è arrivato il momento di parlare di meteo con Nico Schiodetto di Trevi Meteo. Buongiorno Nico.
1: Buongiorno.
2: Ciao, buona giornata a tutti voi, ben ritrovati.
0: Allora, Nico, che ci dici?
2: Niente, tutto confermato in questa metà settimana, vivremo una piccola ottobrata perché il rinforzo dell'alta pressione nelle prossime ore, un'alta pressione che arriva dalla Spagna, favorirà delle giornate di bel tempo fino al weekend, fino alla giornata di sabato, quindi sia oggi ma poi anche nel corso di domani e la giornata di venerdì il cielo risulterà sereno al più poco nuvoloso, qualche nuvola di tanto in tanto ci starà alternata a degli sprazzi d'azzurro, a delle fasi soleggiate appunto, ma rimane basso, anzi del tutto assente, il rischio di precipitazioni. Quindi sul nord-est, ma in generale tutta Italia, sarà una metà settimana di bel tempo. Le temperature, tra l'altro, quelle del pomeriggio saranno veramente piacevoli, in ulteriore lieve rialzo, perché sia oggi ma anche nei prossimi giorni raggiungeremo delle temperature di 22 gradi anche sul Veneto, sul Friuli Venezia Giulia, addirittura verso l'Emilia-Romagna qualche punta di 23-24 gradi. Ovviamente le giornate stanno accorciando rapidamente, quindi di notte poi le temperature minime sono basse. Questa notte abbiamo raggiunto anche valori di 8-9 gradi sulla pianura veneta, però insomma anche nelle prossime mattine ci avviciniamo ai 10-11 gradi fuori dai centri urbani. Tutto tranquillo fino al weekend, poi vedremo se domenica e lunedì un po' di più nuvolosità, ma sembra che la pioggia sia quasi esclusivamente al nord-ovest. Qui sul nord-est dovremmo essere fuori dai giochi, però appunto ci vorranno delle conferme nei prossimi giorni.
1: Perfetto, grazie Nikos.
0: Ciao Nikos, grazie.
2: Ciao, sport.
3: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
4: Svuota tutto!
5: Svuota tutto!
4: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
6: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
4: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
6: Globo, svuota tutto!
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
11: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
12: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: chiamate che avete fatto involontariamente.
1: Ciao compagni, una volta in piena notte mi è partita una chiamata al numero fisso di casa dei miei. Chiaramente stavo dormendo, quindi non ho detto nulla e mia mamma era convinta che fosse qualche assassino o dei ladri che l'hanno chiamata solo per respirare profondamente in sottofondo.
2: Ma povera mamma, ma non gliel'hai detto che eri tu?
0: Caspita.
2: Ma poverina, poi.
3: Allora, io dovevo telefonare sull'ufficio, no, per chiedere una cosa all'amministrazione del personale. Però ho detto, prima chiamo mio collega e amico per discutere insieme su come chiedere questa cosa per dare le parole giuste, insomma. E invece sono a piacere per il fatto che ho telefonato proprio all'ufficio del personale. Io pensavo che rispondesse a questo amico collega e invece mi ha risposto: personale, buongiorno. E praticamente il mio cervello è andato in drive totale e ho cominciato a palpettare fuori quello che dovevo chiedergli e l'ho chiesto nella maniera peggiore in assoluto. Comunque ha funzionato.
0: Vabbè,
3: la richiesta è stata approvata.
0: Okay.
2: Alla fine lui ha fatto pena all'ufficio personale,
0: certo,
2: che ha detto: ma sì, dai, te lo diamo questo mese di aspettativa.
4: Ciao, io ricordo che avevo un telefono, non mi ricordo che telefono era, che non so come avevo impostato un'impostazione che schiacciavo un pulsante laterale e partiva una chiamata finta, nel senso suonava il telefono e partiva questa chiamata finta. Io ho risposto non so quante volte parlando con nessuno finché ho capito, ma non sapete quanto mi ha preso in giro il mio compare attuale, insomma.
0: Beh,
4: mio amico,
0: certo,
4: di quella volta. Quando l'abbiamo scoperto ci siamo messi a ridere, mi hanno insultato in tutti i modi. Alessio, sta Pordenone.
2: Perché lui avrà risposto anche ad una certa, anche stizzito: oh, smetti di farmi gli scherzi telefonici. Io me la immagino così.
0: Ragazzi,
2: vai,
0: se volete ancora 333-2688-688 per chiamate inopportune che avete fatto e dove ovviamente più grave è la situazione più noi ci divertiamo.

0: A Little Less Conversation su Radio Company nella Family. Ultimi messaggi per le vostre chiamate partite a caso, ma soprattutto inopportune. Ciao ragazzi, mia zia un giorno stava usando il telefono, lo ha ingrandito per vedere meglio una foto, non riusciva più a rimpicciolirla ed è partita la chiamata di emergenza. Dall'altra parte ha sentito: salve carabinieri, qual è l'emergenza? Imbarazzo totale, si è scusata dicendo che fosse un errore di guasto del telefono. Ho il telefono che non funziona,
1: mi scusi. Anche tu saresti così, anche tu con le forze dell'ordine. Mi scusi, non volevo. Scusi, se l'ho importunata. Voi state
0: se c'è
1: lavorando.
0: Una multa da pagare, volentieri. Poi, ciao, sono Francesca. Io su Messenger ho chiamato una che non conosco, ma che mi manda sempre il buongiorno, la buonanotte, perché siamo nello stesso gruppo di gattini. Per fortuna non ha risposto perché lavorava. Io mi sono scusata.
1: Buongiorno famiglia, a me è successo una volta che praticamente ero al telefono con un collega e stava parlando male della gestione del lavoro. Io purtroppo la chiamata normale che parte così da sola, mi sono ritrovato a parlare con il mio responsabile. Infatti mi ha risposto alla chiamata dicendomi: e quindi cosa dobbiamo fare? Ah, quindi lui stava parlando, hai capito, di cose che non andavano bene, ma in realtà è intervenuto il suo responsabile, probabilmente
0: dall'altra parte della cornetta, come direbbe Ale.
1: Come direbbe Ale. E quindi cosa dobbiamo fare?
0: Mamma,
1: io mi sotterrerei.
0: Poi Andrea dice: la scorsa settimana volevo ordinare pizza da sport, invece ho chiamato il dentista mentre parlavo dicendo: sì, salve, voglio ordinare 3 pizze. Lui fa: no, prima di ordinare le pizze, ciao, sono il dentista. E quindi sai com'è.
1: Lui praticamente gli ha risposto: no, prima devi ordinare le pizze, poi mangi e poi vieni qua dal dentista.
0: Ad una certa. Mi faceva molto ridere, scusami, quel messaggio lì che diceva: io ho chiamato per sbaglio un gruppo di colleghi, 25 persone, mentre stavo cazzeggiando su WhatsApp. Perfetto, direi.
1: Sì, lei praticamente con una chiamata di gruppo. Ecco, le chiamate di gruppo sono molto molto molto pericolose, anche perché poi disturbi tutti quanti, no? Va bene, gli ultimi messaggi 333 2688 688, tra poco.

0: su Radio Company. Amici, per noi è arrivato il momento ormai di chiudere il nostro argomento legato alle chiamate partite per sbaglio. Devo dire, messaggi molto molto belli oggi. Ci prendiamo una pausa e torniamo tra poco per salutarci.
1: Noi siamo la family. Noi siamo la family.
2: Spot. Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379 117 79 02. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
3: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
3: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
4: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo 7.0, prevendita su Ticket One.
5: C come Company, C come C Radio.

0: olio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
2: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
3: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
2: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
3: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione. Company.
4: Su Radio Company, un successo del passato e uno del presente,
5: insieme
4: per una grande emozione.

0: Paparazzi, Cesare Cremonini, Alessandro, sei di una puntualità. Ringraziamo il nostro Ale De Biasi per questa puntualità immensa.
1: Sì, il nostro oracolo della puntualità.
0: Grazie, ragazzi.
2: Perché si dice bando alle ciance?
1: Ancora con questa domanda? Ma cercatelo su Google! Per sapere perché si dice bando alle ciance dovrete ascoltarci domani mattina puntuali ore 6:30. E sono le 9 in punto. Ciao amici!
3: Radio Company Time.
0: Ciao, a domani!
4: Breaking news.
5: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3 trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
4: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
3: Spot. C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
3: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
10: Pronto?
11: Ciao Romina!
10: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
11: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
10: Sempre al verde?
11: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
10: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
12: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
13: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
4: Radio Company 80.

0: Radio Company. Spot.
1: Da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelle Cano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
3: Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
4: Quando cerchi la qualità e la bontà delle carni nostrane, la scelta è d'obbligo. La Cucciarda, macelleria salumificio, salami di produzione propria e carni selezionate dell'Alto Sannio. Inoltre, produciamo würstel artigianali con carni scelte. La Cucciarda, da noi trovi anche preparati per feste ed eventi in genere. Inoltre, effettuiamo catering e barbecue per le tue feste private. La Cucciarda, il regno delle carni. Passa a trovarci in via Appia, località Tre Santi, a Tufara Valle, Benevento. Info al 388 797 4320.

Siamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Boys con Ragamon Man, il suo vocione Giant su Radio Company. Dai che è mercoledì, ciao a tutti matti del matinè. Allora, come vi dicevo, in questo periodo per il Roma Cinema Fest ci sono tante feste in giro per la capitale. Ieri passeggiavo per via Veneto, che era tanto che non ci andavo, è comunque vicino a casa mia, la via della Dolce Vita. Che bello, proprio da lì sono passati grandi star, grandi artisti, grandi attori, Marcello Mastroianni, Anita Ekberg, Federico Fellini, grandi registi. E allora, proprio in questa via, che è una via poi anche di grandi alberghi, l'anno scorso hanno inaugurato il Nobu, che è una catena molto famosa, che è in giro un po' in tutto il mondo, a Londra, a Barcellona, a Ibiza, mi ricordavo proprio quello di Ibiza, e ha aperto a Roma. E questa festa ieri, questo DJ set molto bello, devo dire, era proprio fronte al Nobu, di proprietà, non so se lo sapete, di Robert De Niro, che è appunto il socio di maggioranza, e poi c'è lo chef che si chiama proprio Nobu, e quindi si mangia giapponese fusion, di sicuro è caro, è un hotel di super lusso. Robert De Niro l'anno scorso era a Roma per l'inaugurazione quindi del suo hotel, e gli hanno regalato, così per accoglierlo al meglio, la tessera del Cinema Fiamma, che è un cinema che è lì vicino e che dovevano ristrutturare. Quindi hanno detto: dai, la prima tessera, proprio la prima, la diamo a te, così quando vuoi vieni, sei il padrone, sei il re. Peccato che questo cinema non ha mai riaperto. Questa cosa mi spezza. Abbiamo dato la sola a Robert De Niro, ma vi rendete conto? Cioè, siamo riusciti veramente a dargli il pacco? Io non ci posso credere, non ce la posso fare. Vabbè, speriamo che riescano, insomma, a riaprirlo a breve. Dai, una fiammella, una fiamma, ecco, visto che si chiama così, di speranza. C'è Adela con In LA su Radio Company.

0: carne, lui è vegano. Voi pasta, lei no carboidrati assolutamente, e quindi bisogna differenziare i piatti. La cosa, nel caso in cui mangiate cose diverse, vi dà fastidio? Se non si condivide lo stesso cibo, non è vero amore? Ne parliamo tra poco, voi ditemi la vostra con un messaggio, un vocale al 333-2688-688.
1: Medio Oriente, il presidente americano Trump e il premier israeliano Netanyahu si sono sentiti al telefono ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi, lo scrive l'agenzia statunitense Axios. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il giallo di Pietracatella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti scolastici, dove si cercano tracce di eventuali ricerche sulla sostanza. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League. A San Siro il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta di Tresoldi, mentre la squadra di Allegri viene travolta 3-1 in casa Villarreal. Stasera Roma, Real Madrid e Feyenoord Como. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Como.

www.nuovoprodotti.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento, dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service, la vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.

0: Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

Erika, diccelo anche tu, relax, take it easy. Su Radio Company, ciao a tutti. Allora, stiamo parlando di cibo. Quando vi sedete a tavola, a casa, perché al ristorante è normale che ognuno prende un po' quello che vuole, ma a casa, a cena o a pranzo, per chi deve cucinare è un po' una rottura, perché magari io mi mangio la bistecca, ma al mio partner invece non piace la carne. Mi è capitato in passato, cioè per me era un incubo. Oppure c'è chi è vegano e io mi mangerei 8 quintali di pasta, e quindi devi preparare cose diverse. Allora, c'è Thomas che scrive: ciao, di solito noi mangiamo la stessa cosa, a meno che uno dei due non stia un po' male di stomaco, allora ognuno si fa una pietanza diversa. Vabbè, certo, se non stai bene ti fai il riso in bianco, io non me lo mangio, scusami, magari mi faccio un'altra cosa non troppo saporita per non farti stare male magari alla vista solo del piatto, o per non farti rosicare, però non il riso in bianco. E poi Giulio con un'espressione: ma di dove sei, mortacci de Pippo? Sei di Roma? Manifestati, dichiarati. Siamo in tre a casa, io, moglie e figlio, a volte tre pranzi diversi, tre cene diverse, lei senza glutine, senza lattosio, lui questo non lo voglio e quello non mi piace. Che palle, io sono il cuoco di casa, quindi posso capire che per te insomma è un po' complicato, anche perché poi i fornelli sono quelli, ti devi un attimo giostrare. Per esempio mia sorella, in questo periodo lei sta seguendo una dieta e quindi mangia il pesce, mangia delle cose diverse dal resto della famiglia, e il problema è che spesso non riesce a mangiare esattamente nello stesso momento, perché appunto deve cucinare un po' dopo. Quella è una cosa che a me per esempio con il partner dà fastidio, mangiare in orari diversi. Allora, quantomeno se proprio non dobbiamo condividere lo stesso piatto, le stesse cose, cioè mangiamo, sediamoci a tavola, no? Allora, questo si chiama divorzio alimentare, perché dopo i letti separati, dopo coppie che vivono in case ognuno nella sua, le camere tutte per sé, arriva anche questo, il divorzio alimentare. Si sta insieme ma a tavola ognuno va per la propria strada. C'è da dire che non è solo una questione di gusti, proprio perché ci sono diete personalizzate, intolleranze, scelte etiche, filosofie alimentari, e quello quando ti fidanzi con una persona più o meno lo sai all'inizio. Se è una cosa che ti può dare fastidio il fatto che mangerà cose diverse da te, probabilmente, oppure no. Però mangiare le stesse cose, ci dice uno studio recente, rafforza il legame di coppia e riduce lo stress, quindi sarebbe meglio. Voi che ne pensate? Se mangiate cose diverse non è amore? Capita nella vostra famiglia o nel vostro nucleo con il vostro partner? Se vi va, ce lo dite, messaggi vocali 333 2688 688.

parlare dopo 15 anni. Baby K, Gue Amore Dilemma su Radio Company. Parlavamo di divorzio alimentare, che comunque comporta anche una doppia spesa, quindi quando vai al supermercato devi comprare cose diverse e sicuramente spendi anche molto di più. Che bello che è condividere il cibo. Devo dire che per me è una forma d'amore, però posso capire che poi invece ci sono coppie che scelgono di mangiare cose diverse per vari motivi. Dal divorzio alimentare parleremo di matrimoni molto particolari tra poco nella seconda ora insieme del Company Matinée. C'è anche la corrida, vi

0: nella splendida e verde Irpinia Casa Reale, un complesso alberghiero a 4 stelle con 30 camere unico nel suo genere, sala ricevimenti con ampio giardino, una cucina raffinata di mare e terra con piatti della tradizione rivisitati da sapienti chef. Casa Reale Ricevimenti. Vivi con noi i tuoi eventi speciali, anche per una pericena a bordo piscina con terrazza panoramica. Inoltre serate a tema con possibilità di show cooking. Casa Reale Ricevimenti, con la sua nuova gestione, ti aspetta a Sturno, Avellino, in via Chiascio. Sui social Casa Reale Ricevimenti. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
1: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Ehi Paola!
4: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
3: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
4: Ah sì?
3: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
5: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
6: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
7: Vi augura buon ascolto con Radio Company.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Love Myself, il nostro successo del presente, dal passato, Toto con Stop Loving You. Noi siamo live anche oggi, come sempre in questo momento su Radio Company, le 10:02.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Sì, Street Italian Food Padova.

con Ocean House su Radio Company, seconda ora insieme del Company Mattinée. Ciao a tutti matti del Mattinée, è il momento quello vostro in cui siete protagonisti assoluti. Oggi è mercoledì e quindi cosa torna se non la corrida? Oh, facciamo squillare le trombe perché vogliamo le vostre performance, vogliamo barzellette, freddure che sono quelle che vanno per la maggiore, ma anche poesie, canzoni, imitazioni, rumori, quello che volete. Mandateci il vocale, la vostra performance al 333-2688-688. Il format lo conoscete, noi peschiamo due di voi, i migliori o forse i peggiori. Due matti del Mattinée, e cosa gli facciamo fare? Gli facciamo dire, proclamare, enunciare la loro barzelletta, freddura, la loro performance. Uno dei due si beccherà questi applausi incredibili, pazzeschi, unici, spettacolari. Ragazzi, un momento da ricordare, che ve lo dico a fare, ormai lo sapete, però c'è anche chi invece si beccherà dei sonori buh, vai, facciamoli sentire fortissimi. Anche questi lo sapete che ormai ci piacciono anche più degli applausi. Fateci ridere, non fateci ridere, che potreste vincere lo stesso. Vocali 333-2688-688, anche questo mercoledì la corrida ha inizio.

0: locazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto. Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
1: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
2: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
3: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
4: Veste lui!
5: Veste lei!
4: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
5: Manganaro! Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
4: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento Sanniti, a Benevento.
6: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
7: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
6: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
7: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
8: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
10: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
11: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
12: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
13: Per questa pubblicità 0824 43 732.
0: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Stop su Radio Company. Voi siete unstoppable, avete mandato tante performance e abbiamo fatto una curata selezione per la corrida che torna anche oggi mercoledì. E allora voi protagonisti, sentiamo i due matti del matinè in sfida. Ecco il primo o la prima?
1: Ah, ti racconto questa che in seconda elementare ridevano tutti.
0: Pensa
1: il
0: te.
1: Numero 0 fa il numero 8, ma non vedi che hai cintura troppo stretta? Ciao ciao ciao ciao.
0: Io non ho capito. Allora, lo zero quando gli fai la cintura in mezzo diventa un 8 se la cintura è troppo stretta. No, non la so neanche riraccontare perché in effetti io non l'ho capita. Martino fuori onda me l'ha spiegata 4 volte. Ma meno male che in seconda elementare ridevano tutti. Buh. Questo è il livello, ragazzi. Vabbè, spero che qualcuno l'abbia capita, magari qualcuno ha pure riso. Chi è che vince oggi? Sentiamo.
2: Cosa dice una vespa a un'altra vespa?
0: Boh.
2: Non sono bella, ma piaggio.
0: Piaggio.
2: D'altronde, con una moto non ci puoi discutere. Questa vittoria della corrida la dedico a Bronzo e a Baga, i miei grandi sostenitori.
0: Grandi, grandi che ti sostengono, facciamo una sapevi già che avresti vinto. Cioè, ho capito che stiamo raschiando proprio il fondo del barile negli ultimi tempi, però avevi ragione e hai vinto con delle freddure improbabili, quindi complimenti. Abbiamo due fuori concorso, però sentiamoli subito, dai, che ne abbiamo bisogno.
3: Lo sapete perché quando si attraversa un ponte bisogna tenere ben stretto il cavallo? Perché se no, cavalca via.
0: Ma questa doveva vincere, ma questa è molto meglio delle due precedenti. C'ha ragione, cavalca via. Abbiamo incredibilmente anche una filastrocca, una poesia, una canzone, sentiamola.
4: Buongiorno Vivi.
0: Ciao.
4: Allora oggi cambiamo canzone.
0: Ecco.
4: Sono un matto del mattino e quando mi sveglio prendo un caffè, ascolto la radio tutta la settimana, su Radio Company perché c'è la Viviana, e quando arriva mercoledì mattina, sento il cervello che attacco la spina, e devo vincere una sfida, e raccontare una cagata alla corrida, oh Radio Company.
0: La cagata alla corrida, beh, più di una oggi. Grandi, vi siete fatti riconoscere come sempre, matti del mattinè, sono orgogliosa di voi. La corrida torna anche mercoledì prossimo.

0: su Radio Company, un appuntamento che sicuramente potrà piacere a tutti i matti del matinè. La vostra data di nascita serve solo a ricordarvi che state invecchiando? No, datele un'altra possibilità. Domenica 25 ottobre alle 16 Mattia Casarin porta il numerologo a teatro alla Casa della Musica di Pianiga in provincia di Venezia. Numeri, curiosità, ironia e musica dal vivo con Filippo Pigaiani. Un pomeriggio per scoprire cosa può raccontare la vostra data di nascita, oltre all'età che cerchiamo di nascondere. E se volete cominciare a conoscerlo, il numerologo è anche in podcast su Strimmo. Informazioni e aggiornamenti su Instagram e Facebook cercando Mattia Casarin oppure iscrivendo alla chiocciola, allora info@ilnumerologo.it, questa è la mail, info@ilnumerologo.it. biglietti su i-ticket.it. Il numerologo a teatro, la tua data di nascita non è mai stata così divertente. Radio Company,
1: Martine. Spot. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: Svuota tutto!
3: Svuota tutto!
2: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
4: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
2: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, svuota tutto!
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
6: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou, borse e abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
7: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. Gestionecampania@gmail.com.

La novità di Levante si chiama Ruggine, l'abbiamo appena ascoltata su Radio Company. Allora, immaginiamo di doverci sposare, quanti soldi dobbiamo sborsare? In Italia mediamente 26.000 euro, tanta roba tra location, catering, fiori, fotografo, parenti da invitare, delle volte facciamo anche una cernita, tipo i quelli di secondo grado no e i cugini no e gli zii no, perché ragazzi il conto può diventare più spaventoso di quanto magari immaginiamo. E allora in America che cosa si sono inventati? Si sono inventati questo, quindi un attimo questa base bella, romantica, però la dobbiamo stoppare perché... Questo matrimonio è sponsorizzato da mozzarelle Bonocore, buone, fresche, sempre disponibili. Solo le vacche migliori per il tuo giorno più bello. Ebbene sì, i matrimoni sponsorizzati, dove il romanticismo a un certo punto si deve un attimo spostare. Levati, spostati, perché arriva il marketing. Persino l'abito da sposa potrebbe trasformarsi in un cartellone pubblicitario. Le bomboniere, cioè ci devi mettere delle patacche con il logo che ti sta sponsorizzando. In America è stata fatta questa domanda: ma tu faresti mai un matrimonio sponsorizzato? Il 58% delle persone che hanno risposto hanno detto sì, accetterei, magari se paga tutto, perché no, che ne so, poi a quel punto ti devi ritrovare il cocktail ispirato al marchio, il logo sulla torta, addirittura, come vi dicevo, sull'abito da sposa, cioè un po' dappertutto. Vorrei chiedere a voi, Matti del Mattinè, vi piacerebbe come idea?

0: Saran di Good Old Days su Radio Company in questo mercoledì mattina. Allora, adesso stiamo parlando di matrimoni sponsorizzati, idea che arriva dall'America per pagare di meno o non pagare affatto. Ci troviamo uno sponsor che possa pagare tutte le spese del nostro giorno più bello. Il 61% degli intervistati in America prenderebbe in considerazione questo tipo di matrimonio, cioè addirittura chi accetterebbe il logo di un'azienda sull'abito da sposa. Proprio romanticismo, veramente se ne va a quel paese. Oddio, magari sull'abito in bella vista, non lo so, però rendiamoci conto che pagheremmo zero. Sul velo, si può mettere sul velo oppure sulle scarpe? Stiamo cercando anche di capire da cosa ci piacerebbe essere sponsorizzati. Io l'ho detto, dal prosecco. Allora, c'è Mario che scrive: io ho visto un matrimonio bellissimo, sono arrivati tutti in moto ad una sagra, c'era la musica e si sono divertiti tantissimo. Ma quindi dice che era sponsorizzato da una casa di moto, insomma, non di auto, di moto in questo caso. Beh, però che metti? Quindi tipo il loghetto lo puoi mettere, secondo me, sulla torta ci può stare, magari sui bicchierini, magari cocktail che sono a tema con lo sponsor, però ragazzi no. L'abito da sposa io lo lascerei bianco, immacolato. Se proprio una volta che mi devo sposare, immaginate le foto. No, non ce la posso fare. Va bene ragazzi, noi abbiamo finito la nostra trasmissione di oggi. Per quanto volevo ricordare che anche in Italia, in effetti, i me contro te, perché noi diciamo sempre l'America è un'americanata, però i me contro te lo hanno fatto un matrimonio sponsorizzato e finanziato anche a caro prezzo dai fan, e infatti hanno avuto un sacco di critiche. Noi tra poco ci salutiamo. Arriva un successo del presente, uno del passato e poi tante sorprese nella programmazione di Radio Company. State qui. Radio Company, Martine.
1: Spot. A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
2: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 0053.
8: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediazione mediatore linguistico internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate via Perasso e viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
1: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: che fa un po' il buffone durante, o magari fa proprio la celebrazione del matrimonio, perché no? E bomboniere, che ne so, a forma di salamini, perché potrebbe essere quello lo sponsor. Ne abbiamo viste di peggiori, secondo me, ai matrimoni ai quali siamo andati. Va bene, ci salutiamo, ci ritroviamo domani dalle 9 alle 11, sempre più matti, anche perché sarà giovedì, che per noi matti del mattinello, sapete, è la vigilia del weekend già arrivata. Che bello, tra poco snack, subito le Company News con Egidio Ferrante. Ciao! Su Radio Company sono le 11.
1: Radio Company Time. Radio Company News.
2: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 11 di Company News. Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo, ha definito il costo dell'energia il principale peso sull'economia italiana. Nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato, sottolineando la necessità di una risposta coordinata e rapida a livello europeo. La Premier ha anche evidenziato il rischio che regole europee pensate per contesti diversi possano aggravare la crisi. Almeno 6 persone sono morte nella notte a causa dei raid russi in Ucraina. Massicci attacchi missilistici hanno colpito le infrastrutture energetiche della capitale Kiev, causando interruzioni di corrente in gran parte della città e nelle regioni circostanti. Il presidente Zelensky ha definito l'attacco deliberato e dimostrativo. Papa Leone ha trascorso una notte serena al Policlinico Gemelli. L'intervento chirurgico per la rimozione di un adenocarcinoma al polmone è durato circa 90 minuti. L'operazione è perfettamente riuscita e le condizioni del Santo Padre sono giudicate stabili. Oggi sono previsti gli esami post-operatori. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il documento programmatico di bilancio. Via libera anche al nuovo codice della strada e alle misure sull'autonomia. Previsto inoltre un intervento per mantenere operativa l'ex Silva in attesa del verdetto della Cassazione. I carabinieri e la polizia locale hanno individuato i 2 componenti della banda della minicar, sequestrato un veicolo che sarebbe stato utilizzato per le aggressioni avvenute a Roma il 4 e 5 ottobre. Tra le vittime l'attore Davide Iacopini, ancora in gravi condizioni. I 2, identificati come conducente e passeggero del mezzo, sono stati denunciati. Lo sport, calcio, serata amara per le italiane in Champions League. L'Inter subisce un pesante 4-3 casalingo contro il Bruges. Il Napoli invece cede 3-1 in trasferta contro il Villarreal. Questa sera tocca alla Roma, che sfida all'Olimpico il Real Madrid, mentre il Como fa visita al Feyenoord. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stremo.it o scarica l'app.
1: Radio Company News.
3: Tra poco, snack con Leo e Giulia Pego.
4: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: Le Cazzai con Animal, signora e signore, che te ridi.
1: Buenos días, buenos días.
0: 11:06, buongiorno Leo, buongiorno Martino.
1: Buongiorno,
0: sempre più carini.
1: Prego, Che carini.
0: Voi. E tutti voi all'ascolto.
1: Sì, loro sì.

0: stamattina di un mercoledì qualsiasi ci siamo svegliati con la notizia, grazie a Graziella e Graziosa.
1: Certo!
0: Ovvero la famigerata dieta delle Kardashian.
1: Mamma mia!
0: Adesso tutti, oh mio Dio, ho perso 57 kg in 4 giorni grazie alla dieta delle Kardashian.
1: Delle Kardashian, l'ha fatta anche Wanda Nara.
0: L'ha fatta anche Wanda Nara, perché adesso mi sa che deve andare di nuovo alla conquista di qualcuno, perché Cardi l'ha lasciata a secco.
1: È senza segno, però guadagna più lei di lui, ormai. Che cavolo vuoi l'assegno?
0: E grazie ai soldi che guadagna ha detto sto seguendo la dieta delle Kardashian, sì, signori. Sì. Tu dirai, ma che cos'ha di così rivoluzionario?
1: La dieta delle Kardashian, praticamente è una dieta mediterranea sana.
0: Semplicemente te la cucina...
1: è un esercizio fisico.
0: Semplicemente la dieta te la cucina lo chef privato e l'esercizio fisico te lo fa fare il personal trainer che ti segue 24 ore al giorno.
1: Praticamente 10.000 euro in 3 settimane.
0: Grazie.

0: Fallen Wad, Nick Ravines, Altego, All Jim, How I Feel. Qual
1: Stai
0: è
1: bene?
0: Il titolo della canzone?
1: Chiedo l'aiuto da casa, Jerry. Grazie.
0: Ok, allora chiamiamo la zia.
1: Ciao.
0: Pronto?
1: Zia, sei tu. Ciao.
0: Pronto?
1: Zia, qual era il titolo?
2: Ciao nipotina. No,
1: qual era il titolo?
0: Che voce di merda.
1: Zia. Qual era il titolo?
0: Non si può.
2: Stavo guardando il tempo, non è.
1: Zia, Nico Wans. How I Feel, Alter G.
0: Ma no, ma quello è il farmaco per la pressione.
2: L'ho preso prima.
1: Poverini, vi ricordate quando al milionario chiamavano l'aiuto da casa e a casa c'era, era lo zio ubriacone che era, sì, chi è, non ho capito, che
0: sì, cazzo. Sì, sì. Maria!
1: Ecco, grazie, inutili.
0: Diciamo da Roma!
1: E invece, amici, poco fa vi abbiamo parlato della rivoluzionaria dieta delle Kardashian, ovvero avere uno chef privato e un personal trainer. Ci hanno scritto giustamente: ma cosa volete che sia per voi spendere 10.000 euro in tre settimane, che siete dei capitalisti, quando non spendete neanche per la palestra, figuriamoci per personal trainer e roba varia. Ma noi ve l'abbiamo detto ieri, noi la palestra ce la danno gratis pur di farci andare, vi prego, venite.
0: Poi entriamo e ci presentano come fenomeno da baraccone della serie.
1: Dovremmo farci pagare, vedi?
0: Sì, adesso con calma, con calma.
3: Radio Company, snack. Radio Company. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Accendi la tua passione con CL Custom Parts. CL Custom Parts è vendita online e al dettaglio di accessori, ricambi, abbigliamento e parti per Harley Davidson. Inoltre realizziamo ricami personalizzati. Digita clcustomparts.com e sfoglia i nostri cataloghi. Richiedi il tuo preventivo e naviga nel più vasto assortimento online di accessori per la tua Harley Davidson. CL Custom Parts è a San Giorgio del Sannio, Benevento, via Cardilli 13. Info 0824 58 384. Sali in sella, al resto ci pensiamo noi.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
3: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Svuota tutto!
7: Svuota tutto!
6: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
7: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia a piccoli prezzi!
6: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza. Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, svuota tutto!
3: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
10: Ma è fantastico!
9: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
11: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
12: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
13: C come Company, C come C Radio.

0: Attenzione! Tombola Express! Stiamo per darti il numero di oggi. Segnalo e aggiungilo agli altri. Se a fine mese li ricorderai tutti, potrai vincere i gadget di Snack. Il numero di oggi è 51.
1: Shout out to my man Move Joe. Because everybody here is so sick. Say my name.

0: Io pazza per questo disco, Mauvais Jeu con Malagueur alle sì. 11.24 qui su Radio Company. Buongiorno amici.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, abbiamo parlato di questa cosa molto eclatante della dieta delle Kardashian, ma c'è un'altra notizia che ci ha veramente riportato un po' indietro nel tempo.
0: Questa più che altro rispetto alla dieta delle Kardashian, che probabilmente non è così affordabile, si dice?
1: Non lo so, io non conosco le parole.
0: Forse l'ho tradotto male dall'inglese, abbordabile.
1: Perché in inglese sarebbe
0: affordable.
1: Oh my god.
0: Quindi ho detto affordabile. Non sì. è così abbordabile magari da tutti quanti. Questa cosa invece assolutamente sì, perché signori,
1: signore e signori,
0: la Fiat ci ha riprovato.
1: Ci ha riprovato dopo il grande evento dell'invenzione della multipla negli anni d'oro.
0: Mamma mia.
1: Si ritorna, ci si riprova e ritorna la multipla,
0: che adesso invece torna in veste completamente diversa, torna tutta pazza, perché
1: sì.
0: è una macchina tutta pazza.
1: Sì,
0: e infatti non si chiama multipla, si chiama multiplay.
1: Multiplay. Allora, già la multipla fece scalpore perché
0: perché era orrenda.
1: Ma non è, allora, non era orrenda la multipla.
0: Sembra
1: era
0: una
1: innovativa.
0: Di quelle persone con le ossa delle sopracciglia molto prorompenti.
1: E poi aveva i fari in alto. Però la multipla, il fatto era che fuori è vero, non era bellissima.
0: Dentro invece faceva cagare.
1: No, dentro era comodissima. C'era gente che la usava per lavorare. Una mia amica che andava a fare i lavori per le case, tipo, che ne so, aggiustare le cose,
0: sì.
1: tutto quanto. Aveva tutta l'azienda in macchina.
0: Ma anche i sacchi per la monnezza, se te li metti
1: tutto.
0: Addosso, sono comodissimi. Ma siamo d'accordo che facciano... insomma, non è che siano di una gran bellezza. Ricordo benissimo un annuncio di vendita di una Fiat Multipla
1: sì.
0: e un commento che diceva: è ancora disponibile? E sotto: sì, non avevo dubbi.
1: È il famoso magna tranquillo, chiamare ore pasti, no?
0: Però fatto sta.
1: Effettivamente fatto sta che ha fatto scalpore questo ritorno della multipla, ma poi l'hanno accessoriata in un modo pazzesco, l'hanno fatta
0: questo
1: diventare qualcosa assolutamente stile californiano quasi.
0: Sì, intanto si può trasformare, tipo Transformer, si stacca un pezzo di macchina dietro e si trasforma in un pick-up. Davanti a tutti dei LED con le scritte che passano, probabilmente potrai anche personalizzare, secondo me, questa un'idea.
1: Beh, utile, questa è una cosa utilissima.
0: E poi ci sono un sacco di accessori che magari tra poco vi raccontiamo, che effettivamente ti fanno dire: ma sai cosa? Quasi quasi, ci faccio un pensiero.
1: Allora, nel frattempo, se volete dirci cosa pensavate della multipla al 3332 688 688, fatelo pure. Voglio dire, poi vi racconteremo le novità.

0: cagare esteticamente sia dentro che fuori, però la comodità dei 6 sedili, di poter rimuovere tutta la fila posteriore dei sedili in 4-4-8, di quel sedile centrale davanti che buttavi giù e diventava un tavolino.
1: Beh, sì.
0: Tanta roba, tanta roba. Ma appunto io ci ho trainato anche il trailer con i cavalli dietro, anche in montagna.
2: Ti credo.
0: E era un mulo.
1: La macchina veramente... Ma sì, ma
2: ti credo che ne ha fatte fuori tre, mamma mia.
1: C'è anche chi si è offeso, hanno scritto: ciao Radio Company, ma la tipa che denigra la multipla c'è mai salita su o guidata? Intanto ciao, piacere di conoscerti, mi chiamo Giulia, dice: io ho avuto tutte e due le versioni, fantastica su tutto. Beh, da vedi? Carmelo, ma non ho dubbi, sto dicendo che fuori è brutta, cioè, raga.
2: Quello che vi dicevo io prima, dice: la Fiat multipla è stata la macchina più comoda che abbia mai avuto, nonostante fosse brutta.
1: Vedi, siamo tutti d'accordo.
2: Ma non era brutta, era avveniristica, la rimpiango ancora perché l'ho consumata. Non esiste auto migliore per fare i mercati, perché è un camioncino con i vetri.
1: Vedi,
2: allora,
1: veramente.
2: Io avevo questa amica che ce l'aveva per pulire il cruscotto. Avete presente i pennelli, quelli da muro, quelli col manico lungo lungo, sì, la puntina sottile? Sì. Lei usava quello perché era talmente grande. Mentre guidavo usava sta cosa.
1: Però fighissima. Va bene, sì, vi lasciamo il numero. Stanno continuando ad arrivare i vostri messaggi, perché vogliamo anche avvisarvi che se la multipla, quella la versione originale, vecchia, aveva già tutti questi comfort, sapeste la nuova. Potete comunque scriverci intanto quello che vi pare, le vostre opinioni su multipla, non multipla, al 333-2688-688.
3: Prenditi una pausa. Snack ritorna tra poco su Radio Company. Radio Company.
4: Spot. Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
5: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
4: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
3: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
7: Ciao, sono Leo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
10: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
11: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.

0: 11, James Morrison con I Won't Let You Go, 11:44. Allora
1: arrivano altri vostri messaggi, li leggiamo a proposito della multipla, no? Commenti sulla multipla, quella originale del 98.
0: Se la faranno con il GPL me la compro subito, quella nuova.
1: Ecco, sì, oppure,
0: non credo comunque.
1: Macchina comodissima, ci ho caricato un divano letto tre posti con chaise longue da IKEA, ma madonna, cioè era brutta.
0: Vabbè. Oppure con un pieno ho fatto Verona-Berna, andata e ritorno, e al ritorno avevo ancora carburante.
1: Vedi?
0: Fighissima.
1: Poi c'è questa, nei suoi 3,99 metri, ci scrive, era raffigurato il muso del delfino con le sue pinne sulle maniglie. Può piacere, poi può piacere o meno, unico difetto è che il sedile centrale non si poteva sdraiare fino in fondo.
0: Bene, sappi che in quella nuova invece sì, adesso infatti vi raccontiamo tutte quelle che sono gli accessori extra, ok?
1: Sì, comunque adesso...
2: E allora?
1: Ridendo e scherzando, il designer Roberto Giolito, che l'ha creata nel 98, è stato pluripremiato, è quello che ha inventato poi anche la 500 del 2007.
0: Non c'è scritto però quale premio.
1: No, vabbè, la
0: premio
1: multipla,
0: macchina
1: no,
0: più di me.
1: No, la multipla.
0: Scherzo, ovviamente.
1: Fu esposta al MoMA di New York, quindi
0: wow.
1: Voglio dire, è stato avveniristico.
0: Sì, ok, ma è come te lo dicevo anche prima, un po' come l'arte contemporanea, che fai, scurreggia in barattolo, la esponi lì, wow, scurreggia in barattolo. Non è detto che sia una cosa bella,
1: no, ma
0: è una cosa particolare.
1: Come tutta l'arte, poi devi utilizzarla, anche il barattolo, quando lo apri è la soddisfazione. Comunque andiamo con la nuova multipla, quella che è stata presentata ancora in versione prototipo a Parigi.
0: Sì, non è ancora in vendita, però probabilmente lo sarà presto. Si chiama Multiplay e al suo interno, oltre ad essere comunque molto particolare, oltre ad avere dei colori rossi accesi dentro, qualcuno dice quasi come la polpa di un'anguria, anche perché fuori è verde, dentro è rossa.
1: Poi mentre guidi ti cadono i semini sulla testa.
0: Carino, un'esperienza.
1: Esplodono i semini.
0: Un experience. Fatto sta che dentro questa macchina è ancora più pazza.
1: Cioè?
0: C'è il passenger seat, cioè? Anziché il passenger seat, è il sedile per il cane.
1: Ah, ok.
0: Tutto dinamicamente creato, sì, e composto, con guinzaglio e ciotola incorporati.
1: Fantastico, così il cane può girare dentro la macchina col guinzaglio.
0: Esatto.
1: Sì.
0: Poi c'è il sun seat, anziché il sunset, perché diventa il sedile diventa una chaise longue,
1: wow,
0: lungo sotto il tetto panoramico, con un display invece davanti che una volta spenta la macchina sparisce nella plancia.
1: Mamma mia, vedi,
0: è pazzesca.
1: Che è la comunque
0: è
1: molto bello, il design è carino anche di questa.
0: Anche lì.
1: Sembra un po' un furgoncino della Volkswagen in versione un po' più moderna.
0: I commenti dicono: se non puoi migliorarla, peggiorala.
1: Ma perché? Ma non è vero.
0: No, dai, è particolare. È una macchina sicuramente molto tecnologica, sicuramente molto interessante e molto diversa dalle precedenti. Perché ridi?
1: No, perché ci hanno mandato una foto di un'opera d'arte, che era quella che fece lo scultore, quella scultura a forma di a Napoli, a forma di enorme fallo.
0: Vedi, anche qui ti scrivono
1: Leo, ecco Leo,
0: anche questa è un'opera d'arte, però
1: vabbè, no, vabbè, ma questo è design.
0: Comunque, certo. In ogni caso, parlando di tutti gli accessori nuovi che ha questa nuova macchina, vorremmo chiedere a voi, ok, se foste dei designer, ok, di automobili,
1: sì,
0: e poteste creare l'accessorio perfetto per la vostra auto,
1: perfetto,
0: quale sarebbe?
1: Quale sarebbe? Al 3332 688 688, messaggi scritti o vocali, come volete.
2: E allora...

0: Chiedere è lecito, rispondere è company.
1: Non ti rivedrò, ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Marco Mengoni con Giornate Perse qui a Company Snack con Giulio Pegoleo e DJ M.
1: Parliamo della nuova Fiat Multipla che ha un sacco di accessori, ma lasciamola stare per un momento. Se doveste voi creare la macchina perfetta, quella con quell'optional che per voi proprio non dovrebbe mancare, quale sarebbe?
2: La mia macchina ideale, il mio accessorio ideale, la macchina dovrebbe essere una bella cantinetta per i bimbi.
1: Perfetto, sì, con
0: un autista ti serve o un amico che si fa la serata noiosa, perché così
1: l'optional perfetto per la mia macchina è l'autista.
0: Poi c'è chi dice è un po' più aggressiva l'accessorio, anzi gli accessori che vorrei: un lanciafiamme che si attiva in avanti per chi non rispetta le precedenze delle rotonde e dietro per chi non mantiene le distanze di sicurezza.
1: Incendi in tutta Italia,
0: poi ti chiamano Batman quando giri per strada.
3: Oh raga, la Multipla una volta veniva chiamata la Scenic di Chernobyl.
4: Radio Company Snack. Radio Company Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
5: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori, vendita pneumatici con servizio convergenza, raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze chiamaci al 379 117 7902.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
9: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Mia, Ugel, Imel Angel, Ultranate con Moving to the Sun, il nostro successo del presente poco prima Limal con Never Ending Story.
1: Dai, non vi preoccupate che andiamo avanti, ci sono altri messaggi vostri, nel frattempo sono le 12:04.
2: Radio Company Time.
3: Breaking news. Individuati e fermati hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato in vista del Consiglio europeo. Il costo energia pesa troppo sulla competitività. Serve una risposta dell'Unione europea, ha detto. Sentiamo.
4: Le tensioni sulle principali rotte commerciali e sulle catene d'approvvigionamento incidono sulla sicurezza e sul prezzo dell'energia e dei carburanti. Aumentano i costi di trasporto e assicurazione e alla fine si scaricano sulle bollette, sul carrello della spesa, sui conti delle imprese. E nessuno di fronte a uno scenario del genere può rispondere efficacemente da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
3: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
5: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: Radio Company.
2: Spot.
6: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Colazione. Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, a Pollosa Benevento. 0824 45 898.
1: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
2: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
3: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
4: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Bieber con Justin. What Do You Mean? Mamma mia, non eri una Belieber tu?
1: Io non ero una Belieber, devo essere sincera.
0: Le belle di Justin Bieber.
1: Le fan di Justin Bieber. Mai stata Belieber, però riconosco che il periodo di questo disco qua e anche quello di Sorry, un pensierino, sai, adolescente, un po' con l'ormone.
0: Vabbè, insomma, anche lui e noi. Allora, andiamo con altri, gli ultimi messaggi, dai, ascoltiamoli un po' sui vostri accessori.
2: Che ci fosse un bottone, sì? Trucchi il bottone e viene il sedile del passeggero iniettabile.
1: Mamma mia.
0: Però poi ti devi ricomprare un sedile ogni volta. Cioè,
1: no, magari c'è una molla gigantesca sotto che poi torna
0: dentro.
1: Sì, lancia fuori la persona e il sedile torna lì.
0: Ah, fantastica,
1: torna giù.
0: Questa cosa, veramente. Scusa, ho sbagliato. Dove sono le frecce qui?
3: Sicuramente ci vorrebbe nelle macchine una bella stanzettina, un bel sedile, stanzettina privata insonorizzata. Dove mettere la suocera?
1: Noi già a pensare alle cose zozze, no, perché anche quello effettivamente potrebbe essere.
0: In realtà pensavo per dormire, della serie, guarda, io il viaggio non voglio passarlo a parlare
1: dormo
0: con nessuno,
1: dietro.
0: Dormo qui dietro, sono tranquillo.
1: No, lui la stanzetta è insonorizzata per la suocera. Mettiti qua.
0: Un acquario.
1: Qua, sta zitta.
4: Ciao company.
1: Ciao.
4: Io metterei un bel tastino per evitare l'avviamento a chi usa il telefono, anzi andrei a spegnere la vettura a chi usa il telefono in macchina.
1: Allora, per quanto l'idea sia nobile, sì, e assolutamente facciamo anche servizio pubblico, noi telefonini alla guida che mettete in pericolo voi stessi e mettete in pericolo gli altri.
0: Non è vero che dite, ma tanto io con l'altro occhio riesco a vedere.
1: No, quindi fate attenzione. Certo è che la tua soluzione potrebbe essere peggio del problema.
0: Allora, finché dice negare l'avviamento, uno dice ok, ho il telefono in mano, finché non lo metto giù non parte.
1: Ma se mentre sei a 130 in autostrada la tua macchina rileva che un'altra macchina sta usando il telefono e gliela blocca,
0: boom!
1: E questo inchioda in autostrada,
0: è un po',
1: fai una strage,
0: è un po' pericoloso.

0: 2025 i The Colors con Tu con chi fai l'amore, 12:32. Mi raccomando, restate qui.
1: Sì, perché tra poco si gioca e quindi 50 euro sono a disposizione per voi.
2: Radio Company, snack Radio Company.
3: Individuati e fermati hanno confessato a Roma i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicara. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legge danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accordo Trump-Putin sul gas russo è molto rischioso, legittima Mosca, così la Premier Meloni, che stamane ha riferito in Senato.

0: da solo. Dunque, la risposta deve essere coordinata e rapida.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app. Radio
3: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
4: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Joe, borse, abbigliamento Replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 0855.
3: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: Pronto?
6: Ciao Romina!
5: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
6: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
5: Sempre al verde?
6: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
5: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
7: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
8: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 732.
9: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 6D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company.

0: Areas of Work insieme a Daryl Pandi, questa era Sunshine and Happiness. È arrivato il momento di giocare, per cui sigla.
1: Snackpot, che buono!
2: È arrivato il momento di giocare per portarsi a casa un buono spesa del valore di 50 euro da spendere in una di tutte le sedi dei supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Ogni giorno c'è questo premio in palio per voi e soprattutto ogni giorno vi invitiamo ad andare a sostenere e a guardare il sito di questa bella iniziativa che si chiama Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia.
0: Tutte le eccellenze del nostro territorio sono all'interno di questo sito e lo trovate ovviamente all'interno dei punti vendita dei nostri supermercati amici.
2: Istruzioni per partecipare: basta mandare un messaggio scritto al 333-2688-688 con il vostro nome, la vostra provincia di provenienza e la risposta giusta a questa domanda, Leonardo.
3: Ah, suspense.
2: Wow, eh? Che sexy.
0: Mamma mia, una volta ogni tanto.
2: Vai.
0: Allora, la domanda è questa. Quale accoppiata di ingredienti rappresenta la combinazione scientifica perfetta secondo la disciplina del food pairing, ok? Una accoppiata storica è la più celebre tra queste tre.
2: Quindi i cibi che insieme molecolarmente
0: sì,
2: stanno perfettamente.
0: Perfettamente. A. Fragole e ketchup. B. Cioccolato bianco e caviale. C. Mozzarella e miele di castagno.

0: sono Peggy Gou e Aria Star con Woman. È arrivato il momento di premiarvi. Oggi domanda complicata o comunque complesso l'argomento, perché parlavamo di food pairing, quindi qual è quella accoppiata di cibi che proprio scientificamente a livello molecolare sì. È insieme perfetta.
1: Praticamente condividono le molecole aromatiche chiave. Vi abbiamo posto i tre esempi: fragole e ketchup, cioccolato bianco e caviale, mozzarella e miele di castagno.
0: Ebbene, la risposta corretta, seppur apparentemente strana e slichignosa, era la B,
1: cioccolato bianco e caviale.
0: Sì, dice, sembrerebbe che siano incredibilmente buoni insieme, ma bisogna superare il blocco mentale prima.
1: Quindi è proprio un'esperienza, ecco, sì. di gusto, sì, gusto olfattivo, sì, sì. Impressionante. Allora, a portarsi a casa il buono spesa oggi è Luca dalla provincia di Padova. Luca,
0: bravo,
1: ti è arrivato
0: Luca. Adesso
1: il messaggio nostro. Segui attentamente le indicazioni che sono scritte.
0: Tutti gli altri no problem, riprovateci domani.
2: Ogni giorno vi premiamo grazie a Io Scelgo Veneto e Friuli Venezia Giulia, che questo mese vi consiglia
3: Asolo Dolce, da oltre 50 anni i maestri della pasticceria italiana. Gli stormi di Colli di Poianis, il Friuli nel tuo calice. Angoris, dal 1648 i vini della tradizione friulana.
1: Egidio Ferrante della redazione, i titoli principali di Company News, con in primo piano la cronaca.
4: Sì, con la svolta sulla banda della minicar a Roma. Denunciati due minorenni, hanno confessato gli assalti. Papa, notte tranquilla dopo l'intervento al polmone. Consiglio europeo, le comunicazioni al Senato della Premier Meloni, poi nuovi raid russi sull'Ucraina, il via libera al nuovo codice della strada, tra poco su Company News.
3: Radio Company. Spot.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
5: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
9: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
10: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
11: Noleggio senza cauzione, senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
12: Sì!
11: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi, tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35. www.pisanirent.it.
13: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31, Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
12: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
14: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
15: A Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
16: Euronics, un mondo più avanti.

0: nostra disposizione. Ovviamente vi ringraziamo tutti per averci seguito, per tutti i vostri messaggi a proposito di multiple e non multiple.
1: Sì, ci siamo inimicati i fan delle multiple. In realtà ne ho uno di fronte, perché
0: no, io
1: tu
0: sono
1: sei
0: un fan scatenato proprio.
1: Va bene, non rubiamo minuti preziosi al Belli Conte 4.0 che sta per arrivare, soprattutto non rubiamone ad Egidio Ferrante che è qui pronto per le Company News delle 13. Noi ci risentiamo domani, amici. Giulio Pego, Leo e Martino,
0: ciao a tutti,
1: alle 11, ciao.
2: Snack con Leo e Giulio Pego.
3: Sponsored by Supermercati Maxi. Eurospesa, spacca e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: 13 da un minuto.
4: Radio Company Time. Radio Company News.
5: Buongiorno da Egidio Ferrante, l'edizione delle 13 di Company News. I carabinieri e la polizia locale hanno individuato e sequestrato la minicar utilizzata per 6 aggressioni a Roma, tra cui quella che ha gravemente ferito l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. 2 minorenni, un 16enne e un 17enne, sono stati denunciati e sono accusati di tentato omicidio. I due hanno confessato di essere a bordo del veicolo durante le aggressioni tra il 4 e il 5 ottobre. Ci annoiavamo, avrebbero detto. Uno dei due è figlio di un carabiniere proprietario del mezzo. Papa Leone ha trascorso una notte serena al Policlinico Gemelli. L'intervento chirurgico per la rimozione di un adenocarcinoma al polmone è durato circa 90 minuti. L'operazione è perfettamente riuscita e le condizioni del Santo Padre sono giudicate stabili. Oggi sono previsti gli esami post-operatori. La Presidente del Consiglio Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio UE, ha definito il costo dell'energia il principale peso sull'economia italiana. Nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato, sottolineando la necessità di una risposta coordinata e rapida a livello europeo. La Premier ha inoltre definito molto rischiosa l'intesa proposta da Trump per il gas russo e ha garantito: non siamo guerrafondai. Almeno 6 persone sono morte nella notte a causa dei raid russi in Ucraina. Massicci attacchi missilistici hanno colpito le infrastrutture energetiche della capitale, causando interruzioni di corrente in gran parte della città e delle regioni circostanti. Il presidente Zelensky ha definito l'attacco deliberato e dimostrativo. Sale la tensione tra USA e Iran. Donald Trump ha dichiarato: colpiremo duro l'Iran. I pasdaran iraniani hanno affondato una nave cargo nello stretto di Hormuz, mentre i ribelli yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno lanciato missili su Riyadh, capitale dell'Arabia Saudita, causando feriti e danni ad alcuni edifici. La protesta dei lavoratori dell'ex Ilva di Taranto continua per il terzo giorno consecutivo. Operai in sciopero e blocchi stradali anche dopo il decreto approvato dal Consiglio dei Ministri. Molti hanno trascorso un'altra notte all'aperto tra i presidi sulla statale 106 e sulla statale 7. A Genova un corteo ha ribadito la linea della mobilitazione a oltranza. Il Consiglio dei Ministri ha approvato le modifiche al codice della strada. Tra le novità, le sanzioni pecuniarie saranno più leggere. Aumenta a 70 anni il limite per guidare camion e autobus. Eliminata l'ipotesi di patente B per i 17enni. Sentiamo un commento sulle nuove misure da Barbara Puschiasis, vicepresidente di Consumerismo No Profit.
6: Parto subito da quelli che mi convincono di meno, che sono sicuramente quelli legati a una riduzione della maggior parte delle sanzioni economiche previste dal codice della strada, perché lascia passare un messaggio, cioè che violare il codice della strada non è poi così una faccenda così grave. In realtà quando parliamo di codice della strada non parliamo solo di circolazione dei mezzi, ma parliamo di sicurezza di coloro che vivono sulle strade e accedono alle strade, e non vorrei appunto che queste modifiche sottendano invece un altro messaggio.
5: Cosa invece approva del nuovo codice?
6: Approvo la volontà di cercare di snellire certe procedure, soprattutto per quanto riguarda ad esempio il passaggio al digitale, quindi l'incentivazione del digitale. Collegato a questo c'è ovviamente anche il tema relativo ai tempi che vengono ridotti per la notifica dei verbali da parte dei comuni. Da 90 giorni le notifiche dovranno avvenire entro 45 giorni. Allora si spera appunto che non sia solo una riduzione sulla carta dei termini, ma che questa riduzione porti con sé anche una riorganizzazione del processo di notificazione. Sicuramente una velocizzazione dei tempi, insomma, è auspicabile, però deve essere accompagnata ovviamente anche da altre misure che permettano alla pubblica amministrazione di essere più efficiente.
5: Un padre è stato arrestato a Cagliari con l'accusa di aver abusato sessualmente della figlia di 12 anni. La violenza è emersa dopo una visita in ospedale. La ragazzina lamentava problemi ginecologici ed è risultata incinta. Inizialmente ha parlato di uno sconosciuto, ma i test del DNA hanno rivelato la responsabilità del padre. 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. A lanciare l'allarme il presidente di Confesercenti, Nino Gronchi, durante l'assemblea 2026 dell'associazione a Roma. Lo sport calcio, serata amara per le italiane in Champions. L'Inter subisce un inatteso 4-3 casalingo contro il Bruges. Il Napoli invece cede 3-1 in trasferta contro il Villarreal. Questa sera tocca alla Roma, che sfida all'Olimpico il Real Madrid, mentre il Como fa visita al Feyenoord. Domani Europa League con Milan e Juventus e Conference con l'Atalanta. Il meteo, giornata all'insegna del tempo stabile soleggiato su tutto il territorio nazionale, con lievi disturbi solo a sud lungo la fascia ionica, ma senza piogge, temperature stabili con massime fino a 25 gradi al sud. È tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su streamo.it, scarica l'app.
4: Radio Company News.
3: Tra poco su Radio Company il Belli Conte Show.

0: E cosa ha fatto? Festa, Gualtiero? Ha fatto festa.
1: Hai guardato l'intervista al mio amico?
0: No.
1: Mio amico Leonardo.
0: No, non ho visto l'intervista.
1: Leonardo Maria.
0: No, non ho visto l'intervista.
1: Leonardo Maria.
0: Ah, forse sì, forse mi è arrivata qualche notizia così... del fatto che si sia divertito con diverse donne.
1: Lo saluto.
0: Ok, vabbè, ho capito. Facciamo una cosa, mettiamo la sigla.
1: Mettiamo in un bel programma dove si pippa. Il Pippa Conte Show. Ciao poveri, poveri, radio poveri, poveri.
2: Belli Conte Show 4.0.
1: Radio Burgundi.
0: Radio Burgundi, salve da Stefano Conte, da Daniele Belli
1: e da
0: DJ Megaloman. Ci siamo pronti anche oggi per incominciare un nuovo appuntamento con questo programma.
1: È passata una figa, vado a figare.
0: Vada, meno male. Gira già la ruota.
3: Così è un sosto programma, veramente c'è.
0: Di tutto.
3: Ma proprio
2: dolce.
0: Porto di mare, prego.
3: No, ma mi ha fregato il microfono. Proprio così.
0: Scialla, guardi, la vedi.
3: Scialla.
0: Ce l'hai cartacea.
3: Allora, ogni tanto di carta, ogni tanto di cartone, ogni tanto di tombolone.
0: Quello che capita, se è digitale non è.
3: Allora, faccio una premessa su questo tema qui.
0: Sì.
3: Abbiamo un contributo,
0: sì,
3: che proviene da un ragazzo che, se frequentate i social magari del mondo clubbing, magari conoscete. Lui si chiama Luca Dea,
0: sì,
3: e si è affrancato in questo mondo facendo delle riprese video.
0: Sì.
3: Però con una caratteristica, mettendo questo piccolo tag sui suoi,
0: sì,
3: video, piccolino,
0: sì,
3: che però era in mezzo, quindi tu non potevi non vederlo.
0: E
3: da lì è diventato famoso.
0: E soprattutto c'era una cosa, perché i primi tempi, secondo me, pensavano che fosse live.
3: Sì.
0: Cioè, siccome la luce lampeggia,
3: esatto,
0: i primi tempi, cioè i primi video per cui tu stavi a vederlo, pensavi che stesse accadendo in quel momento.
3: Esatto.
0: Perché dava quella sensazione.
3: Effettivamente sembrava proprio live. Ed effettivamente lui che cosa ha fatto, questo fanciullo, che mi sembra abiti in provincia di Treviso.
0: Sì, bravo,
3: una cazzo...
0: bravo, Treviso. Bravo. Treviso, bravo.
3: Ok, quindi in Veneto. E è diventato praticamente l'occhio, ma
0: sì,
3: è anche passato davanti alla telecamera,
0: sì,
3: col tempo,
0: sì,
3: per cui è diventato insomma un po' il cronista delle notti brave in tanti locali, in tante discoteche,
0: sì.
3: E adesso vi facciamo sentire un contributo,
0: sì,
3: di una sua, chiamiamola così, serata. Sì. Prego.
4: Amnesia, closing party, afternoon, here we go.
3: Non so se senti l'effetto.
0: Sì, sento.
3: Stiamo entrando nel locale.
0: Stava entrando, sì, perché brava, nel closing party dell'Amnesia, che festeggiando 50 anni,
3: okay,
0: hanno ben pensato di fare la prima parte della serata nel parcheggio.
3: Esatto, quindi a partire dal poi. Ciao Stefano! Ciao! È così, no? Allora,
0: sì,
3: quindi la serata in realtà è partita al pomeriggio,
0: sì,
3: ed è durata fino alle 11 del giorno dopo.
0: Sì, credo mezzogiorno.
3: Questo è il dialogo alle 11 del mattino. Ecco, quindi noi oggi, direttamente dall'Amnesia, vi volevamo chiedere questa cosa. Avete un ricordo netto nella vostra testa di quella volta che siete andati a un evento, a una festa, o comunque siete usciti una sera e siete tornati così tardi, ma così tardi che alla fine era presto? O che era tipo anche il pomeriggio dopo,
0: sì,
3: la mattina dopo le 7.
0: Che anno correva?
3: Perché
0: che secondo
3: cosa...
0: me, i nostri amici, che anno correva in cui avete,
3: guarda,
0: fatto?
3: Guarda, io ho un ricordo di un Ferragosto. Sai quando si facevano le famose maratone,
0: sì,
3: di Ferragosto, 24 ore, 700 DJ, di essere tornato a casa verso le 2 del pomeriggio. E
4: andiamo a salutare Luca Donzelli.
3: Ciao Luca Donzelli. Che cazzo è
0: il DJ che mi ha parlato?
3: Ah, non lo conosco.
0: Davanti, scusami, a nessuno, tra l'altro.
3: Ah, bellissimo. Fantastico. Altri spoiler?
0: Perché no, perché è la realtà di quelli che purtroppo incominciano, cioè, bravo,
3: ben comincia, però è a metà dell'opera. Allora
0: andiamo a salutare Giorgio, vai.
3: 3332688688. Quindi qual è stata quella volta che avete fatto ma così tardi che alla fine era presto, che anno correva e che cosa è successo, fin dove si può raccontare in quella magica notte?
0: Andiamo a salutare

0: Zero, questa è Radio Company, Daniele Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. Prima c'era anche Gualtiero, non so come mai sia comparso. Attenzione, che oggi la stiamo mettendo così. Mm. Quella sera, quella notte, quell'evento, quella volta, insomma, quella, che siete andati fuori la sera e siete tornati talmente tardi, ma talmente tardi che poi in realtà era presto.
1: Sì.
0: Quindi 333-2688-688. Raccontateci uno di questi meravigliosi Vandas DJ Eventi. Che può essere una cosa magari successa anni e anni or sono, quando ancora le discoteche erano, come dire, ce n'erano tantissime, oppure magari di recente, che non so, siete andati a Ibiza e avete fatto grande festa.
1: 7, 8, mezzogiorno.
0: L'una, 5 il pomeriggio.
2: Direttamente pranzo.
0: Direttamente pranzo, che in Spagna si pranza alle 15. A tra poco!
3: Radio Company. Belli Conto Show 4.0. Sport.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
6: Pronto?
7: Ciao Romina!
6: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
7: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
6: Sempre al verde?
7: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
6: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
8: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
5: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
9: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
5: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
10: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
11: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
10: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
11: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
5: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
4: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: quella brava ragazza di Sara Toscano, che è una che secondo me, come insomma, ha quell'età lì. Sì, esatto, si chiama come sì, ma però non credo che non fuma.
1: Cosa abbiamo, scusami, sottofondo in questo momento?
0: Alza bene.
1: Sai cosa mi piace di sto pezzo?
0: Testo profondo,
1: cioè, mi fa impazzire. È tutta una storia d'amore, un intreccio particolare. Cito. Allora cito.
0: È il vocalist.
1: No, il messaggio. Le maratone del muretto. Allora, le maratone del muretto.
2: Le maratone del muretto.
1: Io ho un ricordo di un after al Wish.
2: Al Wish.
1: Dopo una notte al Cocorico rientro verso le 16, ragazzi. Quindi secondo me siamo già su un buon rientro.
2: Baila, baila, loco.
1: Niente di particolare. All'after suonava Villa Lobos.
2: Riccardino Villa Lobos.
1: Vabbè, secondo te parla così, Riccardo Mino?
0: Ah, il vocalist, scusa. È il vocalist che ovviamente...
1: Anni della minimal, sì. In certe condizioni psicofisiche non era abbastanza ritmata. Cioè nel senso che... Circa 2008, anno più, anno meno. Quindi lui ha fatto le 16 del giorno, ha fatto Cocorico, Wish After, no, Villa Lobos, 16 del giorno dopo.
0: È un bel mix adesso.
1: Infatti ha cambiato pezzo, lo senti?
0: È proprio totalmente nuovo.
2: Sarebbe il contento Mombolo.
1: Lui è così, per chi non avesse mai sentito Villa, è così tutto il set, eh? Cioè forse sì.
2: Ahi, stai pippando.
1: Cos'è? Ma cos'è? Vabbè.
2: È la musica infinita e il sonido del Valencia.
1: Sì, certo.
0: Chi c'è al citofono? Allò?
1: Qui.
0: Da un estremo all'altro.
1: Il fonfe va fulla folla fofe.
0: Come va con te?
1: Ho sentito che state parlando di serate belle lunghe.
0: Non stiamo parlando di segate.
1: Serate.
0: Serate
1: in discoteca.
0: Belle lunghe, sì, sì.
1: Io
0: sì.
1: Sono un animale notturno.
0: Beh, immagino.
1: Assolutamente.
0: Ha un po' la sindrome di Cenerentola.
1: Vado in giro in tutte le discoteche del mondo.
0: Davvero?
1: Mi diverto un sacco. Il problema è che sono come Cenerentola.
0: Intanto c'è Villa Lobos. Conosce Villa?
1: Non posso fare il mattino.
0: Scusi, può dire Riccardo, può dire Villa Lobos?
1: Riccardo Villa Fofo.
0: Bene. Può dire Tiesto?
1: Tiesto.
0: Ah, ok.
1: Non riesco a fare il mattino.
0: Soffre della sindrome?
1: Io soffro la sindrome notturna, non posso fare il mattino. Alle 6 del mattino io devo sparire, anzi come un mai? Po' prima, verso le 5.
0: Perché?
1: Quando sorge il sole.
0: Ah, giusto, perché sennò altrimenti...
1: Vado via bucciacchiato. E vaffo.
0: Cosa fa?
1: Evaporo. Quindi prima delle 5 del mattino devo tornare a casa.
0: Ah, ho capito. Va bene, facciamo finta che sono le 5 del mattino.
1: Volo di nuovo nel mio dofulo.
0: È stato bello.
1: È stato bello.
0: Faccia vedere che vola via.
1: Ciao.

0: tardi, quindi siete rientrati che albeggiava. Insomma, stiamo mettendo insieme un po' questo in questa giornata.
1: Io mi ricordo nel 2018, festa al Lago di Garda, partiti alle ore 21 del sabato sera, quindi 21 del giorno prima, ok? Sì. Serata in discoteca fino alle 6.
0: Sì.
1: Rifornimento di carboidrati domenica a Gardaland e siamo rientrati alle 23 della domenica.
0: Direi che un 48 ore very strong.
1: Lunedì a casa in malattia, però.
0: Beh. lì ci vuole classe per fare queste cose qua.
1: Io, ragazzi, mi ricordo quando andavo ancora al Cocorico. Non contento, si continuava in un after hour fino a mezzogiorno.
0: Mica male.
1: Credo
0: mica
1: forse l'insonnia che andava avanti fino a mezzogiorno. Vorrei dire, non ti
0: lì
1: ricordi?
0: Vicino?
1: Sì, a due passi.
0: A due passi? No, non me lo ricordo. Gatto e la volpe, forse?
1: No, si andava avanti, c'era questa tendenza che era nata poi sempre nella isla, cioè il fatto di fare colazione con la musica in sottofondo.
0: Musica sottofondo,
1: che è stato lo Space, ricordiamo il primo, e da lì anche altri locali nella riviera facevano
0: un po' da capire. Non abbiamo dei ricordi molto precisi, però ci stiamo mettendo insieme, insomma, un po' di vostri ricordi, però non necessariamente ricordi così lontani, perché potrebbe essere anche che avete fatto molto tardi la sera, quasi mattina, quindi di recente, perché magari siete andati a un concerto, siete andati a un evento, siete andati a una cena da degli amici. 3332688688, quella sera che avete fatto tardi, che praticamente era presto ed era quasi ed era già assolutamente giorno.

0: Lo stile, la classe e l'eleganza del Belli Conte 4.0. Stiamo facendo dei viaggi meravigliosi, sì, insieme a voi oggi. Perché mi guardi con quella faccia un po' perplessa?
1: No, perché sto pensando se è considerabile fare mattina il Capodanno. Sì, ci
0: beh,
1: sta.
0: Sì,
1: ci
0: perché sta. Voglio dire, anche a Capodanno, perché no?
1: C'era la teoria che bisognava a tutti i costi arrivare al mattino dopo.
0: Sì, vabbè, era una teoria che però, diciamo, è una cospirazione molto degli anni 90.
1: Sì.
0: Adesso a che ora finisce il tuo Capodanno?
1: Alle
0: 5? Alle 2?
1: Alle
0: 2. E hai già...
1: Ultimamente alle 2 ho già chiuso.
0: Ecco, vedi, vedi, quando diventi un po' più grande
1: cambiano i tempi.
0: Cambiano i tempi, cambiano gli orari, cambiano i ritmi. Tra poco torniamo, sempre qua su Radio Company, Belli Conte 4.0.
2: Radio Company. Belli Conte Show 4.0. Spot.
3: Nella data del suo compleanno, unico concerto, Nino 7.0. Nino D'Angelo, 21 giugno 2027, stadio Diego Armando Maradona, Napoli. Euronics Tufano. Nino D'Angelo, 7.0.

0: Prevendita su Ticket One.
1: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
2: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
3: C come Company, C come C Radio.

0: con questa anda proprio da 6 del mattino.
1: After, allora, intanto, prima correzione: non era l'insonnia che ti avevo detto prima, la festa dove si faceva al mattino, nata tra l'altro intorno al 1988, era il Diabolic. Apostrofo A, da non confondere col Diabolica, che era invece la festa nata a Roma in un noto locale, poi diventata itinerante. Il locale si chiamava Diabolica. Sono andato a controllare, grazie all'amico che mi ha segnalato la cosa. Nacque nel 1988, è diventato un vero e proprio fenomeno nei primissimi anni 90. Il Diabolica apriva decisamente alle 6 del mattino e andava avanti fino a mezzogiorno, proprio quando tutte le altre discoteche della Riviera chiudevano.
0: In che parte del mondo?
1: Stiamo parlando di Riccione, ovviamente.
0: Arizzone.
1: Riccione. I due DJ resident erano Ricky Montanari e Ricci DJ.
0: Ah, che bello, grande Ricci, grande Ricci.
1: Ricky, allora, fra i messaggi che ci sono arrivati, c'è che io una volta in 3 giorni ho dormito 3 ore tra lavoro e discoteca a lavoro in fabbrica.
0: Ah, mica male, complimenti, bravo.
1: Poi ragazzi,
0: bravo.
1: Come ogni anno al Mugello, festa con Christian Marchi, poi ovviamente tutti gli altri ospiti.
0: Questa è più recente,
1: Si stacca la musica all'alba.
0: Sì, c'è la festa che è al Mugello non si dorme, mi pare che si chiami, e fanno fino, insomma... Chi pratica, è presente quelli che vanno a campeggiare proprio nel pratone sulla curva? Per tutta quella gente lì che arriva tipo 2 giorni prima, 3 giorni prima e campeggia proprio nella zona dell'autodromo, da qualche anno a questa parte c'è una grande festa per intrattenere, diciamo così, i campeggiatori.
1: Anni 98-99 a Bassada Gavioli in Slovenia, stiamo parlando. Okay. Dalle 22 alle 15 con after party in parcheggio con la Opel Astra del DJ Umek.
0: Grande il DJ Umek. Come va? Umek, bella Umek.
1: Tirava certe... perché te non sai, ma io e Martino ci siamo guardati, che conosciamo il genere, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo...
0: Mi viene solo una parola per definire il DJ Umek.
1: Cioè?
0: Cassa ignorante.
1: Ci sta, mi piace.
2: Radio Company,
0: Son due.
2: Club degli ignoranti. Solo risposte sbagliate.
0: Cioè, sono due parole, volevo dire. Stai morendo?
1: Sì.
0: In questo momento Stefano Conte sta decedendo in diretta.
1: In modo da alzare gli ascolti.
0: Passate, esatto, la parola che un DJ sta morendo live davanti al microfono.
1: Allora, stiamo per darvi una parola. Di questa parola non vogliamo la definizione esatta, bensì una definizione sbagliata, o meglio inventata da voi, in modo tale da poter entrare nel club degli ignoranti. Mm-hmm. Però attenzione, la parola deve essere in questo caso non proprio italica, secondo me.
0: Esatto.
3: Se mi sbaglio mi corrigerete.
0: Esatto. Esattamente. Auguri anche, insomma, hai visto che il Papa...
1: Il Santo Padre.
0: Sta vivendo un momento un po' particolare.
1: Non dirmi che ti sei già dimenticato la parola.
0: Allora, ovvio. Allora, se la parola fosse after...
1: Sì?
0: Che cos'è? Il after, lo after, lu after, le after, dicesi after?
1: Sì.
0: 333-2688-688 potrebbe essere anche after.
1: Certo, non potete scomporla, potete
0: no,
1: solamente
0: però tenere. Potete comporla, cioè nel senso fare una parola composta utilizzando quella. Quindi la parola con cui giochiamo oggi, di cui dovete ricreare il significato, è proprio after.

0: La parola di oggi per poter partecipare al Club degli Ignoranti e per entrare nel Club degli Ignoranti. Allora, After è la nuova affettatrice al laser per la mortadella gigante.
1: Bello, mi piace. Vabbè. Molto.
0: L'After è l'afta che ti viene in bocca dopo aver passato tutta la notte in discoteca a bere e ballare.
1: È molto in linea.
0: L'after è un brufolo gigante.
1: Tu schiacciami un after.
0: No, ti prego. Gli after sono la seconda linea dei wafer biscotti. Ciao da Christian, bella questa, eh? Eh sì. Però sono gli after eight, non sono wafer. Sono dei biscotti di cioccolato, non hanno niente di wafer, con ripieni di menta.
1: Com'è che sei così preparato sugli
0: perché
1: after
0: eight?
1: Perché
0: mia nonna andava golosissima degli after eight. Tra l'altro imbustati a una a uno, cioè la confezione.
1: Come se fossero delle bustine,
0: sì,
1: di
0: sì,
1: tè.
0: Sì, sì, sì.
1: Infatti deriva da una tradizione inglese. Non
0: allora,
1: after
0: nuova materia scolastica, c'è l'educazione civica e l'after insegna come educare al divertimento.
1: Ma... interessante, andiamo tutti a studiare after. Sentiamo chi c'è al citofono, vai.
2: Allora, after nell'antichità era una moneta che veniva usata tra scambio tra la Germania e la Grecia. Pagavano con la moneta after.
3: Dal latino ter, quando per la terza volta ti viene un afta in un mese.
1: È un after. Alla bocca.
0: Ah beh, bello. Per la terza.
1: Beh. Sì. 3332688688. La parola di oggi di cui dovete ricreare il significato per entrare nel Club degli Ignoranti è after.

0: volte mi spavento del livello di house music che riusciamo a mettere in questo programma. To Be Love, Masters at Work, Belli Conte 4.0, Radio Company, Club degli Ignoranti.
1: Allora, ciao Radio Company, After è una tisana all'arancia e al finocchio. Esiste?
0: Non credo.
1: Non credi?
0: Non credo.
1: La Fiat After è la macchina sostitutiva che ti dà il carrozziere dopo che la tua ha avuto un incidente.
0: Ah, giustamente.
1: Poi c'è After, è un nuovo tipo di carburante.
0: Ok.
1: È un pezzo di terreno edificabile ad Affi, in provincia di Verona. Verona si chiama After, no? Abbreviato.
0: Ah, simpatico.
1: After sono gli zombie che trovi al mattino in spiaggia davanti alla capannina, grandi ragazzi. E poi c'è qualcuno che scrive: ciao Radio Company, After è una tisana, anche questa all'arancia al finocchio di nuovo.
0: Sentiamo.
1: Ciao, scusami, Belli Conte Show 5.0, Affet di mortadella e mantovana a Bologna.
0: Ah, buono, quello è un proprio un panino. Sentiamo chi c'è al citofono.
2: Ciao,
0: vai.
2: Belli Conte. Quando vai dal salumiere che vuoi delle fettine di salame e lui ti chiede come lo vuoi il salame afterrato,
3: gli after sono simili ai loacker ma per i vegani.
0: Ah,
3: già da tessera 200.
4: After è un cetriolo che viene dall'America.
0: Buonissimo anche quello. Hai sentito? Tessera 200, quindi gli è arrivato il tondo, complimenti.
1: Bravo.
0: Tra poco torniamo ragazzi con il vincitore di oggi del Club degli Ignoranti. Yeah!

0: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
1: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
6: Per questa pubblicità 0824 43 732.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
6: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
0: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Il viaggio nel nuovo anno di Gigi D'Agostino, il momento Luna Park, che ci porta a premiare il vincitore di oggi invece del Club degli Ignoranti.
1: Vincitore di oggi è Erika, che ci ha scritto: ciao Radio Company, after è una tisana all'arancia e al finocchio.
0: Buonissima, buonissima. E allora ad Erika dedichiamo il cancan di
1: mandaci
0: oggi.
1: Mandaci i dati.
0: Vai Erika, le mani al cielo, tutti insieme. E con questa bella musichina vi diamo appuntamento a domani. Daniel Belli, Stefano Conte, DJ Megalo. See you tomorrow. 2-2.
2: Radio Company. Ciao. Time.
3: Ci sono programmi seri, programmi impegnati e poi ci siamo noi.
4: E vabbè, ma che vuoi dire? Noi prendiamo un pezzo di notizia qui, un pezzo di argomento là e facciamo le cose da pezzi con Igor Pezzi
3: e Gianluca Pacini.
4: In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle 10 della sera.

0: Fabri Fibri, pinguini tattici nucleari Fabri con Fabri Fibri, ho detto?
1: Sì,
0: ah, perdonatemi.
1: Fa molto ridere.
0: Fabri Fibra, Fabri ok. Fibri. Fabri Fibri pure per gli amici e ragazzi, insieme ai pinguino tattico nucleare.
1: Nucleares.
0: Si chiama Goya. Buon pomeriggio, si incomincia nuova puntata dei Pischelli.
1: Andiamo!

0: questi sono i piscalli di Radio Company.
1: Buon pomeriggio, mercoledì, metà Ciao. Settimana ormai è andata e
2: tutta in discesa.
1: La pendenza
2: è aumentata, bravo, del 30%, discesa che arriva verso il fondo, facile facile amici.
1: Giro di boa.
2: Giro di boa, come dicono i bravi speaker. Tra l'altro settimana abbastanza pesante, non so perché, non ho capito per quale motivo, però si sono sommate delle cose e ho pensato, ma cosa quando arriva il weekend? Niente, robe mie, non posso dirtele. Però ieri ho scoperto una cosa molto bella e tra l'altro ti posso dire, sono deluso da molti di voi all'interno di questa radio, perché io ho fatto una domanda molto semplice. Quanti di voi conoscono il gioco del biscotto?
1: Basta con questo gioco orribile del biscotto.
2: Non cercatelo. Però è molto divertente.
1: Aspetta, se cerco su Google gioco
2: esce,
1: del biscotto.
2: Esce, ho già provato io.
1: Davvero?
2: Perché sì, esce. Scrivi gioco del biscotto, c'è proprio la I che ti dà la spiegazione.
1: Ah, pratica di masturbazione collettiva maschile.
2: Dai, leggerlo.
1: Che schifo.
2: Era una sorpresa per chi avrebbero dovuto cercare, è rovinato tutto, come
1: aspetta,
2: al solito.
1: No, abbiamo accennato. Cercate poi le modalità con cui si gioca questo gioco.
2: Vi dico solo.
1: E perché Joe è arrivato di mercoledì mattina con il gioco del biscotto? Che hai fatto ieri dopo il Magic
2: Box? Non ho fatto niente, mi è stato detto, ma tu lo conosci? Mi è stato chiesto, ma tu lo conosci il gioco del biscotto? Io ho detto no. Ho pensato fosse un gioco divertente. In realtà sì lo è, ma non molto.
1: È l'inganno della
2: catena. Soprattutto per chi perde.
1: Sì.
2: Per chi perde.
1: E poi, tra l'altro, avete fatto a me la stessa domanda quando sono arrivato qua in radio e mi avete fatto, ma tu conosci il gioco del timone olandese?
2: No, esatto. E quando ti ho chiesto, ma tu lo conosci il gioco del biscotto, tu mi hai risposto non hai idea di quanti biscotti ho mangiato nella mia vita. Vabbè dai amici, buon pomeriggio, noi siamo i Pischelli, facciamo le presentazioni solite. Ciao Chicco.
1: Ciao Joe.
2: E ovviamente ciao anche a tutti voi. Oggi è mercoledì, quindi fuori company,
1: quindi iniziate già a pensare a un titolo di una canzone abbastanza trash al 333 2688 688. Intanto iniziamo con Amy Mely, I'm a Woman, direttamente dal 2022.

0: canzone che non passiamo mai, appunto, no, all'interno della radio.
1: E un motivo c'è.
0: È un motivo c'è, perché ci sono delle regole che deve rispettare questa suddetta canzone.
1: Esatto, deve essere super mega hyper trash.
0: Bravo.
1: Quindi dagli Squallor a Tony Pitoni, passando per tutte le canzoni generate negli ultimi 20 giorni con l'intelligenza artificiale, con del significato molto molto profondo.
0: Più imbarazzante, più brutta, ma allo stesso tempo bella è, meglio appunto è per noi. Quindi 333-2688-688, quale canzone dal dubbio significato ascolteremo oggi?
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
5: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania!
6: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
7: Pronto?
8: Ciao Romina!
7: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
8: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
7: Sempre al verde?
8: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
7: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
9: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
10: Veste lui!
11: Veste lei!
10: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
11: Manganaro veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
10: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo-donna. Lo trovi al centro commerciale Senniti, a Benevento.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
14: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
15: È tempo di pensare all'estate.
16: Radio Company presenta il nuovo Summer Tour 2026. Nuovi format, nuovi allestimenti e grande show per portare energia, spettacolo e tutta la magia della musica direttamente nei tuoi eventi. Rendi ogni momento unico e indimenticabile.
17: Richiedi la brochure esclusiva via WhatsApp
16: allo 0824 43 732 o chiamalo 0824 27 6204.
18: E scopri come trasformare la tua estate in un successo straordinario.
16: Radio Company Summer Tour 2026.
18: Il tuo evento e la nostra passione
16: per un'estate perfetta.

0: Flash, qua è Casini su Radio Company. Siamo pronti anche noi a fare casini adesso?
1: Sì.
0: Perché la canzone di oggi del Fuori Company è stata scelta da Stefano.
1: Stefano? Ma sei sicuro che si pronuncia in questo modo? È Stefano.
0: Stefano era quello di una serie di sfortunati eventi, lo
1: Bravo,
0: zio.
1: È vero, lo zio Stefano, esatto. Sì. Va bene, allora, canzone scelta appunto da Stefano di una serie di sfortunati eventi.
0: Canzone del 2008, tra l'altro.
1: Pensa un po', quindi ha più di 10 anni, quasi 20,
0: con
1: tra
0: descrizione
1: virgolette.
0: In inglese, non si sa perché.
1: È incredibile, perché voleva provare ad esportarla all'estero.
0: Salutiamo tutti gli animalisti. E naturalmente nel 2008 non c'era tutto questo politicamente corretto, perché si chiama Schiaccio Fagiani.
2: No. L'altro giorno con la mia moto ho schiacciato 5 fagiani.
1: Come 5?
0: 5, uno dietro l'altro. Pa, pa.
2: Strada ho pensato, ma perché ho schiacciato dei fagiani?
1: Perché?
2: Sono dappertutto. Sono fagiani.
0: Molto bella questa chitarra distorta.
1: No, anche la qualità proprio della registrazione. 2008. Beh, del 2008 non c'erano studi.
0: Registrata sicuramente in un bagno.
1: Non c'erano studi fatti bene, tra l'altro,
0: per
1: 2008.
0: Registrare Schiaccio Fagiani.
1: Scusami, ma scusami, ma il nome dell'artista, della band, non c'è. È anonima questa canzone. Peccato,
0: allora,
1: peccato.
0: Scritto, guitar and bass, Futz. Lyrics and vocals, Campo.
1: Beh, bravo Campo, ottima fantasia.
0: C'è una pagina Facebook, tra
1: l'altro. Che si Futz in Campo?
0: No, Futz de Testa.
1: Ah, Futz de Testa. Beh, bello, voglio scoprirli. Voglio averli come ospiti, mi piacerebbe molto.
0: Ricordiamo che l'appuntamento del Fuori Company ha sempre uno sponsor.
1: E in questo caso?
0: La radio non ci finanzia,
1: certo.
0: E noi cerchiamo degli sponsor. Oggi, per la nostra igiene orale, Gio, dobbiamo fare una pubblicità, come sempre, per il Fuori Company, di un nuovo dispositivo. Si chiama Spazzolino Birichino 2.0. Ce l'ha dato i campioni, però prima di farlo dobbiamo provarlo.
1: Tu lo sai che a me piace provare gli spazzolini, anche perché io ci tengo molto all'igiene orale.
0: Giustamente. Allora, prendiamolo, dentifricio. Ma perché ha questo odore strano?
1: Ma che tipo di... Ma dove arriva sta roba? Scusami.
0: Di sgombro. Questo odore...
1: Sai che non posso dire l'odore, però non posso dirlo.
0: Sono nuovi, li abbiamo tirati fuori dalla scatola. Proviamo a lavarli.
1: No, non cambia niente, Chicco. Puzzava pure prima.
0: Parla anche?
3: È arrivato il nuovo spazzolino Birichino 2.0, dotato di intelligenza artificiale e parlante, utile per lavarsi i denti e per stimolare le tue...
0: Tue?
3: Cosa?
0: Cosa?
3: Cosa?
0: Cosa?
3: Cosa?
0: Cosa?
3: Disponibile nelle migliori edicole.
0: Spazzolino Birichino 2.0. Make your pleasure at the new level.
1: Io cerco, lo sto cercando ancora in edicola, ma non lo trovo. Tutto esaurito, sold out questo
0: li
1: pezzo.
0: Li hanno solo puliti, purtroppo.
1: Pensa un po', vabbè, meno male che c'è il nostro Millennium Mix, va? 3 dischi, amici, come al solito, scelti da Mauro Tonello. Nessuna interruzione, quindi sedetevi. Si parte con Katy Perry, Teenage Dream.
4: I suoni del nuovo millennio su Radio Company. Millennium Mix.

0: Nel 2023 Dua Lipa, Houdini, e 2010 per Katy Perry, Teenage Dream, i tre dischi del Millennium Mix di oggi.
1: Esatto, domani sempre alla stessa ora altre tre canzoni da ascoltare senza nessuna pausa. Tra poco invece segnate il numero 333-2688-688 perché ci sono le qualificazioni per la nostra borraccia.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company. Spot! Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 00. Tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli, o allo 0824 84 75 05.
6: Per questa pubblicità 0824

0: Joel Corry con Whisper su Company, 14:37. Ancora buon pomeriggio, amici. Ciao. E amiche dai Pischelli, è arrivato il momento. Ci sono i
1: Pischelli Games.
2: Benvenuti. Prego. All'interno dell'Eredité, il gioco di questa settimana che vi permette di vincere una borraccia venerdì, sì. Però ogni giorno vi permette di diciamo acquisire quella che è la fish per arrivare all'estrazione.
0: Quindi il vincitore o la vincitrice di oggi si candida appunto per venerdì vincendo un posto esclusivo per l'estrazione finale.
2: C'è la fish numero 3 in palio.
0: 3332688688, mi raccomando, questo è il numero. Tra poco il mio amico, nonché socio, nonché collega, nonché uomo disperato, Chicco, vi fornirà tre parole. Voi dovete trovare quella parola che accomuna le tre che poco prima vi ha detto Chicco.
2: E quindi siamo pronti a giocare con l'Eredité. Quali saranno le tre parole di oggi? Parleremo di computer, parleremo di band, parleremo di festival, parleremo di cibo,
0: parleremo di qualcos'altro,
2: parleremo di cavalli, non lo so. Le tre parole sono queste: mozzarella, basilico, pomodoro.
0: Attenzione, attenzione,
2: dovete
0: perché...
2: trovare una parola o l'insieme di massimo due parole che raggruppano queste tre parole.
0: Tu eri bravo in matematica. Dai, 333.
2: Perché ho sbagliato i numeri?
0: No, sei stato perfetto. 3332688688. Quindi quale parola accomuna le tre parole che ripetiamo?
2: Sono due le parole comunque, perché una sola non basta.
0: Vabbè, Chicco.
2: Beh, vediamo se qualcuno ci...
0: Vabbè.
2: Tre parole: mozzarella, basilico, pomodoro. 3332688688.

0: Bob Sinclair, Give a Little Love su Radio Company. È arrivato il momento di...
1: di? Che
0: vabbè,
1: ridi?
0: Non facciamo le telefonate, la base va bene lo stesso.
1: Allora,
0: ma
1: bravissima,
0: avevamo tre parole.
1: Bravissima, perché dobbiamo dirlo, è bravissima. Lei è stata una delle poche che ha capito la tua storia dei due, dei tre, della parola, che attenzione doveva essere singola.
0: C'era mozzarella, basilico e pomodoro, ma non bastava dire pizza, ma bisognava dire pizza margherita.
1: Molti tra l'altro hanno scritto caprese, che effettivamente poteva essere la soluzione.
0: Però
1: ma in questo caso
0: quella.
1: Pizza margherita. Bravissima la nostra Maria.
0: Grande.
1: Per farti capire, Maria, che sei tu, ti diciamo che le ultime tre cifre sono 154. A breve ti arriverà un messaggio e ti è stata assegnata ovviamente la fiche numero 3. Quindi mi raccomando, l'appuntamento è rinviato a venerdì, questo venerdì, ore 14:45, per l'estrazione finale. E se ti va bene, se ti va di fortuna,
0: potresti vincere la borraccia.
1: Bravo, ben detto.
0: Quante donne che facciamo vincere comunque?
1: Non, è vero,
0: non abbiamo più le immagini di profilo, però le vecchie tradizioni non si mollano.
1: Ma noi, amici miei, ci fidiamo dell'istinto. Io guardo un numero e dico: questo numero.
0: Di la verità.
1: Cosa?
0: Guardi i numeri, li salvi sul tuo telefono, ma controlli dal tuo telefono.
1: Questa
0: le
1: è una cosa che fai. No, troppo tempo. Cioè, per me, io sono una persona che ama le cose semplici, non posso fare una roba del genere. Ma bravo!
0: Ti ho dato un'idea?

Ci sono troppi muri intorno, e se mi mancherai non è quello che voglio.

0: Fitness, il Soul Sed su Company alle 14.51. Amici, ancora buon pomeriggio.
1: Ciao, volevo salutare Enrico detto Chicco che ha che detto dice? Margherita, sì, ok, ma con o senza glutine?
0: Vabbè ragazzi, ma dai, ma chi se ne frega, non era questo. Però mi raccomando, bravi tutti, attenzione perché domani ci sarà l'occasione per portarsi a casa la fish numero 4.
2: Ora ci sono i piscelli di Radio Company.
3: Chi fa la radio più bella? Ma i piscelli. Spot.
4: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
5: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
6: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
7: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
8: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
8: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Somber si chiama My Body Isn't Ready su Company. Amici, è arrivato il momento di controllarla quest'ora.
1: Se vi va, Le 15 e un minuto.
0: Bene.
2: Radio Company Time.
1: Per ora siamo messi bene.
3: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova. Radio Company.
4: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Con Serenamente su Company, le 15:04. Amici, buon pomeriggio, si incomincia seconda ora dei Fischelli in questo giovedì, scusatemi, mercoledì 14 di ottobre. Ho fatto un piccolo salto in avanti con il tempo. Perché ho fatto un piccolo salto avanti con il tempo?
1: Perché facciamo un piccolo salto indietro
0: nel tempo, perché stiamo parlando di cose del passato, però alla fine sono quelle abitudini, ma anche quegli oggetti che magari dal passato continuano in un certo senso a resistere, oppure, come poi vedremo nel corso di quest'ora, sono ritornati.
1: Sì,
0: per esempio
1: tutte quelle cose che pensavamo passate, ma che stiamo imparando ad amare di nuovo,
0: che è una bellissima cosa, quindi ci sta di brutto. Per esempio, faccio proprio il primo esempio che mi viene in mente: le cuffie con il filo.
1: Vabbè,
0: ok, saranno ormai quasi forse 10 anni che ci sono le cuffie Bluetooth, forse anche leggermente prima, forse un po' prima, e molte persone le stanno effettivamente mollando per ritornare a quelle con il filo, che poi effettivamente sono molto più belle scenicamente,
1: certo,
0: ma la comodità di avere quelle senza filo è un'altra storia.
1: Certo, però non devi ricaricarle, sono comunque attaccate al telefono,
0: certo,
1: funzionano sempre. Se sei in treno in un viaggio di 3 ore e ti si scarica una mezza cuffia, devi ascoltare solo dalla sinistra.
0: Certo, assolutamente. Dall'altra parte, qual è il contro? È prendere il filo.
1: E si aggroviglia.
0: Si aggroviglia e poi magari ad un certo punto smette, non fa più contatto e inizia a muovere, inizia a far fare delle strane pieghe. Cioè,
1: sì,
0: questi sono
1: poi. Ci sono molte persone che stampano un sacco di foto perché adesso, avendo memorie illimitate, noi scattiamo, io credo di avere tipo 14.500 foto.
0: Certo.
1: Io intanto cancello io, tanto non le vado mica a riguardare, elimino proprio tutto, però stampandole ce l'hai lì, no? È un'istantanea,
0: esatto,
1: della tua vita.
0: Anche perché qual è il rischio, soprattutto per le persone che magari amano passare il tempo facendo delle foto, è che ne fai talmente tante che poi obiettivamente conservi veramente un ricordo estremamente limitato. Cioè, quando è che vai a rivederle quelle foto?
1: È per quello che l'abitudine di mio nonno è continuare a fare le foto con il rullino.
0: Ah, beh,
1: 22
0: certo,
1: foto,
0: certo,
1: punto, fine.
0: Bravo,
1: tutte
0: tuo nonno,
1: col dito davanti.
0: Luce. Poi...
1: Oppure persone che non lavora per una società elettrica.
0: Ah, pensavo, ok.
1: Orologio da polso analogico, oppure sveglia analogica, quella della nonna, bella,
0: belle,
1: grande, che di notte fa... Però quando ti sveglia, ti sveglia la grande.
0: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti, ma soprattutto vocali, perché ovviamente si parla di Amarcord, quindi di cose accadute nel passato, ma che in un certo senso continuano a resistere ancora nel presente. Raccontateci quindi
1: quelle cose che continuate ad amare dal passato e nonostante siano molto vintage, le utilizzate o continuate ad avere proprio queste abitudini.

0: Gerusalemme alle 15:09. Parliamo di tutte quelle abitudini o di quegli oggetti che avete resuscitato.
1: Bravo,
0: dal
1: bravo.
0: Passato, e nonostante il futuro, l'intelligenza artificiale, il mondo che va avanti, continuate ad usarli.
1: Che questa è poi la cosa bella: le tradizioni sì. rimangono. Per esempio, Tiziano dice: buon pomeriggio solare. Vabbè, grazie. Okay. Buon pomeriggio solare, Pischelli. Io per fare la spesa uso ancora carta e penna. Ho provato delle applicazioni, ma non mi sono trovato. Grandissimo Tizianone da Sottomarina.
0: Ho provato anch'io a scrivere la lista della spesa su un foglio, però purtroppo poi sono arrivato al supermercato, certo, non capendo niente.
1: Della tua stessa scrittura?
0: Sì.
1: Che poi, scusami, pensavo, non devono essere per forza delle cose concrete e tangibili.
0: Può essere anche un'abitudine.
1: Per esempio, il film del sabato sera su Italia 1.
0: Ah,
1: ok, vabbè. È una tradizione per quanto riguarda la mia famiglia e forse anche per molte, è una tradizione intoccabile. Adesso chiaramente non riesco più a farla.
0: C'è un po' l'inganno della cadrega, nel senso che loro dicono alle 21 e poi inizia alle 21:48.
1: Assolutamente sì, però vi ricordate la bellezza di mettersi il sabato sera in famiglia e guardare un film
0: e
1: aspettare il film.
0: Oppure serie TV preferita, un episodio alla settimana e dovevi aspettare, non era a portata di telecomando.
1: Molto bella, chiaro, dall'altra parte avremmo voluto che uscissero tutte subito le puntate, però la bellezza dell'attesa, mamma mia, la bellezza dell'attesa è una cosa che forse un po' ci manca nel
0: anche
1: 2026.
0: La serie nuova degli 883, due episodi almeno sono usciti, due venerdì ne usciranno altri, ma vanno piano piano come si faceva una volta.
1: Dai, 333-2688-688, messaggi scritti e vocali, quindi pensando ad oggetti sia concreti ma anche più da abitudini, ecco, abitudini, oggetti del passato che in un certo senso continuate a portare avanti pur essendoci la tecnologia. Cioè, quindi, per esempio, il fatto di utilizzare i Kindle o i libri cartacei, carta e penna per la
0: leggere
1: spesa.
0: Leggere il giornale.
1: Leggere il giornale, non guardarlo, ad esempio, tramite un dispositivo. 333-2688-688.
2: Ora ci sono i Pischelli di Radio Company. Pischelli di Radio Company. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
6: E tu, sei pronto?
7: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
8: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
7: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
9: Svuota tutto!
10: Svuota tutto!
9: Svuota tutto! Globo, svuota tutto, ma proprio tutto, a prezzi stracciati!
11: Globo, calzature, abbigliamento, accessori e sport delle migliori marche per tutta la famiglia, a piccoli prezzi!
9: Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
11: Globo, svuota tutto!
12: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
13: Vieni da Epanè, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epanè, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epanè, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia Apollosa Benevento 0824 45 898.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Ehi Paola!
14: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
10: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
14: Ah sì?
10: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
15: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli, l'esperienza espressa nello stile.
16: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto, via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale. Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
17: La radio ti aiuta a promuovere il tuo business. Per questa pubblicità informati 0824 43 732.
18: Radio Company a Benevento. La ascolti anche in DAB+, blocco 6D, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: danzetteria, abitudini o oggetti dal passato che utilizzate oggi nel presente, quindi nel 2026, perché vi trovate molto meglio rispetto magari a tutte le cose digitali che abbiamo. Vedi, magari scrivere cose, appunti,
1: certo.
0: Post-it. C'è qualcuno che utilizza ancora i post-it per segnarsi le cose al posto delle note del telefono?
1: Beh, per me sono davvero molto molto utili, anche perché molte volte le note diventa una sorta di magazzino di documenti, un casino, e quindi scriverla, secondo me scrivere le cose con carta e penna è obiettivamente molto più semplice.
0: Io ho il problema della mano, però.
1: Qual è? Scusami? Il problema della mano?
0: Ho la mano lessa.
1: L'inganno della mano? Scusami.
0: Non riesco, cioè scrivo, ma devo mettermi lì proprio con calma, scrivere piano piano in modo che io capisca quello che ho
1: cioè,
0: scritto.
1: Cioè, per esempio, io quando devo scrivere, che cavolo ne so, un testo X,
0: una lettera
1: casuale,
0: d'addio.
1: Una lettera d'addio, metto una lettera d'addio alla radio. Ecco, okay. Prima di scriverla al computer, okay, io la scrivo con una carta e penna, ma semplicemente perché scriverla con la penna mi dà una velocità non solo di correzione di ciò che sto scrivendo, ma anche una, mi permetto di dire,
0: fai
1: capacità
0: in testa.
1: Sì, esatto, una capacità di ragionamento completamente diversa rispetto a quando sono davanti al computer.
0: Immagino lì come Peter Griffin con la fiuma che fa intingi,
1: no,
0: e poi
1: non è quello. Allora, Caterina ci ha mandato la foto di una mensola, ok, e scrive: mio nonno era un falegname e
0: mi faceva ridere.
1: E creato da lui,
0: okay.
1: Era un falegname creato da se stesso. Questa mensola, creata appunto da lui, ha praticamente 70 anni. Ovviamente ci metto delle pochissime cose appese, ma ogni volta che passo da davanti me lo ricordo.
2: Che cazzo ridi?
1: C'è una mensola. Ti fa ridere il nonno ha fatto una mensola?
0: Sì.
1: Povera Caterina. Vabbè.
0: Fa molto ridere. C'è un'altra ascoltatrice che...
3: Buongiorno Radio Company, buon pomeriggio a tutti.
1: Sì.
3: Io sono, penso, di vecchio stampo. Non riesco a fare il giusto passaggio tra il spazzolino dei denti classico a quello elettrico. Sono autoconvinta, ho preso anche quello addirittura ultrasuoni. Se io non uso il spazzolino classico, mi sembra di avere i denti non puliti.
0: Quindi
3: anche
0: due volte.
3: Se uso quello elettrico prima,
1: certo,
3: che dovrebbe essere... wow, top, dopo devo fare il passaggio con il spazzolino classico. Quindi a questo punto ho messo in ferie quello elettrico.
0: È tornata al tradizionale.
3: Uso il spazzolino classico.
1: Che poi vabbè,
3: è così.
0: Dipende,
3: è così.
0: Dallo spazzolino. Io ho dei problemi con il naso perché ce l'ho sensibile. Seriamente.
1: Scusa, che cosa fai? Che sta c'entra il naso?
0: Avendo l'allergia continua,
1: certo,
0: e un sacco di raffreddore, ho
1: sì,
0: il naso molto sensibile.
1: Okay.
0: Quello spazzolino, specialmente quello che ho in Friuli, se mi lavo i denti, inizia a vibrarmi tutto l'osso della faccia e mi pizzica il naso ed
1: vabbè,
0: è fastidiosissimo.
1: Questo è un problema tuo. Comunque i denti si possono lavare bene anche con lo spazzolino tradizionale.
0: Sì,
1: non
0: però
1: per forza
0: è meglio
1: bisogno...
0: quello elettrico, credo.
1: Sì, meglio, però non è che. Non, nel senso, puoi ottenere un ottimo risultato anche con quello tradizionale.
0: Però devi stare lì a muovere. Ma...
1: vabbè, dai, 333-2688-688, oggetti del passato che magari continuate ad usare, o comunque abitudini del passato che sono per certi versi un po' antiquate, ma che voi andate avanti portandole appunto anche nel tempo presente. Non so se si è capita bene la domanda, ma questo era il senso.
0: Va bene, vi aspettiamo messaggi scritti e vocali. Radio
4: Company. This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

0: On the floor su Company, le 15:27. Amici, ancora messaggi, abitudini del passato che portate avanti anche adesso nel presente, ma anche stessi oggetti vintage che magari utilizzate ancora.
1: Ciao Radio Company. Ciao. Io devo continuare a utilizzare l'agenda cartacea, nonostante abbia Google Calendar e ci siano tantissime possibilità per prendere nota degli appuntamenti quotidiani, certo, in maniera digitalizzata. Bravo. Io ancora non riesco ad abbandonare la cara vecchia agenda.
2: Sì, basta che non ti riduci come Gianluca Pacini, che scrive, esatto, le cose su un'agenda che ha solo in radio, che non porta mai con sé, e quando è a casa rompe le scatole a noi per mandargli la foto poi.
0: Esatto, quindi il cartaceo fino a un certo punto, io per esempio da quel punto di vista lì, sì, tutto in digitale, mi trovo molto bene. Poi
2: anch'io un mix.
3: Io sono una tradizionalista, non amo ascoltare
0: integralista
3: Spotify,
0: lei.
3: Non mi piace, sì, ascoltare solo la musica. Io amo la radio, io amo ascoltare la radio con le voci delle persone, con discussioni, con interventi della gente, con tutto quello che ne comporta la radio. Io amo la radio.
0: Che bella cosa che hai detto.
2: Perché? Perché sei andato in modalità Ruffini?
0: Che bella cosa che hai detto. No, è una bella cosa comunque. Dai, grazie, ci sta alla fine. Grazie. Grazie. Persone come lei giustificano il nostro stipendio.
2: Grazie, mamma. No, così va bene. Dai, 333-2688-688. Abitudini o oggetti dal passato che usate anche nel presente. Company Radio Company. Che nome dai ad un suo.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Lady Gaga e Ducci con la loro Runaway.
1: 333-2688-688, tra poco con altri messaggi, amici.
2: Go! Ora ci sono i pischelli di Radio Company.
3: Spot.
4: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campagna, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 18.

0: Occhio, anzi orecchio.
1: Per questa pubblicità 0824 43 732.
2: C come company, C come C radio.
3: Spice Girls.

0: Amica su Radio Company alle 15.40, pronti a scoprire una nuova traccia. Il nuovo lavoro di Ugel, David Guetta e French Montana si intitola Shine.
1: Su Radio Company c'è un nuovo successo.
2: New track.
3: New track.
1: Una nuova traccia.

0: alle 15.42 su Company, amici, ancora un quarto d'ora bello vivo, bello intenso, sì, riguardo a quelle abitudini o quegli oggetti che sì, fanno parte del passato, ma che magari continuano a resistere anche nel tempo presente.
1: Fanno parte di voi, tipo.
0: Bravo.
1: Hai un messaggio di Jessicona.
0: Esatto, Jessicona in realtà scrive, l'ho perso. No, ciao ragazzi, io con le fotografie che faccio appunto album di fotografie.
1: Belli.
0: Tipo se faccio un viaggio, scatto un tot di foto e poi me le stampo tutte e le appiccico dentro questo album come ricordo di quella vacanza. Quando poi ho nostalgia, che cosa faccio? Me le vado a riguardare. La fotografia cartacea non batterà mai quella digitale.
1: Infatti,
0: bella
1: se
0: cosa,
1: togli
0: vero?
1: I social, i nostri figli cosa ricorderanno di noi?
0: E stampi i profili social, però bella
1: no,
0: cosa, è
1: se
0: vero.
1: Se togli i social non c'è più, cioè siamo arrivati tipo al 2012-2013 dove abbiamo foto di noi alle medie magari.
0: Certo.
1: Poi basta, fine.
0: Fammi, ti faccio vedere quanto era bello papà a 12 anni e poi basta, io
1: poi
0: mi vedi, sono diventato un po' come mi vedi.
1: Abbiamo smesso.
0: Poi.
2: Buongiorno, ciao Radio Company.
0: Ciao.
2: Allora, io ho due paia di jeans Roy Rogers e
0: okay,
2: non vi dico quanto hanno perché mai
3: l'82.
2: Ci credete, però le tengo come un oracolo e ancora adesso
0: l'indossi.
2: Qualche volta le uso.
0: Bravo.
1: Pensa quanto resistenti erano
0: i jeans all'epoca. Poi.
4: Nostalgico o abitudinario, io ancora utilizzo la moca, la vecchia
1: moca.
4: Cara
0: beh,
4: moca
0: anche io
4: per
0: quella.
1: Che
4: farmi
1: schifo.
4: il caffè serio
1: proprio.
4: Il caffè buono è con la moca.
0: Bravo amico mio.
4: Sono uscite varie tipologie di cialde, cialdine,
0: sì,
4: caffè compresso,
0: sì,
4: cialde per il caffè, per la cioccolata, per il tè, tisane, quant'altro.
0: Ma anche
4: però
0: quando
4: la moca,
0: sì,
4: resiste ancora.
0: Va bene, la moca
1: io ho
0: resiste.
1: Ho dei problemi con la moca, cioè
0: no,
1: tipo devo mettere
0: no,
1: lo zucchero,
0: ma
1: sennò non mi piace.
0: Che poi il problema è anche quando magari cambi la moca, perché la moca nuova non fa il
1: poi
0: caffè come quello vecchio,
1: ricordate,
0: capisci?
1: Che la moca non va lavata.
0: No, col sapone assolutamente no.
1: No. Poi
5: sono Martina,
0: ciao.
5: Ho 37 anni, quindi non sono proprio vecchissima,
1: no,
5: però
1: no,
5: io
1: no,
5: sono
1: no,
5: rimasta al no, metodo vecchio di scrivermi tutti gli impegni nel calendario.
0: Brava.
5: A penna.
0: Brava.
5: Se non avessi quello mi dimenticherei qualsiasi tipo di cosa.
1: Anch'io oggi pomeriggio ho segnato una cosa, devo
0: perché tu scrivi un po' come i medici.
1: Sì.
0: Sei sicuro di aver scelto il lavoro giusto, amico mio? A questo punto già per la scrittura avevi un'arma in più.
1: Più che chirurgo direi disgrafico, sai.
6: Radio

0: dito nella piaga Miss Italia su Radio Company.
1: Domenico giustamente dice, giusto per chiudere, i vinili, e ritorneranno ovviamente anche le musicassette.
0: Ritorneranno.
1: Vedi per esempio gli 883 hanno pubblicato Reborn 2026 che ovviamente comprerò. Ciao da Domenico, grandissimo Domenicone.
0: Dovrebbe uscire, bello.
1: Dai, amici, grazie per tutti i vostri messaggi, ci risentiamo tra poco con i saluti.
2: Ora ci sono i piscalli di Radio Company.
3: Ciao Chico e Joe, siete i miei preferiti. Spot.
4: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
5: C'è qualcosa nell'aria, li senti anche tu?
6: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
5: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo. Fuori da ogni dimensione.
7: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
8: Pronto?
9: Ciao Romina!
8: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
9: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
8: Sempre al verde?
9: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
8: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
10: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
11: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
12: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
13: Veste lui.
14: Veste lei.
13: La moda di qualità a prezzi convenienti è Manganaro.
14: Manganaro. Veste l'uomo fino alla taglia 56 e per lei ogni settimana merce in stock a partire da 5 euro.
13: La moda per tutte le età a prezzi bassissimi. Manganaro abbigliamento uomo donna. Lo trovi al centro commerciale I Sanniti a Benevento.
15: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28 Benevento.
16: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Il Brunone Nazionale con Oh My Soul ci fa dire hello, goodbye. Ci risentiamo domani a partire dalle 14.
1: A domani, grazie Joe.
0: Grazie Chicco, vi lasciamo con i brutti.
2: Ciao. Ti ringrazio mio signore, non ho più paura.
3: I fiscalli di Radio Company.
1: Le 16 e un minuto.
0: Va benissimo, dai.
4: Radio Company Time.
0: Cosa vogliono di più?
5: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Galaxy è il primo disco di oggi, il primo disco della puntata di oggi, mercoledì 14 ottobre di Brutti ma Simpatici, che sta per iniziare.
1: Sarà una
0: puntata difficile.
1: Perché?
0: Molto difficile perché ieri abbiamo fatto una delle migliori puntate della storia di questo programma.
1: Ma perché? Ma hai detto anche prima, poi mi hai detto te lo dico in onda.
0: Te lo dico in onda, però prima...
1: Dimmi la verità, ti ha chiamato Mauro Tonello di Montefusco? Che...
0: No, Mauro Tonello non mi chiama, sai che non mi chiama mai? Ma zero.
1: Devo fare in modo che ti chiami, soprattutto alle 10 di sera.
0: Forse va bene così.
1: Mettiamo la sigla.
2: Zero problemi, zero discussioni.
3: Ora.
2: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti ma simpatici.
1: Dai, dimmi che pendo dalle tue labbra.
0: Il programma
1: di
0: ieri è salito decisamente di livello e lo ha fatto grazie a te. Grazie a te, cosa? Pietro, è diventato un programma iconico, soprattutto la puntata di ieri è stata una puntata iconica.
1: Perché
0: ieri finalmente, dopo anni in cui di solito quando parli di te ci propini le solite cazzate del tipo le automobili, il gasolio, le accise. Qualche giorno fa anche la bolletta di casa tua, della bolletta della luce.
1: Una parentesi.
0: Ecco, sì, in mezzo a tutte queste cacate, finalmente ieri ci hai reso partecipi di una cosa, se vogliamo, anche intima, ma non troppo,
1: ma
0: in realtà,
1: cosa?
0: Perché sono cose che abbiamo visto e rivisto.
1: Ma cosa?
0: Ieri il momento più alto del programma è quando tu ti sei veramente aperto raccontandoci quando ieri ti sei accorto che improvvisamente un testicolo era uscito dalle tue mutande. Quando hai raccontato quella storia ieri, ti giuro, io sono veramente, sono crollato, brodo di giuggiole.
1: Ma scusa, perché ti è venuta in mente sta cosa? Non ho capito.
0: È la prima cosa che mi è venuta in mente stamattina, quando mi sono alzato, perché la prima cosa che faccio è fare la pipì la mattina e quindi per osmosi, guardando la mia, ho pensato...
1: Cioè tu hai guardando lì, hai rivisto me.
0: Sì, guardando la mia, ero lì, ho pensato alla tua. Ho detto chissà se si somigliano. Va bene, buon pomeriggio Pietro.
1: Vabbè, guarda,
0: ho detto
1: io...
0: buon pomeriggio Pietro.
1: Scusami, mancano un po' i sensi. Buon pomeriggio Stefano Ferrari, ciao anche a Gimbo. La parte tecnica, ciao voi amici, fino alle 18, brutti ma simpatici, zero problemi.
0: E zero discussioni.
1: Molto bene.

0: Giovanotti, Samurai J, le foglie di tè qui a Radio Company, brutti ma simpatici.
1: Oh, stavo pensando a questa nuova patata che si chiama Paulette, ok? È una, diciamo, il frutto di una ricerca e di selezione di semente. Adesso non so come abbiano fatto, avranno fatto delle modifiche, cose strane, ok?
0: Se le mangi ti spunta un braccio dietro la schiena.
1: No, aspetta, allora ci ho messo 10 anni a crearla questa patata e ha una caratteristica molto particolare, che una volta cucinata al forno sa di pollo arrosto.
0: Ah, ok.
1: Cioè non era più facile metterci anche il pollo che da dire.
0: Pollo con patate, scusa.
1: Cioè, faceva prima, no? È curioso sta roba qua, mi piace, insomma.
0: Però sarei curioso di assaggiarla.
1: Sì.
0: Ci cioè quella con le patate. Okay, cioè nel senso quella che sa di
1: metteteci
0: pollo.
1: Metteteci il pollo, fate prima, dai.
2: Fermi tutti. Ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action, un DJ, un animatore e come sempre una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
3: Ambosessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati. Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona, da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com.
4: Sono Carlotta e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
5: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
6: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, sì, cerca Sportnet su Google, te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Tempo di fitness?
11: Tempo di allenarsi?
12: Tempo di Combat Mania!
13: Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
14: La sai la novità? Da Nardone Martino puoi visitare il nuovo showroom Hotellerie, dove troverai un vasto assortimento di accessori per la tua attività di ristorazione, articoli da regalo, casalinghi e liste nozze.
15: Ma è fantastico!
14: Nardone Martino è segno di affidabilità ed alta tecnologia e da oltre 40 anni fornisce i migliori arredamenti e attrezzature per panifici, pasticceria, pizzerie, gelaterie, birrerie, ristoranti, bar e pub.
16: Nardone Martino è in via Cesine a San Giorgio del Sannio Benevento. Contatti allo 0824 58 768.
17: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company, in Campania, in Italia, nel mondo.
18: Per questa pubblicità 0824 43 732.
19: C-Come Company, C-Come C-Radio.
5: You can wear my shoes, learn to talk like me.

0: Qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici, dove adesso incredibile ma vero non ne parliamo mai, parliamo di automobili. Forza Pietro,
1: ma no,
0: dai.
1: No, perché c'è una cosa nuova nel codice della strada, adesso c'è un iter normativo da completare, però è una cosa che si potrà fare, come negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo, si potranno avere le targhe personalizzate.
0: Che ti manderà in paranoia.
1: Oh, guarda, tu sarai,
0: cioè, no, nel senso sarà brutto, molto brutto per
1: te. Brutto? No!
0: Sarà bruttissimo, non potrai più guardare le targhe per vedere le prime due lettere e cercare di immaginare in che anno è stata immatricolata.
1: Beh, no, è vero, però cioè, questo apre nuovi mondi, nuovi scenari, robe affascinantissime, cioè una roba, una roba pazzesca. Ora, negli Stati Uniti la targa personalizzata, sì, in realtà non segue il veicolo, cioè segue il proprietario, cioè il proprietario può staccarla e attaccarla su un'altra auto. Non so se in Italia faranno la stessa cosa. Ovviamente ci saranno delle sequenze alfanumeriche, alcune saranno consentite e altre non saranno consentite. Ad esempio, non saranno consentite quelle che possono creare confusione con altre targhe.
0: Sì.
1: Beh, oppure, ad esempio, quelle riservate alle istituzioni.
0: Chiaro.
1: Non si potranno inserire insulti.
0: Mm.
1: Cioè, ecco,
0: però si potranno.
1: Mi ho levato qui, cioè qui mezzo studio si è spento.
0: Si potranno mascherare, del tipo a te potrei dare come targa Gold One. Gold One, cioè, capito?
1: One
0: che...
1: però col numero
0: uno, Gold One. Però è Gold One, capito?
1: Oro uno, certo. Certo, come no. E vabbè, comunque questa è una cosa così, adesso non si sa esattamente quanto costerà, perché ovviamente tutto ha un prezzo, e però, insomma, si potrà fare, insomma. Io son contento.
0: Sì.
1: Cioè, non era una priorità, ci mancherebbe. Però su cose che un po' mi affascinano.
0: Diciamo che tra questo e la bolletta della luce preferisci di più spendere i tuoi soldi per una targa merdosa.

0: What a feeling qui a Radio Company, brutti ma simpatici, zero problemi
1: e zero discussioni.
0: E adesso i primi 30 secondi con Egidio Ferrante.
2: Buon pomeriggio, in apertura la cronaca, i carabinieri e la polizia locale hanno individuato e sequestrato la minicar utilizzata per 6 aggressioni a Roma, tra cui quella che ha gravemente ferito l'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due minorenni, un 16enne e un 17enne, sono stati denunciati e sono accusati di tentato omicidio. I due hanno confessato di essere a bordo del veicolo durante le aggressioni tra il 4 e 5 ottobre. Ci annoiavamo, si sarebbero giustificati. Uno dei due è figlio di un carabiniere, proprietario del mezzo. A voi la linea.
1: Arriva Sienna Spyro.

0: Alex Jones, Where Did You Go? E adesso una pausa per noi, perché tra poco toccherà a voi, amici.
1: Sì, perché c'è quel momento lì. Là. Oh. Quel momento lì là.
0: Molto bene, tra poco.
2: Su Radio Company, rotti, ma simpatici. Spot.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
7: Per lui, ma anche lei, è Fashion Store. Prendi tutta la moda che vuoi. Fashion Store è abbigliamento uomo e accessori donna. I migliori brand: Sun 68, Refrig, Crime London, Liu Zhou. Borse, abbigliamento, replay e tanto altro. Inoltre, selezioniamo i migliori abiti per la tua cerimonia. Vieni da Fashion Store e scopri la moda da indossare e da calzare. Siamo a Foglianese Benevento, in via Municipio 9. Info 334 125 08 55.
8: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
9: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
6: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Wild Girl Wasted, Anna qui a Radio Company, in Brutti ma Simpatici, dove inizia la mezz'oretta soprattutto a vostra disposizione, amiche e amici che ci state ascoltando. Amici. Ovviamente protagonista è il nostro, stai buono, il nostro numero SMS, WhatsApp e Telegram, che è 333-2688-688.
1: Va bene, leggo questo articolo abbastanza inquietante, che dice: l'IA che scopre l'indirizzo di una casa partendo da una semplice foto degli interni. Cioè, ci sono delle foto dell'IA in questo caso che permettono, tramite una foto, di capire più o meno con una buona approssimazione, ma insomma comunque ci riescono abbastanza a capire dove potrebbe essere casa tua, cioè a partire da una foto dell'interno, ma anche una foto abbastanza anonima, e chiaramente solti dubbi sulla privacy, sulle cose, eccetera eccetera.
0: Ci sta.
1: E quindi di fatto insomma una cosa abbastanza seria da trattare, soprattutto se la casa tua è riconoscibile in qualche modo, ha un dettaglio che in qualche modo la contraddistingue.
0: Sì, la mia
1: tipo
0: una sorta di stanza a strisce.
1: Una sorta di stanza a strisce? Cosa? Ma dove vivi? A due palazzi a Padova?
0: No, in realtà no, e ho smesso anche con le droghe, ma in realtà no, è una stanza a strisce bianche e rosse.
1: Ok.
0: Che è una stanza che ho fatto in più. Lo studio dove registriamo, dove ho il microfono, tutte le cose per registrare.
1: Sì.
0: Quindi è stato fatto con il cartongesso, c'è una finestrella e una porta.
1: Ok.
0: Però l'ho voluto fare a strisce bianche e rosse per rendere onore alla mia squadra del cuore.
1: Che è il vero?
0: Sì. Sto sanguinando. Aspetta un attimo, che mi riprendo.
1: Ti vedo infatti che stai andando via di testa. Stai pazzendo.
0: È il Vicenza. Saluto a tutti gli amici che ci ascoltano da Verona. Che tra l'altro abbiamo già perso il derby, quindi loro sono tranquilli.
1: Vabbè, allora, nel mio caso invece è una cosa che ho lasciato quando ho ristrutturato la mia piccola casetta. Ed era una cosa che era prettamente, diciamo,
0: delle ossa in giardino?
1: No, un dettaglio molto contadino. Cioè è una specie di pezzo di ferro che è attaccato al pavimento esternamente, che serviva per pulirsi gli stivali dal fango.
0: Ah, l'ho visto.
1: L'hai visto?
0: L'ho visto.
1: È un pezzo di ferro, diciamo. Ha detto: che facciamo questo? Lo leviamo? No, lascialo, che è molto bello, mi piace.
0: Okay. Sì, l'hai lasciato lì, l'hai talmente lasciato lì che nessuno lo usa. Cioè, c'hai c'hai mezzo metro di terra in salotto.
1: Beh, quello perché due mesi che non passo l'aspirapolvere, è un altro discorso. Allora, 333-2688-688, WhatsApp, scritte vocali. Vi chiediamo di descriverci un dettaglio che potrebbe essere caratteristico di casa vostra. Cioè, un dettaglio estetico.
0: Che se dato in pasto all'IA, ecco, vi trova il vostro indirizzo.
1: Potrebbe essere, diciamo, un elemento di distinzione tra altre case, ma in negativo o anche in positivo, cioè in entrambi i casi. Avete una macchia di muffa in camera da letto, va bene anche quella.
0: Sì.
1: Ok, 333-2688-688, vi chiediamo di inviarci un tratto caratteristico, una cosa caratteristica di casa vostra, che secondo voi potrebbe essere veramente, diciamo, particolare per un elemento tipico di casa vostra.
0: Sì.
1: Ok, 333-2688-688, vi aspettiamo.

0: È la frase più usata a casa di Pietro negli ultimi mesi. Sorry papi. Era Topic e Becky G qui a Radio Company, brutti ma simpatici, dove oggi vi abbiamo chiesto.
1: Sai che io arrivo a casa e metto il dentifricio sulle nocche e dico adesso laviamo
0: adesso
1: i denti.
0: Adesso laviamo i denti, sì, certo. Sta scherzando, amiche e amici. Sì. Allora, oggi vi abbiamo chiesto se c'è un qualcosa, è difficile anche definirlo, dare una definizione, però qualcosa in casa vostra, dentro o fuori, sì, che la contraddistingua, quindi che sia in qualche maniera unico, che sia frutto della vostra fantasia o anche del caso.
1: Esatto, anche perché c'è questa nuova IA che scopre l'indirizzo di una casa partendo da una semplice foto degli interni. In questo caso però noi mettiamo tutti i dettagli caratteristici della vostra casa al 3332688688.
0: Lo ricordate quello che fece l'annuncio di vendita della casa e fece la foto vicino a uno specchio e si scoprì guardando lo specchio che lui era completamente nudo mentre faceva le foto? Ti ricordi che c'era il pipino lì? Era bello. Va bene, andiamo a leggere
1: che,
0: i messaggi.
1: Che annunci? Allora, ciao simpatici, allego foto, baci Marta. In questa foto c'è una parete di casa con questa con due farfalle disegnate e poi con questa scritta in corsivo più o meno che dice così: io e te come nelle favole.
0: Ah, ok.
1: Puntini, puntini, puntini, puntini, puntini.
0: Che canzone è?
1: Oddio. È una canzone.
0: Vabbè, dai, vai avanti.
1: No, ma è una canzone.
0: Adesso mi viene in mente.
1: Ah, avanti. Non lo sai neanche tu, ma dai, no, allora, vai. Allora, un tratto caratteristico di casa mia è l'armadio rotto, va bene.
0: Sì.
1: Poi ho le finestre con l'arco, come le case di una volta, va bene.
0: Belle.
1: Ciao, io ho il gallo che segna il vento sul tetto. Sai il gallo segnavento, quello che gira?
0: Sì, sì, sì, sì. Paolo, esatto. Paolo Gallo, lo conosco.
1: No, quello è okay. Massimo Biraghi, dai. Poi c'è una foto, ci hanno mandato questa foto dove ci sono tre cartelli stop attaccati fuori, all'esterno.
0: Esatto.
1: Ora io non so questi cartelli stop da dove vengano fuori, ma credo che basti seguire una scia di incidenti in qualche incrocio.
0: Una scia di vetri.
1: Esattamente. Le grondaie di casa mia sono fatte con le catene.
0: Come con le catene?
1: Sì, sai che ci sono.
0: Ah, quelle che hanno le catene, catene, sì, per far, sì, per far catene, scendere l'acqua.
1: Certo,
0: sì, sì.
1: Mica per andare in montagna.
0: No, infatti.
1: Casa mia ha un disegno di un header all'esterno. La mia casa si riconosce da fuori perché è la parte tinteggiata di una bifamiliare. L'altra metà praticamente cade a pezzi e all'erba alta.
0: Ah, è quella di Andrea Rossini. Senti. Comunque, come nelle favole, una canzone di Vasco.
1: Ah, ok.
2: Ciao ragazzi, io a casa mia ho in giardino la casetta in legno degli attrezzi, alla quale sul balconcino che dà verso il giardino ci ho attaccato un bello stereo degli anni 80 recuperato e ci ho messo le casse fuori. Apro la finestra, accendo e quando faccio i lavori in giardino ascolto sempre Radio Company.
1: Bravo. Allora ci stanno come dire riempiendo di messaggi che riguardano Vasco.
0: Sì, ecco.
1: Sì, ma gaffa nostra,
0: come
1: cioè
0: mia
1: sì, in questo caso, che vabbè, mi è sfuggito, ma non mi è venuto in mente. Non so mica l'uomo gatto. Allora 3332688
0: sei nuovo cane.
1: 3332688688 WhatsApp, scritti vocali, un tratto caratteristico estetico, ovviamente, interno e esterno della vostra casa. Radio Company. Un altro giorno mi devo

0: Ok, buonanotte, San Giovanni, adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: La politica, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio UE ha definito il costo dell'energia il principale peso sull'economia italiana. Nessuno può rispondere efficacemente da solo, ha affermato, sottolineando la necessità di una risposta coordinata e rapida a livello europeo. La premier ha inoltre definito molto rischiosa l'intesa proposta da Trump per il gas russo e ha garantito: non siamo guerrafondai. A tra poco.
2: Arrivano i consigli per gli acquisti.
3: Sii te stesso. Sempre su Radio Company. Brutti ma simpatici. Spot.
4: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
5: E da oggi anche il mobile.
4: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Fatti sentire.
2: Fatti sentire.
1: Fatti vedere.
2: Fatti conoscere.
1: Fatti seguire.
2: Fatti notare.
3: Fatti desiderare.
0: Fatti provare.
2: Fatti cliccare.
0: Fatti comprare.
1: Fatti amare.
2: La radio rende.
4: È l'unico mezzo che non puoi togliere di mezzo.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24. 463. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
7: E tu, sei pronto?
8: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
9: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
8: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
10: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
11: Sì!
10: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su quattro ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2 / A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35 www.pisanirent.it.
12: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
13: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
14: Euronics, un mondo più avanti.
15: C'è qualcosa nell'aria. Li senti anche tu?
16: Lasciati trasportare in un mondo di saldi Globo, con sconti fino al 60%.
17: Saldi Globo, su calzature, abbigliamento, sport, intimo, biancheria, accessori e valigeria per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo, fuori da ogni dimensione.
13: Globo è a Benevento presso il centro commerciale I Sanniti.
18: C come Company, C come C Radio.

0: Molto bene, è arrivato il momento di chiudere la mezz'oretta dedicata a voi, in cui oggi vi abbiamo chiesto se c'è un segno distintivo dentro o fuori casa vostra, e direi di cominciare con un messaggio. Salutiamo l'amica di Conegliano che, sì, che ci ha mandato questo audio. L'abbiamo dovuto tagliare, che era veramente molto molto
1: okay,
0: lungo.
1: Okay, vabbè,
0: abbiamo fatto così, un collage.
2: Sì. Ciao, sono Giulia da Conegliano.
0: Ciao.
2: E una cosa particolare che c'è in casa mia e che probabilmente potrebbe essere inusuale, che ha però una delle pareti rotonda. Di abbellirla
0: la
2: con una bella carta da parati. E noi grandi appassionati di viaggi abbiamo optato per una carta da parati sfumata che ricorda i colori e le onde delle dune di sabbia.
0: Oh, che bello.
2: E l'effetto è venuto veramente strepitoso e ha ampliato ancora di più la camera.
0: Bello, hai visto?
1: Bello.
0: Brava.
1: Bello. Salutiamo anche chi ci ha mandato una foto di una bella scala, una bellissima casa, devo dire, dove c'è una finestra, diciamo, alla fine di questa scala. Molto, molto bella. È carina. E poi una collezione di camion. I camion di quelli, diciamo, in
0: Biburago, quelli
1: sì,
0: in scala.
1: Esattamente, in scala. Okay. Poi la mia casa si riconosce dall'esterno per la cuccia più veranda matrimoniale delle mie belve, 2 metri per 2 metri, triple pareti coibentate con riscaldamento a pavimento, più radiatore. Annalisa da Novoledo.
0: Sul serio?
1: È una villa.
0: Per i cani?
1: Beh, insomma, i cani devono stare al caldo. Cioè,
0: no, assolutamente.
1: Cioè, non è che puoi lasciarli.
0: Non è critica, il mio è stupore.
1: Beh, certo, ci sta. Insomma, se dentro in casa non puoi tenerli, quella è la soluzione giusta. Sì. Ci vado a vivere io.
3: Radio Company Time.
4: Radio Company ha scelto. Sì, Street Italian Food Padova.

0: Senti, una cosa che di solito non facciamo mai, ma leggere un messaggio a quest'ora. Aspetta, fermo qui. Senti, a casa mia in giardino c'è il pollaio fatto con il bambù, la porta automatica. La finestra è con tanto di davanzale i fiori, hai capito?
1: Cosa non si fa per gli animali? E tu a casa tua, cosa hanno fatto per te a casa tua?
0: La mangiatoia.
2: Zero problemi, zero discussioni su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot. Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732. Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
4: E tu, sei pronto?
5: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
6: In negozio a Benevento in via dei Mulini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
5: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Sono Pietro e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
10: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. Tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
11: Ehi Paola!
12: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
11: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Re Carlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
12: Ah sì?
11: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
13: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
14: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronics City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
15: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
16: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: presenza le scarpe. Ora se cammino scalza ho paura che nessuno si accorga di me. Almeno tu ti sei accorta di me. Dimmi che ti sei accorta di me.
1: Ma com'è freddo questo mondo se ci facciamo la guerra.

0: che bella vita.
1: Che bella vita è proprio il titolo del pezzo di Ariete e Angelina Mango che abbiamo appena riascoltato qui a Radio Company in Brutti ma Simpatici.
2: Bene, deve essere una cosa che riguarda la scienza.
1: Sì, me lo dici anche in italiano adesso.
2: È una cosa che riguarda la scienza. Okay. Allora, sai che molto spesso uno dice, vabbè, selfie su Instagram non servono a niente. Abbiamo già parlato prima di cose che, di foto, di immagini che possono far risalire alla posizione quasi esatta di casa propria attraverso dei dettagli della casa.
1: Sì.
2: Qui continuiamo sullo stesso filone perché in realtà tramite un selfie fatto su Instagram un ricercatore di un'università del Regno Unito è riuscito ad individuare una specie di ninfea che non era ancora stata classificata. Ok? E tra l'altro è a un rischio elevatissimo di estinzione perché è estremamente rara.
1: Tra l'altro, cioè, non è che l'ha vista, lui si è fatto un selfie. Lui ha visto un selfie su Instagram di questa ragazza, se non sbaglio.
2: No, è un proprietario di un vivaio di piante degli Stati Uniti che è stato in Colombia, proprio nella zona centrale della Colombia.
1: È andato a studiare le piante, vostro onore.
2: Beh, sono piante comunque.
1: Oh, chiaro, dire. Sì.
2: Vabbè. Si è fatto questo selfie a fianco a questa ninfea gigante pensando che fosse semplicemente una ninfea comune. Questo ricercatore ha detto qua qualcosa non quadra, ha fatto un po' di indagini, ha organizzato una spedizione, questa cosa risale al 2021, pensate un po' quanto ci è voluto, sono stati lì un paio di anni, ok, e attraverso...
1: paio d'anni ci hanno messo
2: evidentemente
1: vabbè, incidenti di percorso sì.
2: Vabbè, scusa, è impossibile,
1: e quindi dopo due anni sono riusciti a trovarla
2: esattamente come è stata chiamata. È stata chiamata Victoria Colombiana, questa ninfea gigante, e sembra che ce ne siano tipo 30 o 40 esemplari in tutto il mondo, quindi una cosa estremamente rara.
1: Sì, infatti poi sono tornati, gli hanno chiesto ma vi piacciono, cioè vi piace fotografare le piante? E lui ha detto no, ci piace solo l'odore.

0: Blinding Lights The Weeknd qui a Radio Company, brutti ma simpatici. Adesso altri 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: Gli esteri, la bilancia delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipro e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. I pesanti attacchi russi su Kiev hanno causato interruzioni di corrente in gran parte della capitale ucraina. A voi.
2: Esce il 23 ottobre il nuovo album di Cesare Cremonini, Amateur, dove ci sarà anche un duetto con Malika Ayan, che con Cesare ha avuto una relazione nel 2009. La canzone si intitola Cose molto piccole, noi invece sentiamo l'attuale singolo di Cesare Cremonini, cioè

0: ragazzi, Cesare Cremonini, e tra poco invece torna anche Cervelli in fuga, amici. Provate a vincere. Tra poco 50 euro di buoni carburanti San Marco Petroli.
1: Rotti si nasce. Rotti si nasce. Simpatici si diventa. Su Radio Company. Su Radio Company. Brutti ma simpatici. Sport.
2: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione. Taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiamalo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
8: C come Company, C come C Radio.

0: Guru Josh, Guru Josh, anzi Project, e adesso Cervelli in fuga.
1: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli presentano Cervelli in fuga. Cervelli in fuga.
0: Si corre.
2: Dai,
0: Cervelli in fuga. Tre categorie rimaste: capitali americane, calcio inglese, Guns N' Roses. Da scegliere, votare al 3332688688 via WhatsApp per provare a vincere 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli.
2: E a proposito di San Marco Petroli, vi ricordo che c'è il Revo, che è il gasolio HVO di SMP, che viene prodotto usando fonti 100% rinnovabili. Tra l'altro è pronta da usare in tutti i veicoli compatibili e senza rinunciare ovviamente alle prestazioni. E poi è importante, fino a fine anno, fino al 31 dicembre, costa meno del gasolio normale.
0: Va bene, 333-2688-688, capitali americane oppure calcio inglese oppure Guns N' Roses, scegliete una di queste categorie. Radio Bank.

0: gioca è Capitali Americane all'interno di Cervelli in Fuga. E con noi gioca Mauro dalla provincia di Padova, professione operaio. Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
2: Ciao, buonasera, ciao ciao.
0: Come stai Mauro?
2: Bene, dai.
0: Finito
2: ritorno
0: però.
2: Ritorno dal lavoro.
1: Infatti, la domanda era quella. Senti, sei la prossima domanda è: sei pronto a giocare?
2: Pronti.
1: Tentiamo la fortuna, sperando ovviamente che tu riesca a portarti a casa questo buono di 50 euro da San Marco Petroli. La categoria è Capitali Americane. Sto per farti la domanda. Ti do le tre alternative di risposta e ovviamente soltanto una è quella giusta. Poi dico via con il tempo e da lì hai 10 secondi. Mi raccomando, non farli scadere. Sei pronto?
2: Prontissimi.
1: E allora possiamo tranquillamente, senz'altro, dichiarare guerra a tutto il mondo perché parliamo di capitali americane.
0: No.
1: Allora Mauro, attenzione, concentrato. La domanda è questa: qual è la capitale dello stato della California? A. Sacramento. B. Los Angeles. C. San Francisco. Via con il tempo.
2: Sacramento?
1: Lo diceva Sacramento. Mia nonna, Sacramento. Bravo, bravo Mauro, bravo. Era una domanda un po' a trabocchetto, perché è una di quelle capitali un po' sfigate, se vogliamo, nel senso che uno è portato
0: Si sentono meno nominate.
1: Portato a pensare Los Angeles oppure San Francisco, in realtà è proprio Sacramento.
0: Sacramento.
1: Quindi complimenti Mauro.
0: Bravo Mauro, ti porti a casa 50 euro di buoni carburante San Marco Petroli, è un buono da 50 che potrai utilizzare nelle stazioni di servizio SMP
1: e affiliati.
0: Ciao Mauro.
1: Ciao Mauro.
3: Brutti ma simpatici e San Marco Petroli hanno presentato Cervelli.

0: One e adesso gli ultimi 30 secondi con Egidio Ferrante.
1: L'economia ha 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, quasi 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così la presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina più 28,6%, diesel più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Per oggi è tutto, grazie per l'ascolto. Per rimanere sempre aggiornato vai su stream.it o scarica l'app.
2: Grazie Egidio Ferrante, a domani.
3: Fermi tutti, ora su Radio Company. Brutti, ma simpatici. Spot.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
4: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
7: Noleggio senza cauzione? Senza necessità di carta di credito e senza complicazioni?
8: Sì!
7: Pisani Rent, il noleggio auto non solo conveniente ma senza stress. Inoltre è disponibile un'ampia gamma di servizi tra cui l'assistenza stradale H24. Pisani Rent dispone anche di una flotta di auto di lusso, veri e propri gioielli su 4 ruote. Pisani Rent, convenienza, qualità e disponibilità. Noleggia la tua auto e vivi la tua piacevole esperienza da quello giornaliero a quello settimanale a breve e medio termine. Pisani Rent, via San Vito 2/A, Benevento. Info allo 0824 60 77 35, www.pisanirent.it.
9: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
10: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
11: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici, via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.
12: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
13: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
14: È il momento di cambiare tecnologia? Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
2: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
15: Euronics, un mondo più avanti.
5: Non vorrai farti riconoscere. Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto che poi ci vanno tutti.
8: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
15: Anche senza gridare.
8: La radio rende famosi. Occhio!
15: Anzi, orecchio.

0: Kelly, Bass per Sweat, qui a Radio Company, l'ultimo della puntata di oggi di Brutti ma Simpatici, che torna ovviamente domani sempre tra le 16 e le 18. Domani saremo in diretta dal Magic Box di Treviso.
1: Esatto,
0: se dove siete, adesso c'è.
1: Esatto, se siete da quelle parti veniteci a trovare domani.
0: Mi raccomando.
1: Però con le migliori intenzioni, cortesemente, che abbiamo avuto dei precedenti un po'. Vabbè.
0: Sì.
1: Va bene, grazie a Stefano Ferrari.
0: Grazie a Pietro.
1: Grazie anche a Jimbo per la parte tecnica. Ciao.
2: Radio Company Time.
3: Ciao.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
6: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
7: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Kamiq con vernice metallizzata, apertura keyless e telecamera posteriore da 119 euro al mese. TAN 0 TAEG 101 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.514 euro. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 16.734 euro. Importo totale dovuto 21.076 euro. Fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Io lo avete sentito e serve solamente per ricominciare anche questo pomeriggio insieme. Lo so, fra un attimo diamo tutte le coordinate, diciamo dove ci troviamo, diciamo tutto quanto. Prima però sigliamoci, vai Gianluca.
1: Ehi voi, ma siete in lista?
2: Ma qui siamo tutti in lista.
1: Con Radio Company e Stefano Conte, la sera è tutti in lista.
0: La sera è tutti in lista, ogni sera in realtà siamo tutti in lista, solo che di solito lo facciamo dalla sede centrale. Oggi invece siamo un po' nel salotto di Treviso, ci troviamo a Piazza dei Signori, praticamente Piazzetta Aldo Moro, dove all'interno del Magic Box andrà in onda tutti in lista. Ci sono solo io, nel senso che mi trovo io, Stefano Conte, qui a Treviso, mentre nella sede principale, come al solito a schiacciare i tasti, c'è lui, cioè il toscanaccio maledetto. Ciao Gianluca Pacini.
3: Ciao Pacini.
0: Se temevo non ti facessi sentire ancora una volta, invece no, si è fatto sentire anche lui, pronti per stare insieme per due ore. Salutiamo ovviamente tutta l'Italia, tutti gli amici che ci seguono, ovunque voi siate, comunque che ci ascoltate, che ci seguite, che parteciperete, perché come al solito tutti in lista non lo facciamo noi, ma lo fate voi che ci seguite, che ci ascoltate fino a sera. Praticamente il numero a disposizione è sempre il 333-2688-688, vi servirà dopo per dirci che cosa ne pensate, visto che il tema di oggi è di quelli importanti. C'è stato un fatto, insomma, di cronaca di cui voglio parlare in questo pomeriggio, ne parleremo, sentiremo le vostre opinioni, la domanda la gireremo in maniera lievemente diversa, ma giusto per capire come magari a differenza di generazioni si cambia. Prima però abbiamo la musica, c'è Jubel con House in arrivo. Radio.

Si chiama Ocean House, il pezzo di Juber che abbiamo sentito in apertura oggi di Tutti in Lista. Ancora una volta un buon pomeriggio, una buona serata live da Piazzetta Aldo Moro. Di cosa parliamo oggi? L'ho già insomma anticipato. Parliamo di questa aggressione con la minicar che è avvenuta a Roma, nel quartiere Monteverde. Sono stati individuati due ragazzi di 16 e 17 anni ritenuti responsabili di aver colpito dei passanti a bordo di una minicar nera. La più grave è stata un'aggressione a un attore romano ancora ricoverato in ospedale. Convocati in caserma dal pubblico ministero, i due avrebbero ammesso le loro responsabilità e avrebbero detto: quella notte ci siamo divertiti così, perché sembrava che i due si stessero annoiando. Si sarebbero fermati solo dopo aver saputo cosa era successo all'attore. Secondo i giornali, quella notte festeggiavano il compleanno di uno dei due. L'accusa è di tentato omicidio e lesioni e adesso sarà la procura dei minori a valutare. Ci hanno colpito due cose: hanno parlato di noia in primis, cioè si stavano annoiando, ok? E su uno di loro, dei loro telefoni, c'era perfino un'app con i genitori che controllavano i movimenti, insomma, sapete quelle app che di solito i genitori utilizzano per controllare i movimenti. Va detto che in questo caso i due ragazzi che correvano sulla minicar non erano neanche così dei ragazzi ai margini o che provenivano da famiglie in difficoltà, perché sembrerebbe, secondo le indiscrezioni, che uno dei due genitori di questi due ragazzi fosse un carabiniere. A questo punto ci sorge spontanea la domanda da girare a tutti voi nel pomeriggio, ed è questa. Intanto, da ragazzi, che cosa facevate quando vi annoiavate? Cioè, vi annoiavate, trovavate un sistema per superare questa noia? Che qual era il vostro modo per superare? E poi, dove ricade la colpa a questo punto, visto che vi abbiamo detto tutte le scusanti che c'è? Cioè, non si parla di una famiglia ai margini, di qualcuno che è in difficoltà. Cioè, dove ricadono le colpe? Sui ragazzi, sui genitori, su nessuno dei due, sulla società, sui social? Se avete un'idea di dove può cadere questa responsabilità per cui si sta perdendo una generazione. 333-2688-688, iniziate a mandare i vostri messaggi. Intanto ci ascoltiamo American Autos, Best Day of My Life.

0: E allora abbiamo sentito anche gli American Authors Best Day of My Life. Avete sentito da dove siamo partiti, da questa notizia di cronaca, da questo fatto insomma deprecabile dei due ragazzi giovanissimi che sembra abbiano insomma investito più di qualcuno con la minicar, poi sono stati presi e sembrava che lo facessero per noia. Da lì ci siamo chiesti: ma voi all'età di questi ragazzi, quindi 17, 16, che cosa facevate quando vi annoiavate? E soprattutto, la responsabilità a questo punto dei ragazzi, dei genitori, di chi sono, della società? Dateci delle risposte via messaggio vocale o, se preferite, scritto al 333 2688 688. Da ragazzi ci annoiavamo e andavamo in motorino al passo di notte, ci scrive qualcuno che evidentemente sta in montagna, a guardare le stelle. Si faceva tutto a piedi o in sella, senza telefonino, nessuno ci controllava e nessuno si è mai fatto del male. Quindi insomma stanno arrivando le prime risposte, fra un attimo anche quelle vocali, subito dopo la pausa.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Top Car Service.
2: Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
3: Pronto?
4: Ciao Romina!
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde?
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
2: La Gabetti di Benevento vende ex Hotel President in esclusiva. Eccezionale complesso immobiliare di pregio, cielo terra, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, composto da due distinti fabbricati per varie destinazioni d'uso possibili, per complessibili 7.668 metri quadri circa, cedibili pure separatamente, in quanto distinti anche come proprietà. Il sito è tra le centralissime e rinomate Via Perasso e Viale dei Rettori in Benevento. Per informazioni rivolgersi agli uffici Gabetti in Corso Vittorio Emanuele III 31 Benevento. Info 0824 29 919.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa Benevento. 0824 45 898.
7: Sono Enrico Sisma e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché, nel momento degli acquisti, scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania. Sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: C come Company. C come C Radio.

0: È antidroga e sicuramente questa piazza non è vuota, nel senso che ci sono gli amici che passeggiano, che si godono la serata che sta arrivando. Noi siamo quelli tutti in lista oggi live da Piazzetta Aldo Moro. Per tutti gli amici che invece ci seguono dovunque, la domanda è ricaduta su questi due ragazzi che hanno commesso questo fatto veramente deprecabile di investire anche un povero attore che è ancora in condizioni gravi. L'hanno fatto con una minicar, insomma, li hanno presi e hanno dichiarato: ci annoiavamo, stavano festeggiando il compleanno di uno dei due, si annoiavano. Da lì allora abbiamo girato la domanda agli amici: da ragazzi, cosa facevate quando vi annoiavate? Sentiamo chi c'è in lista con noi.
1: Ciao company, ciao Conte. Allora, ciao. Beh, ai miei tempi ci si divertiva con poco, quindi sì, non sto neanche a dire con cosa, perché veramente con quasi niente. Mm-hmm. Il problema è adesso che non si accontentano perché hanno troppo e quindi qualsiasi cosa ormai diventa futile e quindi cercano sempre uno stimolo nuovo.
0: Certo.
1: Assolutamente la colpa va data ai genitori che non sono stati in grado di tenerli sotto controllo, anche se avevano un'app. Quindi io ci penserei un attimo per il discorso del carabiniere. Se suo padre era un carabiniere e a questo ragazzo aveva un'app, forse il papà sapeva già che suo figlio aveva combinato qualcosa, ma non l'ha mai detto.
0: Aggiungo qualcosa, giusto per dare un elemento in più: i due minori hanno un precedente per furto commesso insieme, cioè oltre a quello che era accaduto dall'investitore c'era stato anche un furto commesso insieme, probabilmente, quindi avevano già la fedina penale sporca. Fra un attimo altre risposte, adesso però ci ascoltiamo anche Sophie Tucker e One Republic. Ci piace Tsunami.

0: Tsunami, ci piace veramente tanto questo pezzo, meglio mi piace tanto questo pezzo perché secondo me lo sentiremo sempre di più in questo autunno 2026 live su Radio Company in questo 14 di ottobre. Siamo qui che stiamo insomma sentendo le vostre opinioni, allora spazio ancora amici in lista, sentiamo chi c'è.
1: Ciao Stefano, buonasera a tutti. Intanto,
0: buonasera.
1: Ho 48 anni, quindi quando mi annoiavo tanti anni fa,
0: sì,
1: da giovane, andavamo a giocare al campetto a calcio, stavamo
0: certo
1: lì sempre in zona del paese a chiacchierare, a giocare, e quindi non facevamo del male a nessuno. La colpa secondo me ricade assolutamente sul loro, non sulla famiglia, perché secondo me a questo punto è sbagliato spostare il focus sulla famiglia ed è la colpa totalmente dei ragazzi. E come diciamo insegnamento, io li manderei a fare servizi socialmente utili, ma non per una settimana, li manderei per
0: 6 mesi,
1: almeno facciamo un bei 6 mesi o quasi un annetto, e poi si vedrà. E se devono pagare dei soldi, li devono pagare.
0: Ma visto che sono recidivi, no? Che hanno commesso anche un furto e adesso insomma questo incidente commesso con la mini car, c'è da chiedersi se poi non sia caratteriale, perché a questo punto non si può neanche pensare che sia più la famiglia, è proprio caratteriale. In arrivo The Bowser con Lost Myself. Company.

0: Sì, che insomma hanno veramente spaccato quest'estate con la loro Magnetic. Sono ritornati con Lose Myself, The Bowser, nel nostro pomeriggio, nella nostra serata. Spazio, altri amici e altre amiche in lista che vogliono dire la loro. Sentiamo.
1: Io mi ricordo quando mi annoiavo o mi trovavo qualcosa da fare, come ad esempio i Lego o qualcosa, sì, di simile, o magari seguivo una passione, o anche se non era una passione all'inizio, mi mettevo a smontare cose per capire come erano fatte.
0: Okay.
1: Secondo me non c'entra tanto la famiglia se è in difficoltà oppure no, o meglio, di sicuro c'entra un po', ma il problema è sempre se viene seguito o no il figlio. Cioè, quando tu metti al mondo un figlio, poi sai che lo devi lasciare lì abbandonato a se stesso, ma comunque devi dargli un po' di attenzione, come è giusto che sia.
0: È caratteriale, quasi stiamo prendendo la strada dove stiamo deresponsabilizzando i genitori, ed è quasi caratteriale se nasci così, continui così. Però insomma ci sono persone che sono state, non dico corrette, però riportate sulla carreggiata, magari erano degli scapestrati da giovani e poi sono diventate invece delle persone integerrime una volta che hanno raggiunto un'età matura. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo fra pochissimo di nuovo insieme, state lì.
2: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
3: Pronto?
4: Ciao Romina.
3: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena.
4: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
3: Sempre al verde.
4: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
3: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
5: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
6: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista, risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
7: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
8: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: Giorgia è ritornata con la sua parafulmini mentre noi l'ascoltavamo in questo nostro pomeriggio, ormai è diventato serata qui da Piazzetta Aldo Moro, live su Radio Company. Arrivano i messaggi da tutta l'Italia, da parte degli amici che insomma ci stanno dicendo che cosa ne pensano di questo fatto dell'aggressione dei due ragazzi di 16-17 anni, ritenuti responsabili di aver colpito anche un attore che è in gravi condizioni. Convocati in caserma dal pubblico ministero, i due avrebbero ammesso la loro responsabilità, avrebbero detto: quella notte ci siamo divertiti così, si sarebbero fermati solo dopo aver saputo cosa era successo. E allora da lì abbiamo chiesto: da ragazzi cosa facevate quando vi annoiavate? Soprattutto, dove ricade la colpa, sui ragazzi, sui genitori o su nessuno dei due? Continuate a mandare i vostri messaggi, sentiamo chi c'è in lista.
1: Ciao Conte, io non credo sia colpa dei genitori, quantomeno non darei al 100% la colpa a loro, nel senso che purtroppo nella società in cui viviamo siamo condizionati troppo dall'esterno e i ragazzi sono abituati a avere sempre tutto a portata di mano con i telefoni che hanno, con tutti i dispositivi informatici che gli permettono di avere qualsiasi cosa subito. Sono condizionati comunque anche dalle culture che arrivano dall'esterno che stanno influenzando parecchio il modo di crescere dei nostri ragazzi e i genitori purtroppo vivono una vita caotica, super caotica, perché è inutile nascondercelo che non ci sono di certo gli stessi ritmi che tenevano una volta i lavoratori. Adesso siamo altro che pedine che devono continuare a correre come dei deficienti e essere schiavi del lavoro per portare a casa il minimo indispensabile per vivere. Sì, non darei tutta la colpa ai genitori, anzi la darei piuttosto alla società che purtroppo è diventata veramente uno schifo.
0: Si sta sempre di più delineando dalle vostre risposte un fatto caratteriale quasi di società, quasi come se i genitori non fossero responsabili. Fra un attimo altre risposte, adesso intanto Martin Garrix, Uchu, Fireflies.

0: Martin Garrix insieme a YouTube Fireflies, il pomeriggio, la serata dove stanno arrivando i vostri messaggi. Noi facciamo entrare da ragazzi, cosa facevate quando vi annoiavate? E sentiamo chi c'è.
1: Mi viene da ridere, perché io da ragazzo, per passare il tempo, perché ero annoiato, andavo a suonare i campanelli. Fatto sta che la prima volta mi è andata bene, la seconda volta abbiamo detto lo rifacciamo. Sì. Il padrone di casa, non sapevamo che era stato un ex carabiniere, e si era messo la divisa e ci ha fermato, insomma. Beh, lì ci siamo cagati addosso. Poi ha detto va bene, ragazzi, non sono un vero carabiniere, però sai, ragazzini, ecco, questo è stato il massimo.
0: Diciamo che non hai fatto nulla di così grave, anche perché si fa ancora adesso, anzi addirittura adesso sono abituati a farlo e a nascondersi, e lo fanno anche per la serata di Halloween, ma là è autorizzato. Però al di là del fatto di suonare il campanello e scappare, è una cosa che si fa, ma non arreca danno a nessuno, è quella la cosa. E anche lì, pensa, anche lì ti sei beccato comunque la strizza. Grazie per la tua testimonianza. C'è Coldplay con questo singolo Feels Like I'm Falling In Love.

0: 14 di ottobre live da Piazzetta Aldo Moro per aver ascoltato i Coldplay con Feels Like I'm Falling in Love, ma attenzione, abbiamo già qualcun altro pronto in porta per entrare in lista con noi.
1: Ciao Company, secondo me un po' di colpa i genitori ce l'hanno, perché al giorno d'oggi, come dice Paolo, perché tante volte i genitori danno tutti i figli ancora prima che questi possano desiderare qualcosa. Quindi okay, quando muore il desiderio di voler qualcosa, di provare, di fare, sopraggiunge la noia, perché hai già tutto e non sai più cosa desiderare, cosa volere. Che questa è, questi sono poi i risultati. Certo che è veramente allarmante, perché non è il primo caso che si sente che si dicono lo fanno per noia, e quindi sta cosa qua veramente è disarmante, credo.
0: Merck & Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope.

0: Partenope, è una sfilata? Beh, potrebbe essere anche una sfilata qui a Treviso, in questa serata ci sono amici che passeggiano ovviamente, qualcuno che si gode l'orario dello spritz, mentre noi ci godiamo le vostre risposte, visto che ce ne sono altre. Pronte, sentiamo chi c'è.
1: Buonasera Radio Company. Allora, innanzitutto due pedate nel sedere al padre e se è ancora carabiniere, espulsione dall'arma dei carabinieri, e se invece è in pensione, ti tiro via la pensione. E poi, visto che hanno commesso anche altri reati, si mettono ai lavori forzati, perché è l'unica maniera per insegnare a queste persone. Il buonismo purtroppo non porta a niente. Grazie, buonasera.
0: Grazie a te, una buona serata. Ci fermiamo un istante e ritorniamo con Tutti in Lista.
2: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot. Qualunque direzione prenda la tua vita, Deutsche Bank è con te. Sia che tu faccia decollare aerei, decollare una startup o decollare la serata. Apri DB Conto Promo. Conto corrente al 3,5% annuo lordo sulle giacenze fino al 31 maggio 2027. Solo per nuovi clienti. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Iniziativa valida fino al 31 dicembre 2026, soggetta alle condizioni e ai limiti indicati nei fogli informativi disponibili presso gli sportelli Deutsche Bank e sul sito della banca.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy. Disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
1: Fino al 1 novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
2: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria, specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
3: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabellegrano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
4: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
5: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
6: Se stai perdendo il nostro segnale in FM, seguici dalla nostra app gratuita dall'impianto della tua auto via Bluetooth o da casa o dal tuo smartphone. Cerca sul tuo store Radio Company Campania e scarica gratuitamente la nostra app ufficiale Radio Company. In Campania, in Italia, nel mondo.
7: Bar Tabacchi, ricevitoria, centro servizi delle Poste. Tutti i tuoi desideri in un unico più accogliente spazio. Via Porta Ruffina 28, Benevento.
8: Ti augura buon ascolto con Radio Company.

0: Casini, casini, è di quelli che stiamo parlando in questa serata, ormai serata veramente che è scesa ovunque, mentre ascoltavamo Marrakesh e gli Oasis con Wonderwall, quindi brano del passato, brano del presente per chiudere questa prima ora insieme. Ma attenzione, perché continuano ad arrivare messaggi a proposito di quello che vi abbiamo chiesto: ma noi ci annoiavamo lo stesso, ma cosa facevate voi ai tempi in cui ci si annoiava? E soprattutto che cosa pensate a questo punto, visto il fatto, di chi è la responsabilità? Stanno arrivando un sacco di risposte su questi ragazzi che hanno investito l'attore e dicono: in effetti è impossibile abbreviare, ma credo che la responsabilità siano tante. Genitori che non hanno saputo mettere regole, una società che ha smesso di intervenire per paura di intromettersi, un buonismo dilagante che giustifica tutto e ragazzi che non si assumono la responsabilità delle proprie azioni. Aggiungerei l'abuso di cellulari e social fin da piccoli, che impedisce di imparare a gestire la noia e le emozioni, e infine la mancanza delle vecchie compagnie di amici dove ci si divideva ma ci si aiutava anche a rigare dritto, cioè uno degli altri, sì, diciamo ci si divertiva in gruppo ma ci si aiutava anche a mettere un freno su certi divertimenti. Grazie per questo messaggio, noi controlliamo l'ora, vai, sono le 19:03 minuti.
1: Radio Company Time.
2: Breaking news. Bentrovati, continua la protesta degli operai dell'ex Ilva a Genova, occupata la prefettura, mobilitazioni, presidi e blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto da 187 milioni di euro per i sindacati, mancano le risposte alle misure straordinarie. Confindustria stima nel 2026 una crescita del PIL sopra le attese a più 1%, ma l'organizzazione avverte la crescita è fragile, nel 2027 si fermerà allo 0,6%. Secondo il rapporto il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro. In modalità self sulla rete stradale la benzina è pari a 2,35 euro e 2,25 euro per il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio del Mimit. In autostrada prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono in lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund chiude in rialzo a 108 punti. Una buona serata da Alessio Galea.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Radio Company.
5: Spot. Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri. Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593, 380 76 95 419, o visita www.art-l.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
6: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
7: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
8: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
9: Euronics, un mondo più avanti.
10: Tempo di fitness, tempo di allenarsi, tempo di Combat Mania. Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania, tre sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171. Ancora 60 secondi di pubblicità e poi Disco Doc 70-80. Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

0: Emozione. Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
1: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre. Dotolo Mobili, a Passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
2: Su Radio Company. Disco Doc 70-80.

sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Rush, la loro serenamente ritornata in questa serata all'interno di Tutti in Lista, dove abbiamo chiuso lo spazio dedicato all'argomento, ma si apre quello dell'Happy Vibes. Perché? Perché in questa sera, come sempre, i protagonisti siete voi e lo diventate anche scegliendo il prossimo pezzo. Attenzione, non è che potete andare così a caso, no, li abbiamo scelti precedentemente noi, tre pezzi, voi dovete semplicemente decidere pezzo A, pezzo B o pezzo C, e con le preferenze, con le somme delle varie preferenze di tutti i messaggi che ci arriveranno anche stasera, andremo a decidere quale dei tre si va ad ascoltare. Il numero resta quello, cioè il 333-2688-688, valido per SMS, WhatsApp e anche Telegram, e quindi insomma potete mandare i vostri messaggi. Tre canzoni in gara anche in questo 14 di ottobre. Incominciamo dal pezzo A, Forno Blondes, WhatsApp. Pezzo B invece sono gli Evanescence, no scusami, gli Oasis con Stand By Me. Volevo riascoltare la canzone di ieri sera, quello è il motivo per cui te la stavo mettendo come pezzo B, caro Giallo, invece no. Oasis con Stand By Me da cantare. Pezzo C, i Morcimba con Otherwise. It ain't gonna hurt now. Quindi quale di questi tre volete riascoltare stasera? Lo decidete mandando i messaggi, avete il tempo di una canzone, pezzo A Forno Blondes, pezzo B gli Oasis, pezzo C Morcimba, tutte e tre belle canzoni anche stasera. La scelta non è facile. Nel frattempo, David Guetta, Hypertone, You and I, Me and You. Happy Valley.

0: Sarà che sono stati a Venezia, sarà che insomma è sempre più alta la febbre anche per gli Oasis che ritorneranno in Italia prossimamente. Sta di fatto che questo testa a testa fra le Four No Blondes e gli Oasis è stato vinto dagli Oasis e vi vedevo cantare. C'è Max Pezzali che è ritornato con un nuovo singolo, si chiama Le Ali, nuova traccia.
1: Su Radio
0: anche per
1: Company
0: lui.
1: C'è un nuovo successo.
2: New track.
1: Una nuova

0: Max Pezzali con le sue Leali, il nuovo singolo, la nuova traccia di stasera, l'abbiamo sentito all'interno di Tutti in Lista. Max Pezzali che diciamo può essere felice di come sta andando anche la serie televisiva su Sky, visto che è un grande successo anche la seconda parte, questa Nord Sud Ovest Est, la mitica storia degli 883, che è ritornato anche con un nuovo singolo. Io lo specifico sempre, le ali spezzato, cioè nel senso che sono le ali, se fosse stato tutto attaccato sarebbe stato un altro discorso di canzone. E vabbè, faccio sorridere anche Gianluca Pacini in regia e tutti voi. Ci fermiamo un istante, ritorniamo fra poco, sarà il momento dell'effetto.
1: Tutti in lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
5: Quando è solo un tetto quello che ti manca per essere felice, noi abbiamo già quello che stai cercando. Per acquistare, vendere o affittare casa, cerca l'agenzia Gabetti più vicina a te. Vai su gabetti.it. Gabetti, e sei già a casa.
6: A Benevento, Corso Vittorio Emanuele 31. Info 0824 29 912.
7: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
8: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
9: Per questa pubblicità 0824 43 732.
4: Radio Company a Napoli e Caserta la ascolti anche in DAB Plus, blocco 10C, con tutta la qualità della Digital Radio.

Grande successo per Bruno Mars, la sua Oh My Soul, l'abbiamo risentita anche questa serata live su Radio Company direttamente da Piazzetta Aldo Moro. E quando arriviamo negli ultimi minuti di questo nostro appuntamento serale, praticamente negli ultimi 20 minuti, ci piace anche giocare. Lo facciamo in maniera ironica, come si potrebbe fare, perché tutto, come sempre spiego ogni sera, parte da questo nostro modo divertente di intrattenere, cioè nel senso che quando abbiamo un social in mano, un real network in mano, ci divertiamo guardando il cellulare e semplicemente con la nostra immagine il cellulare ci dà una risposta. Una cosa simile la facciamo noi ogni sera in radio, come? Con un gioco radiofonico dove la risposta sta nel scoprire qualche aspetto della vostra personalità, oppure conoscere come potrebbe andare il futuro, sapere come possono andare i prossimi giorni. Ve lo anticipo già, stasera ritorniamo a giocare con l'oroscopo cinese, che è una di quelle cose che ci diverte moltissimo, perché tra l'altro oggi andiamo a scoprire come saranno i prossimi 15 giorni. E come facciamo per poter giocare con voi? Semplicissimo, dovete mandarci qualche indizio in maniera tale da poter far lavorare il nostro oracolo. Gli indizi sono il vostro nome, fondamentale come sempre, l'anno di nascita, non lo svegliamo mai in diretta, resta nostro, ma serve per capire qual è il vostro segno zodiacale cinese, e l'anno è indispensabile, lo ripeto sempre, quindi mettetemi solamente l'anno, non serve tutta la data di nascita. Il colore e l'animale preferito. Non vi diamo solamente il segno zodiacale cinese, ma anche l'elemento, cioè andiamo oltre. Ripeto, per partecipare, nome, anno di nascita, colore, animale, andiamo a vedere come saranno i prossimi 15 giorni, quindi dal 15 al 30 di ottobre, al 31 di ottobre, per scoprire insomma come sarà questo finale di ottobre con l'oroscopo cinese. Mandate i vostri messaggi, ci ascoltiamo Lil Wood con Robin Schulz, Prayer in Sea.

Prayer in C, uno dei primissimi successi di Robin Schulz, quando ancora forse pochi lo conoscevano. Noi invece siamo arrivati al momento del nostro effetto. Sono curioso di scoprire che cosa dice, insomma, questo oroscopo Chinese per tutti gli amici che vogliono giocare con noi e quelli fortunati che abbiamo scelto stasera. Da chi partiamo? Da Teresa. Non dico l'anno di nascita, però vi dico già il suo segno zodiacale. Ah, il colore era il verde e l'animale preferito era l'aquila. È venuto fuori che Teresa è un cane di metallo, e io ripeto sempre: cane di metallo uguale cane d'oro. E questa è la seconda metà di ottobre. Grazie anche per la base perfetta. Allora, arriva il momento di fare chiarezza. Una situazione che ti ha lasciata in dubbio potrebbe finalmente sbloccarsi. Sul lavoro e nelle questioni pratiche punta sulla concretezza, mentre in amore non dare per scontato ciò che l'altra persona prova. Quindi, Teresa, questa seconda metà del mese ti invita a guardare le cose dall'alto, quindi allontanati dai piccoli problemi e vedrai meglio dove andrai a parare. C'è Giorgia, anche per lei l'anno resta nostro. Potrei inventarvi altre definizioni, ma diciamo che ce lo teniamo per noi. Il suo colore è il blu, l'animale è la pantera, il suo segno zodiacale è un serpente di terra, lei. Segno zodiacale interessante, serpente di terra. Seconda metà di ottobre dice questo: è il momento di uscire allo scoperto e puntare su ciò che desideri davvero. Sul lavoro può arrivare una proposta interessante, mentre in amore una situazione ambigua, richiede una scelta chiara. Non sottovalutare una nuova conoscenza. Non chiuderti, Giorgia. Non sottovalutare le nuove conoscenze potrebbe essere interessante non solamente per i sentimenti, ma ribadiamo anche per il lavoro. C'è qualcun altro da scoprire fra poco, ma intanto, Noemi, tu cosa fai questa sera?

per Noemi che è ritornata nella nostra serata. Siamo quasi in chiusura di questo nostro spazio dedicato agli effetti, ma abbiamo ancora tempo per scoprire insomma che cosa dicono i vostri segni zodiacali cinesi per i prossimi 15 giorni. Marika, anche per lei l'anno resta nostro, il colore l'azzurro, l'animale è il gatto, è venuto fuori che Marika è una capra di fuoco. Esistono, partono via come delle fiamme pazze. Si apre una fase di chiarimenti e piccole soddisfazioni per te, Marika. Una questione familiare o personale può trovare finalmente una soluzione, mentre sul lavoro è meglio non fidarsi delle promesse troppo facili. In amore spazia un gesto inaspettato. Speriamo naturalmente che le cose possano andare bene. Andiamo ancora a scoprire che cosa accade a Daniela. Anche lei ci ha svelato l'anno resta nostro, sappiamo che quindi grazie a quello che ci è detto è un cane d'oro anche lei, il suo colore è il celeste, l'animale preferito in questo caso è appunto un cane. E seconda metà di ottobre è il momento di recuperare fiducia nelle tue capacità. Una situazione rimasta in sospeso potrebbe finalmente chiarirsi, soprattutto in famiglia, sul lavoro. In amore, meno dubbi, più dialogo, una parola sincera può fare veramente la differenza. Quindi Daniela, speriamo naturalmente che questa parola arrivi per te nella seconda metà di ottobre. Fra pochissimo qualcun altro a cui sveleremo il segno zodiacale, come andranno i prossimi 15 giorni. Intanto Topic insieme a Carte Blanche, Lucky Ones.

0: pezzo di Topic e Carte Blanche che abbiamo sentito, e nella serata stiamo per chiudere con gli effetti e scoprendo insomma che cosa dice l'oroscopo cinese per l'ultimo amico fortunato, quello scelto proprio alla fine, Ettore. Anche lui ha un anno interessante, il suo colore preferito è il blu, l'animale del cavallo, è venuto fuori che è un coniglio di legno. No, esistono anche questi segni zodiacali qua, eh. Seconda metà di ottobre per te, Ettore, si prospetta un periodo di decisioni concrete, una possibilità interessante potrebbe presentarsi quando meno te l'aspetti. Sul lavoro fidati dell'esperienza, mentre nei rapporti personali cerca di non essere troppo testardo. Una buona notizia potrebbe alleggerire le ultime giornate del mese. Chiudiamo così il nostro spazio dedicato agli effetti anche in questa serata, ma ritorniamo fra poco con Tutti in Lista.
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company. Spot.
2: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
3: E tu, sei pronto?
4: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
2: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
4: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
5: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia, crescere insieme in equilibrio.
6: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
7: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
8: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in Garden Area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro Smash Burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio, ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
9: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
10: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
11: Pronto?
12: Ciao Romina!
11: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
12: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
11: Sempre al verde?
12: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
11: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
13: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio, Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
14: Ambo sessi, giovani, anche prima esperienza, purché motivati e determinati.
3: Ricerchiamo agenti di vendita e collaboratori da inserire subito in un team leader di zona da oltre un ventennio. Scendi in campo, cogli l'opportunità. Scrivi a gestionecampania@gmail.com. gestionecampania@gmail.com. Per questa pubblicità 0824 43 7 32.

0: così Madonna in questo suo ultimo singolo che si chiama Danceteria. Prima abbiamo sentito gli M People con Moving On Up, brano del passato, brano del presente, per chiudere questa serata di Tutti in Lista, dove dobbiamo ovviamente ringraziare tutti voi che avete partecipato, che siete stati con noi. Ringrazio come sempre anche la piazza di Treviso, visto che è stato sempre accogliente stare qui per tutta la trasmissione, per tutto l'appuntamento. Vi lascio con Igor Pezzi, le sue cose da pezzi. Un saluto va anche a Gianluca Pacini in regia. Noi ci ritroviamo domani dallo studio centrale a partire dalle 18 come sempre. Ciao!
1: Tutti in Lista con Stefano Conte su Radio Company.
2: Radio Company Time.
3: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare.
1: Gianna Nannini con Meraviglioso Errore.
2: Su Radio Company, cose da pezzi con Igor Pezzi.
1: Stavo tra l'altro oggi vedendo Gianna Nannini in un filmato tipo Notti Magiche, questa giovanissima, e stavo pensando ai successi odierni e abbiamo iniziato magari per proprio per destino proprio con Gianna Nannini, una che ha saputo sempre reinventarsi un po' come Madonna. Vabbè, quindi complimenti, noi siamo pronti per l'altra puntata delle cose da pezzi. Gianluca Bascini la parte tecnica.
3: Ciao, buonasera. Ciao a tutti gli ascoltatori.
1: Buonasera, buonasera a tutti, grazie a Stefano Conte che era in diretta da Treviso dal Magic Box oggi. E bene, noi siamo pronti, siamo pronti, insomma abbiamo anche stasera diverse cose da fare. Oggi è mercoledì, giusto Pacini? Quindi si scavalla oggi, si scollina, dico sempre, che arriviamo a metà settimana, poi insomma è un po' tutto in discesa. Cosa bella che ti riguarda, Gianluca, domani sarò in sede centrale. Così
3: dai,
1: sarò...
3: ti sbaciucchio tutto.
1: No, bastava solo che tu ordinassi una focaccia, una pizza, ecco, ci fermiamo lì. Vabbè, quindi è arrivato anche lo sciamano anche oggi? Siamo pronti? È arrivato?
4: Yeah!
1: Bene, e allora il consiglio della sera, il primo consiglio di questo programma, arriva sempre da lui, dallo sciamano.
5: Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta è abbastanza. Mae West.

0: Adam Port, Camila Cabello con Move su Company. Buonasera, buonasera, ben ritrovati. Sì, stiamo parlando di una, anzi, iniziamo adesso a parlare di una cosa abbastanza insolita, successa a Venezia, quindi qua vicino. C'è un ladro di spritz. C'è un ladro a Venezia, sì, sì, sì. C'è un ladro che è molto insolito, è molto strano. Lascia i liquori, magari vini costosissimi, liquori, cognac francesi, però si porta via Campari, Aperol e Select, che sono le tre bevande base per fare lo spritz. Poi insomma Venezia è la città dello spritz. E quindi tutti si sono chiesti, ma come mai? Che deve fare questo qua? Deve aprire un chiosco abusivo? Che cosa deve fare? Perché proprio... io, sapete cosa? Ormai ho imparato che anche dalla cosa più tragica, la cosa più triste, più brutta, c'è sempre un lato positivo. No, c'è sempre. Ammiro la creatività, le idee chiare. Lasciamo da parte i liquori costosi, voglio il Select. Lui sa perché. Voglio il Campari, poi Campari e Aperol, insomma, caratterizzano lo spritz di Venezia, sono importantissimi anche loro. Però le idee chiare. Occhio al ladro di spritz. Ma tra poco ne parleremo molto bene, molto bene.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
3: E da oggi anche il mobile.
2: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
4: Ripartono i campionati, le palestre, i corsi.
5: E tu, sei pronto?
6: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
7: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
6: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.
8: Sono Loredana Forleo e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare i consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
9: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende e i prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
10: Se cerchi soluzioni, contatta gli specialisti. Fratelli Russo Artigianato, azienda leader nel settore della produzione serramenti e carpenteria metallica. Produciamo infissi a taglio termico, infissi alluminio legno, infissi in alluminio strutturali di vario genere. Inoltre, lavorazioni in ferro, persiane blindate, grate, cancelli e strutture metalliche di costruzione, taglio e presso piegatura lamiera. Visita il nostro showroom, troverai porte interne, porte blindate, avvolgibili, sistemi oscurati, zanzariere. Fratelli Russo Artigianato SRLS, via Paolo Diacono a Benevento. Info 0824 150 1303. Possibilità di finanziamento fino a 3.000 euro in 12 mesi a interessi zero per gestire con facilità le piccole ristrutturazioni.
11: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379-2320-593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
12: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Allora, oggi la trasmissione si chiama Cose da Sprizzi.
1: Cioè, lo sapevo. Ma perché metti in onda domenica così senza liberatoria? Ok. Allora, no, beh, lui ha sempre gli spunti. Ciao Domenico. Cose da Sprizzi, sì, perché... Che poi se lo sente Mauro Tonello potrebbe cambiare idea per il nome del programma, da cose da pezzi a cose da sprizzi, anche no. No, stavo dicendo prima questa notizia del ladro di spritz, ecco perché ci stiamo scherzando sopra. Venezia è la capitale di tante cose, ma anche dello spritz, no? E c'è questo ladro molto strano, molto insolito, che ha fatto questo furto particolare in questo ristorante, tra l'altro molto molto rinomato, che praticamente si è entrato ed ha rubato praticamente soltanto Aperol, Campari e Select, cioè i tre ingredienti per poter fare lo spritz fondamentalmente. Siamo all'interno del Orient Experience, che non è che si vuole fare pubblicità, però bisogna citare le fonti, e alla fine l'hai detto, c'è un po' di tutto, no? Cioè, insomma, bottiglie costose, insomma, che ne so, distillati. Lui ha lasciato tutto là, solo queste tre cose ha rubato, basta. E allora, da lì dice, ma come mai, cosa succede? Questo vuol fare, non so, un chiosco abusivo, qualcosa del genere, non si sa, insomma. Non c'erano neanche le telecamere di sicurezza, né esternamente né internamente, strano. Io dico molto molto strano, e quindi non è possibile nemmeno risalire. Fate attenzione se siete nei paraggi di Venezia e avete uno spritz in mano, magari che state godendo, che so, sul Canal Grande, spritz, occhio, perché potrebbe arrivare il ladro di spritz. Vabbè, dai, giusto per partire così. Non so se vi è mai capitato che vi è stato rubato uno spritz o qualcosa del genere. Però deve essere un furto particolare, capito? Questo è veramente curato, mirato, assolutamente. Secondo me era un barista disperato, a rubare da altri per portare a casa. Un po' il Robin Hood, dai, di noi altri, mettiamola così. Su Company arriva Olivia Dean con Baby Steps. Radio Company.

0: Chaperon su Radio Company. Signori, parliamo di sogni perché tra poco parleremo di sogni inseguiti. Intanto voglio salutare Laura che dice che per completare lo spritz, prima si parlava di questo, mancano anche il prosecco e l'acqua minerale. Vero, ma noi si parlava dei tre ingredienti principali, chiamiamoli così, di Venezia, di per lo spritz veneziano. Bene, grazie. Avete mai pensato a cosa sarebbe successo se avesse avuto il coraggio di mollare tutto per provare a realizzare quel sogno che avevate da ragazzi? C'è un personaggio che dopo ve lo spiego, ve lo presento, che da un quiz televisivo ha mollato tutto ed è arrivato ad allenare una squadra che poi a sua volta è andata e l'ha portata in Champions League. Quindi un sogno che lui ha realizzato partendo da un quiz televisivo, peraltro. Sì, bisogna sempre credere nella vita. Crederci sempre. A tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti.
2: Yes! Spot.
3: Allora, hai risolto con il problema che avevi all'auto?
4: Sì, in tempi brevissimi e a prezzi convenientissimi. Sono stata stamattina dal mio meccanico. Ero preoccupatissima, ma poi ho scoperto che lui si fornisce da Ricambi Brao. In pochi minuti ci hanno inviato un preventivo e avevano già tutto disponibile.
3: Devo consigliare anche al mio autoriparatore di rivolgersi a Brao.
5: Da Brao trovi davvero tutto per la tua auto. Li trovi a Montesarchio Benevento, in via Napoli o allo 0824 84 75 05.
6: Vieni da Epané, il bistrò del Sannio. Dalla colazione al pane, alla pasticceria e gelateria. Epané, anche per il tuo aperitivo o degustazione. Epané, caldi e genuini sapori del Sannio. Statale Appia, Apollosa, Benevento. 0824 45 898.
7: Per questa pubblicità, 0824 43 732.
8: C'Company, C'Radio.

con Move Joe su Radio Company. Buonasera ancora, le cose da pezzi con Igor Pezzi e Gianluca Pacini. Immaginiamoci di avere un sogno nel cassetto e avere il coraggio di mollare tutto e provarci. Quindi già questo è un argomento, già questa è una domanda che vi faccio e potete rispondere al 3332 688 688. Ma andiamo a ripercorrere la storia di uno che veramente ce l'ha fatta. Ci sono da capire alcuni passaggi.

Stiamo parlando di questo ragazzo di origine lituana, che ora non ho perso ovviamente il nome. Alvis, ecco, ho perso la notizia, è meravigliosa in diretta sta cosa, eh. Allora, dov'è? Ecco, Valdas Dambrauskas, il nome non me lo potevo ricordare a memoria, è lituano e succede che nel 2002, a circa 25 anni, vince una cospicua somma a chi vuole essere milionario in Lituania, perché sapete che un programma, un format televisivo venduto un po' in tutto il mondo. Lui con quel gruzzolo di soldi prende, si trasferisce a Londra e comincia a studiare per diventare allenatore di calcio. Comincia facendo anche diversi lavori più strani, dal cameriere, sapete come funziona un po' tutto, si è adattato fino a quando ha cominciato a frequentare certi ambienti e nelle giovanili è cominciato anche ad allenare, ma club importanti come Fulham, Manchester United. Primo passo, capacità di entrare in certi salotti o in certi club, non è facile, e sempre col gruzzolo di soldi in tasca. A un certo punto comincia ad allenare anche altre squadre, altri club, altri in diversi paesi europei, fino a vincere qualche trofeo. Nel 2025 arriva sulla panchina del Saba, una squadra dell'Azerbaigian, e l'anno successivo, 2026, consacra un po' il suo sogno, cioè gli fa vincere la prima fase per qualificarsi alla Champions League per la prima volta nella storia. E quindi, insomma, grandi, insomma, complimenti, la tenacia, ma il coraggio di aver mollato tutto, cioè molla tutta la Lituania, va a Londra, si trasferisce, comincia e si costruisce la sua storia. Bene, e qua potremmo fermarci, ma noi che siamo riflessivi, no, andiamo avanti, diciamo, è stato bravo perché ci vuole coraggio, ma nella vita ci vuole anche culo. Eh sì, perché se non avesse vinto quei soldi, dove andava? Scusate. Cioè no, adesso bisogna dirlo. È facile, no? Anche Elon Musk proviene da una famiglia ricca. Poi onore, complimenti a tutto quello che ha fatto. Però alla fine servono, purtroppo funziona così. Però grande, grande coraggio, quindi grandi complimenti. Torniamo a noi. C'è stato un sogno che avete percorso e l'avete realizzato, l'avete raggiunto? Oppure semplicemente ditemi, ho sempre avuto sto sogno, ma non ce l'ho fatta perché poi sono arrivate la famiglia, le bollette, i costi, il mutuo, eccetera, eccetera, eccetera, il lavoro, ecco. Anche se non avete avuto proprio il coraggio di mollare tutto, va bene lo stesso. Ce lo condividiamo, dai, chi ce l'ha fatta e chi ce la deve ancora fare. Mettiamola così, al 3332 688 688.

0: Palazzi, Cesare Cremonini, la prima ora delle cose da pezzi la concludiamo, l'abbiamo dedicata ai sogni che avete realizzato, che avete avuto anche il coraggio di mollare diverse cose per poterli raggiungere. Sentiamo un
1: esempio. Ciao ragazzi, io sono Ben di Campolungo Maggiore. 20 anni fa ero nella mia terra natale a Parigi e mi sono trasferito a Roma, più precisamente a Latina, per aprire una pasticceria. Poi ho avuto 2 figli e ho mollato tutto per venire, per fare questa vita, e poi ho di nuovo ricominciato da zero. Ho rivenduto la mia pasticceria Latina e mi sono trasferito adesso nel Veneto e ho ricominciato tutto da capo. Ecco, questa è la vita.
0: Ma che bello, ma che bello. Complimenti, complimenti. Tu sia di esempio, tu sia di esempio a chi ha il coraggio, ma non ha il coraggio di dire che ha coraggio. Ecco, mettiamola così. Lanciatevi, lanciatevi e fate tutto col cuore. Poi vedete che le strade si aprono. Ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
2: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Hai in programma l'inaugurazione del tuo negozio, boutique, bar e sorprendere tutti con un mini party all'aperto? Chiama Radio Company e preparati all'effetto wow! Arriviamo da te con la nostra esclusiva e coloratissima LED console per regalare ai tuoi ospiti il nostro Company in Action. Un DJ, un animatore e, come sempre, una valanga di gadgets Company. Company in Action, la garanzia di un evento indimenticabile ed un successo assicurato. Il tutto firmato Radio Company. Informati subito allo 0824 43 732 0824 43 732.
4: Punto di riferimento per i professionisti dell'edilizia e dell'industria. Specializzati nella vendita di prodotti tecnici di alta qualità, pensati per soddisfare le esigenze più specifiche. Costruiamo relazioni solide con i nostri clienti e siamo il partner ideale di imprese, artigiani e industrie. Per questo siamo il miglior alleato per lavori di costruzione, ristrutturazione e manutenzione. Sider Tecno. Nuove sfide. Grandi progetti.
5: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
6: Fino al 1° novembre, tutti i weekend, Rocca Monfina si accende con la maxi sagra della castagna IGP e del fungo porcino. Un mese di sapori, tradizioni e divertimento. Degustazioni, mercatini, percorsi del gusto, trekking, mostre e grandi spettacoli. Un ricco programma musicale e artistico con Sud Sound System, Marco Ligabue, Eugenio Bennato, Popolare Songo e tanti altri artisti. Media Partner, Radio Company. Vieni a vivere il gusto e la magia dell'autunno. Rocca Monfina ti aspetta. Scopri il programma su maxisagraroccamonfina.it e seguici sui social.
7: Tempo di fitness? Tempo di allenarsi? Tempo di Combat Mania! Accademia di sport e combattimento, kickboxing, pugilato, MMA, judo, Brazilian Jiu-Jitsu. Inoltre siamo sala attrezzi, functional training e preparazione atletica. Combat Mania. 3 sedi per darti sempre di più. A Benevento ci trovi in via Napoli, a San Giorgio del Sannio in via Aldo Moro e ad Apice in zona industriale con sala fitness, spinning e functional training. Inoltre Combat Mania è sicurezza eventi e personale bodyguard. Info al 347 46 40 171.
8: Ehi Paola!
9: Ciao Carla, come va? Sai, sto girando in lungo e in largo per un regalo degno di questo nome.
8: Allora vai da Santullo Gioielli, con più di 80 anni di esperienza e le aziende più prestigiose. Recarlo, Raspini, Broadway, i bracciali Pandora ed un grande ambiente Swarovski.
9: Ah sì?
8: E le bomboniere e gli articoli da regalo poi, con Alessi, Royal Albert, Matilde e molto altro.
10: Santullo Gioielli, ad Apice, Corso del Progresso 24. Info 0824 92 22 63. Santullo Gioielli. L'esperienza espressa nello stile.
11: 30 anni di emozioni, 30 anni di tecnologia. Blackout Euronic City a San Nicola Manfredi e da oggi nuovo punto vendita a San Giorgio del Sannio.
12: Ti augura buon ascolto con Radio Company.
3: Radio Company a Salerno. La ascolti anche in DAB Plus, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Tra pochissimo parleremo dei quartieri più cool del mondo. C'è anche Roma, ma non nei posti che tutti conosciamo, che magari possiate immaginare.
1: Ci rivolgiamo agli orologi. Che ora fate?
2: Le 10:30.
3: 11:15.
2: 10:20.
4: Le 10:15.
5: Le 10:35.
1: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 9:04 della sera.
6: Radio Company Time.
7: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.

Bella vita, Ariete, insieme ad Angelina Mango. Che bella vita anche girare un po' il mondo e poter frequentare anche i quartieri più alla moda, più cool che ci sono, no? Molti pensano che magari ci siano questi posti, queste location a Parigi, a Londra, a New York, no? Le principali. Invece non è vero, non è proprio così. Anche perché non è che conta soltanto, diciamo, quanto posto è bello da fotografare, da... Contano quei posti, perché ormai per diventare più cool, contano quei posti che hanno la gastronomia, la vita notturna, la cultura, i negozi indipendenti, la qualità della vita e il senso di comunità. E tra i quali spiccano veramente location impensabili, come Jongno, che si trova in Corea del Sud, per esempio. Anche questa, diciamo, è una data che non abbiamo mai sentito. È uno dei quartieri nella classifica 2026, chiaramente, perché ovviamente ci sono, ogni anno viene stilata questa classifica dalla rivista Time Out, e quella del 2026 parte con la Corea del Sud. Al secondo posto c'è il quartiere di Ossian di Rabat in Marocco, al terzo troviamo Naos, Atene per esempio, e poi seguono, insomma, Chinatown a Los Angeles, però poi la Chinatown di Glasgow. Nella top 10 ci sono anche quartieri di Osaka, Bogotà e Tokyo, quindi non proprio quelli classici dove magari tu pensi che Dubai sia sulla classifica nella top 3, non nella top 10, invece non è vero, o meglio c'è ma per poco. E poi via avanti, insomma, al nono posto c'è Downtown in Canada, e una delle città vicine alle cascate del Niagara. Vedete che si va a cercare un po' il territorio e la cultura anche, non soltanto, diciamo, la moda o le ultime uscite. E questo un po'. Ci sono anche le città italiane, eh? Attenzione, perché ecco, chi ci avrebbe scommesso che sul Trastevere, su quella zona, a Roma, anche lì c'è un piccolo quartiere considerato, diciamo, uno dei più cool rispetto al centro di Roma. Ma poi ci sono anche quartieri periferiali, diciamo, rispetto al centro, tipo a Milano, anche a Palermo. E questo è quello che un po' succede. Non è più scontato andare a vedere le città più belle, allora quelle sono le mete preferite. Sono quelle più esperienziali, come le definisco io. Se vi ho dato qualche spunto, magari vi ho dato così la voglia di prendere un biglietto e partire con la valigia, fatelo se potete farlo. Intanto andiamo con la musica, qui su Company.

0: A parlare di Natale, noi siamo i primi, anche l'anno scorso è successa la stessa cosa. Voglio parlarvi di Natale, ragazzi, parliamo di Natale. Salutiamo Marco che mi dice: a proposito di viaggi, sull'argomento precedente dei quartieri più cool del mondo, parlo col mio capo, fammi dare 20 giorni e vado in Canada a vedere le cascate del Niagara. Capo di Marco, se sei all'ascolto, batti un colpo al 333-2688-688, proviamo a fare il miracolo. Ma parliamo di Natale, perché gli italiani non viaggeranno molto. No, non viaggeranno. No, no, no. Invece gli stranieri sì. Gli stranieri hanno deciso di viaggiare, venire in Italia. La meta preferita rimarrà Roma. E invece a noi italiani saremo sì più buoni, ma meno viaggiatori. Ne parleremo tra pochissimo qui su Company.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Vuoi trasformare il tuo party in un evento indimenticabile? Chiama Radio Company Private Party. Che sia un compleanno, un party privato o anche un esclusivo fine festa matrimonio, noi di Radio Company ci mettiamo il ritmo giusto, quello che fa ballare tutti. DJ set, musica e tanto divertimento all night long. Per informazioni chiama subito lo 0824 43732 e preparati a far decollare la tua festa. Radio Company Private Party, perché il tuo party merita di diventare leggenda. Info 0824 43732.
2: Pronto?
3: Ciao Romina!
2: Riccardo, scommetto che è per quel famoso invito a cena?
3: Ah, magari, ho i miei soliti problemini.
2: Sempre al verde?
3: No, dai, è quel ricorrente mal di testa, per non parlare poi di quel fastidiosissimo gonfiore di pancia e dei chili che aumentano.
2: Possibile che ancora ti ostini a rinviare le analisi per le intolleranze alimentari? Basta un semplicissimo prelievo di sangue. Io l'ho fatto qualche mese fa da Hominis Diet. Ho detto addio a stanchezza e gonfiore.
4: Se le solite diete ti stressano, il sistema dimagrante Hominis Diet è la soluzione ideale. Ti liberi dalla schiavitù di pesare il tuo pranzo e la tua cena e perdi anche fino a 10 kg in 20 giorni. Hominis Diet è a Frigento, Avellino e a San Giorgio del Sannio Benevento. Per informazioni e prenotazioni 0825 44 00 53.
1: A Benevento una grande novità, Armonia, la nuova palestra di ginnastica artistica in via dei Molini 224A, con attrezzature professionali da competizione, corsi per bambini e ragazzi e programmi inclusivi anche per persone con disabilità. Allenati con istruttori qualificati, tra passione, esperienza e competenza. Ti aspettiamo alla nuova palestra Armonia, a Benevento in via dei Molini 224A. Info 393 57 36 438. Visita il sito www.adsarmonia.it. Armonia. Crescere insieme in equilibrio.
5: Top Car Service. Officina autorizzata Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Jeep, Fiat e Fiat Professional. Centro gomme e centro revisioni. Officina meccatronica plurimarche. Servizi di manutenzione flotte e noleggio a lungo termine. Top Car Service è in via Variante 97 a Cervinara Avellino. Ed anche outlet in via Francesco Caracciolo a Montesarchio Benevento. Dove oltre alla vendita del nuovo puoi trovare anche chilometri zero e usato certificato Spoticar del gruppo Stellantis. Da circa 40 anni la professionalità al servizio degli automobilisti. Top Car Service. La vendita e l'assistenza più sicura per essere sicuri.
6: Per questa pubblicità 0824 43732.
7: C come Company, C come C Radio.

non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare

Corey Whisper su Radio Company. Parliamo del Natale, delle vacanze di Natale, visto che, dai, manca non tantissimo, manca ancora un po', però dai, qualcuno ha già iniziato a pensarci. Diteci la verità. Diteci la verità al 3332-688-688. Notizia che arriva da un dato abbastanza significativo, perché quest'anno gli italiani non viaggeranno granché. Forse hanno paura, hanno così, sono un pochettino... un po' smonati, si può dire che sono un pochettino così, un po' annoiati, si può stare, non hanno soldi, potrebbe essere, il carburante crescerà ancora, non lo so, vari motivi, però l'Italia rimane una meta molto attrattiva per gli stranieri. E parliamo delle mete del nostro bel paese. Tutti questi dati, tra l'altro, presentati al TTG, la Travel Experience di Rimini. Partiamo da Roma, cioè il primo posto rimane Roma, perché raccoglie un 35% delle prenotazioni, diciamo, nelle aree natalizie più o meno. A seguire poi c'è Milano, oltre a diventare una destinazione turistica a tutti gli effetti, offre comunque delle location natalizie di tutto rispetto, così dicono. E poi c'è Firenze, c'è Venezia e c'è una piccola sorpresa: Rimini. Cioè, Rimini a Natale? Ma le città di mare organizzano dei villaggi natalizi meravigliosi. Non so se siete stati, che ne so, a Carle, per esempio, dove spesso anche Radio Compra è stata partner, allignano Sabbia d'Oro, è veramente bellissimo. E poi, se c'è bel tempo, una passeggiata sul lungomare ci sta pure a Natale. Non mancano comunque i borghi, quelli un po' storici, i borghi più belli d'Italia, le colline, anche quello. Insomma, il bel paese rimane attrattivo a livello turistico. Ma quanto ci fa piacere, quanto ci fa piacere. Noi però a casa. E vabbè. Arriva Rick Iglesias.

0: Fabri Fibra con Goya su Company. Abbiamo parlato di Natale, io sapevo che c'era qualcuno tra di voi che ha già, si è già organizzato. Nico, che poi è originario di Bari, di Educo dal biglietto, dice discesa già prenotata, risalita data da destinarsi, ci manda la foto del biglietto treno. Venezia Mestre, Bari Centrale, il 26 di novembre, quindi cioè tu parti il 26 di novembre e poi ritornerai, non lo so, il 10 gennaio tipo. La cosa che mi ha colpito è questa. Partenza ore 7.05 da Venezia Mestre, arrivo a Bari Centrale alle ore 14.31. Mamma mia, vabbè, una vita in treno, va bene, dai. Noi ci fermiamo un attimo, torniamo tra poco.
1: Cose da pezzi con Igor Pezzi. Ritorna tra pochi minuti. Spot. Ripartono i campionati, le palestre, i corsi. E tu, sei pronto?
2: Da Sportnet trovi tutto per ricominciare. Running, volley, padel, tennis, palestra. I tecnici pronti a consigliarti davvero.
1: In negozio a Benevento in via dei Molini e a Telese Terme all'uscita della Benevento Caianello. E se non passi, cerca Sportnet su Google. Te lo spediamo a casa.
2: Sportnet, in negozio dal 1979, online in tutta Italia.

0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company.
0: Purple Disco Machine, Mick, Test My Luck.
1: Era il nostro Company Disc. E adesso un altro successo marchiato Company. Radio Company. Sometimes I feel

0: Freddie Mercury, Living on My Own su Company. Signori, parliamo della pizza, parliamo del simbolo d'Italia, perché c'è da capire e conoscere anche delle cose. Poi io ho letto i numeri della pizza, c'è un'industria, è un'industria. Cioè, ci sono 15 miliardi di euro all'anno, 50.000 pizzerie producono 15 miliardi di euro all'anno, 300.000 addetti e 8 milioni di pizze sfornate al giorno. La differenza tra nord e sud è molto semplice. Al sud ci sono ancora le pizzerie di famiglia.
1: Ah.
0: Ci sono anche al nord, ma sono condotte da gente proveniente dal sud, che magari è immigrata anni fa, certo, certo. Invece al nord prevalgono un po' di più le catene. Qual è la differenza? Non che la pizza sia più buona o meno buona. C'è una conduzione differente, c'è poco da fare, e riscalda di più la famiglia, secondo il mio punto di vista. Io la vedo un po' così, è nulla contro le catene, perché poi ci sono pizza eccezionale e pizzaioli preparatissimi. Invece nelle pizzerie condotte diciamo dalle tradizioni familiari ci sono appunto queste mansioni, queste passioni tradotte da genitore a nonno, nonno, nipote, eccetera eccetera eccetera eccetera, insomma. Soprattutto a Napoli, cioè a Napoli proprio tu, quando tu vai a mangiare la pizza, ma non solo a Napoli, un po' in tutta Italia, mangi un pezzo di storia, cioè vivi un pezzo di tradizione. La pizza posso dire che fa Italia assolutamente. A me piace quella che un po' più alla napoletana, un po' di cornicione, capito? Leggermente spessa, leggermente, un po' più grossetta, così mi piace da morire. Il prezzo, poi c'è anche il discorso un po' del prezzo. Potrei dirvi anche qual è la vostra pizza preferita, o se la preferite quella classica napoletana o meno, ma insomma non c'è molto tempo. Ma se volete dire la vostra, fino alle 22 noi siamo qua al 3332 688 688. C'è il prezzo che cambia leggermente, ma non di tanto, tra nord e sud. Si parte dai 7 euro, parliamo di margherita, ok, pizza base, 7 euro circa al sud. La media nazionale, scusate, 7 euro, 6,70 al sud. Al nord io l'ho letta anche, l'ho sentita anche a 8 euro, 8 euro la margherita. Vabbè, ma comunque chi se ne frega, quando la pizza è buona, non ce ne frega tanto del prezzo, dai. Almeno lì, non chiudiamo.

0: con Animal su Radio Company. Siamo quasi arrivati alla fine anche di questa puntata con Igor Pezzi e Gianluca Pacini, ma insieme con tutti voi naturalmente, ormai come da, diciamo, da passi, diciamo così, da tradizione, sì, ci fermiamo e poi ritorniamo con un grande successo dal passato. Fermi là.
1: Cose da Pezzi con Igor Pezzi ritorna tra pochi minuti. Spot.
2: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionali di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Per questa pubblicità 0824 43 7 32.
4: C come Company, C come C Radio.

0: Bosa con Lose Myself, prima missing, mi segnala Roberto in ascolto. Ciao Roby. Allora, siamo andati alla fine, Pacini, anche oggi bene. Ahimè, ma domani ritorneremo alle ore 20, quindi non preoccupatevi. Non scappate dopo di noi, perché vi lasciamo con Joe e Ale De Biasi, c'è Musica Maestro e niente, domani sarò in sede. No, scusami, oggi è mercoledì, ma tu mi devi avvisare che c'è fluido, ma mi devi avvisare. Ma se per caso Stefano Conte si accorge che io sbaglio, mamma mia, ma mi taglia le gomme della macchina. Siccome ero già con la mente a domani, perché domani è giovedì e sarò in sede centrale, dopo di noi va in onda effettivamente Musica Maestro, ma oggi, cioè adesso, andrà in onda Stefano Conte con Fluido. Vi abbraccio, vi mando un bacio. Buonanotte, ciao!
1: Su Radio Company, cose da pezzi, con Igor Pezzi.
2: Sincronizziamo gli orologi, che ora fate?
3: Le 10:30.
4: 11:15.
3: 10:20.
2: Le 10:15.
4: Le 10:35.
2: Facciamo occhio che è meglio. Mortecci voi.
0: Le 10 in punto della sera.
5: Radio Company Time.
6: Anche tu ti svegli nel cuore della notte, controlli il frigo, anche se sai già che è vuoto.
7: Che fretta c'era! Maledetta.
6: Balli sotto la pioggia, senza musica e soprattutto senza l'ombrello.
7: Sì, sere.
6: Fai il karaoke in macchina, da solo, al semaforo, ti guardano tutti, ma non te ne frega niente. Rispondi alla voce del telepass, quando si apre la sbarra e ti dice... Grazie! Allora sei proprio matto! Sei uno di noi, i matti del matinè, ogni mattina dalle 9 alle 11 con me, Viviana, solo su Radio Company.
5: Radio Company presenta Fluido, Fluido, Fluido, l'aperitivo creativo, la nuit, Votion, la musique, Stefano Conte.

0: Radio Company, la nuit est fluido. Spot.
1: Sei un privato o un imprenditore? È il momento perfetto per investire nel futuro. Con Artel trasformiamo la luce del sole in energia pulita per la tua casa e la tua azienda. Risparmia fin da subito sulla bolletta e contribuisci ad un futuro sostenibile. Noi di Artel SRL offriamo soluzioni personalizzate per impianti fotovoltaici e servizi elettrici di alta qualità. Contattaci per una consulenza gratuita. E se sei un'azienda, vieni a scoprire la nostra proposta di noleggio operativo. Chiama ora al 379 23 20 593. 380 76 95 419 o visita www.art-el.it. Con Artel, il tuo successo è la nostra missione.
2: Sono Cristina Dori e sono qui per parlarti di Io Scelgo Campania, il progetto promosso da Radio Company per sensibilizzare voi consumatori affinché nel momento degli acquisti scegliate i prodotti e le aziende della Campania, un territorio ricco di eccellenze, tradizioni e qualità.
3: Io Scelgo Campania, sosteniamo le aziende dei prodotti della Campania per una rapida ripresa economica.
4: Qui da Dotolo Mobili, al passo di Mirabelleglano, abbiamo rinnovato tutto il nostro showroom. Spazi pensati su misura per chi vuole rinnovare la propria casa.
5: Rinnova il tuo salotto con le super offerte Dotolo Mobili. Modello Aurora, angolare con doppio bracciolo, letto estraibile e poggiatesta reclinabile a soli 1390 euro. Modello Smart, divano con letto, colori a scelta, a soli 690 euro. Acquista subito senza un euro di acconto. La prima rata a settembre.
6: Dotolo Mobili, a passo di Mirabella, Benevento, Foggia, Teverola Caserta.
7: Radio Company ad Avellino la ascolti anche in DAB+, blocco 12D con tutta la qualità della Digital Radio.

0: Don't stop, don't stop. Bring that bass back. Don't stop, don't stop.
1: Radio Company ha presentato Fluido. Buona nuit.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare. Spot.
3: Se la tua auto chiama, De Ioanni, il tuo gommista risponde. Tutto per il benessere della tua auto. Lavaggio, anche detailing con lucidatura correttiva ed applicazione coating. Lavaggio tappezzeria con vendita tappeti ed accessori. Vendita pneumatici con servizio convergenza. Raddrizzatura cerchi, meccanica leggera e, per offrirti di più, noleggio giornaliero ed a lungo termine. De Ioanni, il tuo gommista. Diamo ascolto alla tua auto e viaggi sicuro. Ci trovi a Benevento in via Munazio Planco 6. Per le tue emergenze, chiamaci al 379-117-7902.
4: Vuoi trasformare la tua passione per le lingue in una professione? Iscriviti subito al corso di laurea in mediazione linguistica dell'Istituto Universitario per Mediatori Linguistici Internazionale di Benevento. Il campus è a Benevento in via del Cogliano 12. Perfeziona la tua padronanza di inglese, francese, tedesco e spagnolo per entrare nel mondo del lavoro. Cosa aspetti? Visita il sito www.ssmlinternazionale.it o chiama lo 0824 31 24 63. Le iscrizioni sono aperte fino al 31 ottobre.
3: Macelleria Cillo offre carni di filiera, salumi artigianali come il cotto del contadino, premiato da Gambero Rosso 2025, e la novità, Würstel Willy, disponibili in macelleria o da gustare nella braceria Cillo Grill. Ci trovi ad Airola, via Lavatoio 230.

dall'Hall di Padova, la migliore musica elettronica mixata da Simofonic e Antoine su Radio Company.

0: radiofonico elettronico.
1: Non vorrai farti riconoscere? Non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online? Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti? No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che adesso invece vorresti andarci in radio, eh? Vai sulla radiorende.it. Non te lo ripeto, che poi ci vanno tutti.
2: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare.
3: Anche senza gridare.
2: La radio rende
1: famosi. Occhio, anzi orecchio.
4: Voglia di novità? Voglia di Black Rock Garage, il nuovo music pub a San Giorgio del Sannio. Tutte le sere d'estate in garden area con live music, food, beer e DJ set. Vieni a scoprire le nostre novità dalle 18 a tarda notte e prova il nostro smash burger. Black Rock Garage. La novità che aspettavi. Beer, food and music. In via Fontanaisi a San Giorgio del Sannio. Ex Pub Enjoy. Info 377 31 53 002.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: A Benevento, presso il centro commerciale I Sanniti.
7: Euronics, un mondo più avanti.
8: Per le tue feste, per le tue ricorrenze in genere, la Miccia. Fuochi pirotecnici, solo il meglio a marchio CE nel rispetto della normativa vigente. Vieni e scopri l'assortimento, la convenienza. La Miccia, fuochi e giochi pirici. Via Ponticelli 16, Benevento. Info 393 1703 325. La Miccia, professionisti per passione.

0: Gin tonico elettronico.
1: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
0: Dance Story. Dance Story. La storia della musica dance. La notte su Radio Company.

gotta have house music.

0: Dance Story. La storia della musica dance su Radio Company. Spot.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
7: Radio Compagnie Boutique.
8: Eravamo giovani,

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: compagnie boutique.
1: Se passeggiamo andando verso ovest ed inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: In un mondo di esperti improvvisati e soluzioni miracolose, distinguersi non è una questione di slogan, è una questione di fatti. Oggi tutti si proclamano geni del marketing, ma la vera genialità risiede nei risultati, nella strategia e nell'esperienza sul campo. Canella Business affianca le aziende che vogliono crescere davvero, forti della fiducia dei grandi brand che abbiamo già guidato al successo. Porta la tua impresa a un livello successivo. Visita canellabusiness.com.
5: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi